0: Medusa, lo siento, tra una settimana saranno sul palco della prima tappa del Summer Festival. Mentre invece ora c'è Gianluca Gizzi e questo è l'appuntamento con la redazione.
1: Il movimento all'aria aperta, lo sport e la condivisione migliorano il benessere psicofisico dei ragazzi e li aiutano a creare comunità più inclusive e sostenibili. Valori fondamentali per una società più consapevole e solidale. Il pensiero di Alessandro Tappa, presidente Sport Senza Frontiere, ente del terzo settore che celebra in questi giorni i suoi 15 anni di attività.
2: Lo sport viene finalmente riconosciuto per il suo valore di cambiamento, di educazione e di inclusione sociale. Sono tre parole, tre concetti, tre aree fondamentali nella nostra esperienza di Sport Senza Frontiere ormai da 15 anni, tutti i giorni nei territori anche più difficili, portando lo sport lì dove non c'è, ci rendiamo conto quanto oggi lo sport sia uno strumento immediato, facile, efficace, gioco e divertimento, ed è il messaggio più immediato che arriva e che riguarda i bambini e i ragazzi e li cattura rapidamente, senza tante complicazioni.
1: Questa è RDS.
0: Eh sì, hai ragione caro Gianluca Gizzi, questa è RDS e questa è la notte dei guerrieri. Alle 2:04 minuti è venerdì.
3: A parte che per come parla Gianluca Gizzi avrebbe ragione in qualsiasi caso.
0: Eh sì.
3: Cioè anche se dovesse mai, non gli capiterà mai perché è troppo bravo a sbagliare un congiuntivo, se lo dice lui è comunque bello. Che io saprebbe, lui è bravissimo.
0: Fa comunque effetto.
3: Sì, sì, sì.
0: Siamo con voi fino alle 5 della mattina e tra poco continuiamo a chiacchierare riguardo ovviamente l'argomento con cui abbiamo aperto la notte dei guerrieri con il sondaggio Pronti Via. San Giorgio Legnano, il sindaco, ha detto: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione, date un contributo di 20 euro se avete cani e non figli. Cosa ne pensate? I vostri vocali tra poco.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le

0: Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile di Brescia nella notte dei guerrieri qui su RDS, sta facendo scalpore. L'avevamo immaginato e sospettato, perché questa notizia tocca una serie di punti: tasse, anche se qua è una tassa non obbligatoria, ma fondamentalmente una donazione. Si parla di figli e si parla di cani, quindi un mix di tasti importanti, tasti dolenti, anche dal punto di vista sentimentale forti. Sentiamo cosa avete detto.
2: Via. Salve a tutti.
1: Salve a lei.
2: Francesco, camionaro della Sardegna, ma sì, non ho capito una cosa.
1: Sì. Non t'agitare.
2: Perché bisogna dare il vostro Labrador non vi pagherà la pensione?
1: Non devi dare niente tu.
2: Se avete cani e non figli, date un contributo di 20 euro. Ma è perché cosa dovrei darle?
1: No, non devi dare niente tu.
3: Non è una tassa obbligatoria.
1: In Lombardia.
2: Che cosa gli fa il comune se un cane?
3: No,
2: devo dargli 20 euro.
3: Fermo. Non è una tassa obbligatoria, è un contributo volontario.

0: una proposta del sindaco, perché nel comune dove è sindaco, appunto, che è San Giorgio sul Legnano,
1: che non credo sia in Sardegna,
0: circa 7.000 abitanti, ci sono 280 bambini e 850 cani, e chiaramente questo fotografa la denatalità che c'è in Italia, per cui con questo contributo si potrà, per esempio, agire su alcuni aspetti come intervenire sull'ISE, tornare ad abbassare il buono per la refezione scolastica, ma questa è una delle tante cose che tra l'altro mi sembra sia aumentato, no? Quindi diciamo che è una possibile prima bozza di soluzione per cercare di aiutare le famiglie che magari hanno figli e anche animali, perché non è che ha detto non dovete adottare cani ma fate solo figli, è un modo per cercare di contribuire a dare una mano.
1: Io lo farei
0: alla comunità
1: questo tipo di proposta, magari per i single.
0: Anche.
1: Magari per le coppie che non hanno figli e quindi, vivono in due, in teoria, ripeto, economicamente in maniera un po' più serena, un po' più tranquilla, non avete cani, avete figli, date comunque una donazione per aiutare quella che è la vostra comunità, perché alla fine i bambini di oggi pagheranno forse le pensioni nostre in un domani.
0: Obiezione, quindi... obiezione, senti qua.
2: Buonanotte, guerrieri. Un attimo.
0: Sì.
2: Allora, se pago 20 euro per il cane,
0: sì?
2: Mi paga la pensione del cane, non ho capito. Io che di cani ne ho 5, cosa faccio?
0: 20 euro a cane.
2: Spero che domani il cane mi paga la pensione, però.
0: No, non è così.
1: Caro non mio, così. Sgancia un centone, questo è.
0: Sentiamo ancora.
3: Ciao, buonasera. Sono Piero da Firenze.
0: Sì.
3: Argomento.
0: Bello, piace.
3: Contributo volontario sui cuccioli. Io penso anche sinceramente che le famiglie siano già abbastanza vessate da tasse, aumenti e compagnia varia. Quello che mi sorprende è che il sindaco, al posto di rivolgersi, diciamo così, all'utente finale, poteva rivolgersi alle alte sfere. E questo è quello che penso. Non andare a chiedere i soldi al singolo cittadino, chiedere allo Stato.
0: Sì, ci può stare come ragionamento, è chiaro che poi tutto parte sempre dall'origine, dal principio dei problemi, no? Di chi, l'abbiamo detto ampiamente nella prima ora, di chi magari non ha modo di fare figli per problemi anche economici legati al fatto che non ci si riesce a stabilizzare, magari le spese sono tante e quindi è difficile anche pensare di, in maniera molto serena, mettere su famiglia, no? Senza farsi troppi problemi.
1: È un po'
0: complicato.
1: Certo. Io credo, ripeto, lo dico da papà, quindi so le spese che bisogna vivere quando si ha dei figli, che pago con grande felicità, volentieri, però ci dovrebbe essere un aiuto economico.
0: Questo sicuramente.
1: Molto più importante, sgravi per gli asili, ma asilo nido, ragazzi, costa un botto.
0: E
1: purtroppo siamo in una situazione dove magari due genitori che prendono uno stipendio buono, 1.600, 1.700, quindi comunque parliamo di 3.500, una volta che paghi l'affitto, paghi il mutuo, la retta dell'asilo ti può arrivare anche a 450 euro, poi dipende dal tuo ISE, eccetera eccetera. Ragazzi, sono soldi, sono soldi, quindi bisogna dare veramente una mano alle famiglie se vogliamo che si torni a fare figli. Poi che ci sia un po' di comodità, un po' preferisco viaggiare un po', non è più la missione forse di una volta quella di fare figli, anche se, ripeto, se ne fanno una volta, secondo me se ne facevano tanti di più ogni nucleo familiare, anche, cioè, per dire, io ne ho una, quando dico ma allora il secondo, non è una cosa che, certo, mi sconfiffera così tanto, mentre una volta quanti dicono mio padre era l'ottavo di 9 figli,
0: 18 fratelli,
1: era anche più, era anche diverso proprio la concezione.
0: Chiudiamo qua l'argomento, grazie amici come sempre per tutti i vostri punti di vista con messaggi vocali al 38822 38822. Train.

0: RDS nella notte dei guerrieri, 2:23 insieme fino alle 5.
1: Stavo pensando una cosa incredibile, manda il messaggio tutti i giorni, quello che dici, dai che è venerdì, oggi che è venerdì non l'ha mandato.
0: Niente, non l'ha mandato, incredibile.
1: Cioè, ma incredibile, oh, questo è lunedì, dai che è venerdì, oggi niente.
0: Va vero. Invece tra poco cambiamo completamente argomento, anche perché sta per arrivare una sequenza, ci mettiamo belli comodi e poi vi coinvolgiamo come sempre con altre notizie al 388-22-388-22. Ce ne sono alcune molto interessanti che avevo trovato.
1: Sì, a me piace quella dell'alpinista che è tornato dopo 7 giorni anche dall'Euro. Sto a posto? Sto di freddo.
0: Un po' freddino.
1: Sento più i piedi.
0: Sono storie che abbiamo intercettato che tra poco vi raccontiamo. State lì!
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci. Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
3: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
2: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
3: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Info e regolamento su rds.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Finalmente è arrivata la sequenza mixata. Solo qui su RDS in fila vengono trasmessi 4 grandi successi.
8: Il volume della tua estate.
9: Il volume della tua estate.

0: 1985 era quello l'anno di una canzone d'amore degli 883 ritrovati nella notte dei guerrieri.
1: Se avete
0: di sequenza.
1: Sì, scusami, se avete lo sguardo attento, avete visto il video su 265, la nostra RDS Social TV, lo sposo o l'amico dello sposo, anzi, lo sposo era Max Pezzali, l'amico dello sposo è un giovanissimo Stefano Accorsi.
0: Vero, vero che aveva partecipato al videoclip di questa canzone che abbiamo rivisto sulla Social TV, RDS Social TV, se volete seguiteci anche lì, 265 del digitale terrestre.
1: E tra poco, dai, facciamo il mio, facciamo il tuo, dai.
0: No, va bene, quella dell'alpinista è... ci sta?
1: Ecco, sì, beh, insomma, è una storia onestamente molto particolare che ci fa anche fare uno spin-off di un argomento che abbiamo trattato qualche giorno fa, cioè il fatto che i miracoli esistano.
0: Eh sì.
1: Perché questo qui, ragazzi, possiamo veramente dichiarare che è un miracolo, anche se c'è un po' di polemica dietro, perché d'altronde, quando stai 7 giorni bello tranquillo, semicongelato nell'Everest, diciamo che hai le balle un po' che ti girano contro chi ti ha lasciato là.
0: Sì, da quando è tornato lo chiamano Cap, non so perché, non so perché.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
2: RDS. Buon compleanno, a Più Me buona fortuna. A te, partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Miracoli che esistono, ci scherzeremo anche un po' sopra perché per fortuna sta bene l'alpinista. Tutto tra poco.

0: e ha dell'incredibile quello che è successo in queste ore sull'Everest. Stiamo parlando di quelli che ormai è diventato un'abitudine, cioè quelli che sono dei viaggi organizzati per delle persone particolarmente dotate dal punto di vista economico, quindi particolarmente ricche, che accompagnati da degli scalatori ovviamente molto esperti che conoscono bene la situazione, le problematiche eccetera, decidono di arrivare fino alla punta dell'Everest. Ecco, l'ultima spedizione
1: molto pericoloso,
0: l'ultima spedizione è di qualche giorno fa e che sembrava aver portato una tragedia, perché infatti Dawa Sherpa, che nell'ambito degli scalatori è uno dei più famosi, più importanti, era da 7 giorni che non ritornava. Beh, era andato per scomparso, non riuscivano a ritrovarlo a 7800 metri, sì. Tra l'altro senza ossigeno oltretutto, e di solito in una situazione simile, senza cibo, senza ossigeno, è praticamente morte certa.
1: Sì, era stato visto così l'ultima volta mentre scendeva da circa 7800 metri nella zona del campo 3 vicino al Colle Sud, che è una delle vie principali proprio per arrivare alla vetta. Era rimasto indietro, attardato rispetto chiaramente alla spedizione organizzata da una delle tante agenzie che si occupano di portare appunto questi ricchi turisti scalatori sulla cima, che è di 8848 metri. Si erano perse le speranze, era impossibile pensare che potesse sopravvivere a lungo a quelle quote senza, come dicevi tu, ossigeno e viveri, e invece è ricicciato fuori,
0: è tornato, è rientrato nei pressi di Crampton Point all'uscita della grande serraccata del Khumbu, e gli hanno dato un del tè caldo. Era poverino semi congelato, però
1: tè caldo bollente.
0: È arrivato Alberto da Sutri,
1: no, veramente Capitan America, perché poi era semi congelato, quindi
0: magari
1: avrà guadagnato in una settimana qualche anno di vita, non lo so.
0: Però attenzione, perché ha avuto congelamenti alle dita di entrambe le mani, però complessivamente sta bene, hanno dichiarato i soccorritori, mentre invece sapete che Messner ha perso più di un dito dei piedi, sì. Quindi insomma capite che è una situazione che poteva essere molto pericolosa. La moglie è molto contenta e ha detto all'amante: vai via che è tornato, vai via,
1: però ha accusato l'agenzia che organizza appunto questi viaggi così di negligenza, dicendo che lo hanno abbandonato, perché ripetiamo, lui era rimasto indietro, però alla fine è riuscito con le sue forze e la sua abnegazione a tornare, ma in realtà l'avevano lasciato indietro, cioè su questo non c'è dubbio, credo, tanto che la moglie insomma ha accusato proprio l'agenzia di questo.
0: Ecco, Dewa ha dichiarato: guarda, adesso solo mare.
1: Sì, sì,
0: no, fa schifo la montagna.
1: Cambiamo, voglio più vedere.
0: Ma neanche in collina, voglio mai più vedere il freddo, il gelo. Ci andiamo a Miami e saluti e baci.
1: Mamma mia, ragazzi, che storia! 7800 metri, pazzesco.
0: 7 giorni in una situazione così, eppure ce l'ha fatta. Sono

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope. Clara e San Giovanni, le ragazze.
2: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
3: Ma poi quando ti vedo,
4: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Di Giovanotti insieme ad Alfa su RDS, una manciata di secondi alle 3 del mattino. Torniamo da Cristiano Di Cosimo per RDS Green. Sentiamo.
1: Nel vecchio continente autobus, tram e metropolitane sono ancora poco utilizzati. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
2: Una profonda disuguaglianza nell'accesso al trasporto pubblico si registra nei paesi europei, dove in alcuni casi fino al 56% della popolazione non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza. È quanto emerge dalla ricerca commissionata all'Eco Institute da Greenpeace Europa Centro Orientale. In Italia la popolazione che non usa quasi mai o mai il trasporto pubblico arriva all'80%, il secondo dato più alto dopo Cipro. Donne e anziani sono le categorie più colpite da problemi di sicurezza e accessibilità, che spesso rendono il trasporto pubblico un'opzione difficilmente praticabile.
1: Questa è RDS.
3: Dici benissimo Cristiano, questa è RDS, fra 10 secondi saranno le 3 del mattino e allora ben ritrovati amiche e amici, questo è il programma che tutte le notti vi accompagna live in diretta dalla nostra sede romana, appunto sita in via Piccio 55 in Roma, fino alle 5 del mattino con lui, Alessandro Corsi.
0: Ciao amici, lui è Filippo Ferraro, con voi come diceva Phil fino alle 5 e tra poco nel corso di quest'ora torneremo anche a parlare di sport perché si avvicinano i mondiali, prossima settimana ne parleremo ampiamente, anche perché dobbiamo seguire le gesta dell'Italia.
3: Niente, fa male,
0: niente.
3: Mamma, non ne usciremo mai.
0: Niente, niente.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue

0: Bring Your Love, Sabrina Carpenter insieme a Madonna. Chiude la sequenza su RDS. Paino.
1: Senti, tra poco parliamo di sport. Volevo ringraziare e tranquillizzare tutti, visto che ieri ho fatto questa annunciazione, cioè che sarei tornato dopo anni a giocare a calcetto. Sono vivo e vegeto. Qualche botta, perché poi

0: ha giocato in porta, tutto bene. No, dai, non ha fatto tanto ridere, dai. All'inizio un po' di... non capivo dove ero, com'era, sono stati... veramente, che non entravo in un campo da calcio, 6-7 anni, da quando mi sono rotto il crociato, non giocavo in porta 10-15, giù di là.
1: Va bene, tra
0: tutto
1: poco
0: a posto, sono vivo.
1: Non parleremo della partita di calcetto di Ferraro, ma di sport.
0: 4-4
1: in generale.
0: Comunque.
1: Sì, sì, 4-4, bravo.
0: Giusto per la cronaca, no?
1: Quindi 4 gol li hai presi.
0: Beh, vabbè, ho capito, ma è anche l'altro portiere, però, scusa, hai calcetto. Calcetto, quello è, non è che puoi finire 0-0.
1: Certo, certo.
0: E ride. Ma ne avrò salvate, guarda. Almeno 7-8.
1: Sì, sì, come no. Tra poco, tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
0: Tra poco il nostro approfondimento dedicato allo sport, c'è il tennis, un pochino di calcio, tutto questo tra poco, anche Golden Gala.

0: Cosa I Can Wait, le 3:21, una notte dei guerrieri, dai che faremo di sport.
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Beh, io partirei da Roland Garros perché sì, questa è la giornata dei nostri azzurri, ricordando sempre che c'è la possibilità di avere, cioè sicuramente avremo un finalista italiano, anche ovviamente la possibilità di avere una coppia di finalisti per quanto riguarda il doppio maschile, ci sono sempre loro, Bolelli e Vavassori, che giocheranno alle ore 12, mentre invece il derby tutto azzurro italiano, prima c'è quello tra Mensik e Zverev e quello italiano invece tra Naldi e Cobolli sarà alle 19.
2: Sì, è vero. Quindi insomma tutti incollati alla TV a guardare, sì, a guardare questo derby meraviglioso, sperando che possa essere una partita bella, combattuta e soprattutto che possa durare, cioè che possa arrivare alla fine e che il vincitore che esce insomma sia effettivamente quello che sul campo si guadagna la vittoria, no? Perché Berrettini si è ritirato quando Arnaldi sì stava già vincendo, però insomma sarebbe stato bello
0: lunga,
2: vedere ricordiamo che comunque in questi tornei come Roland Garros, Wimbledon eccetera è a 5 partite, 5 set, no? E quindi le partite sono molto molto lunghe, cioè per esempio quella che Arnaldi ha vinto dove era? Gli internazionali, che è stata interrotta dai fuochi d'artificio della Coppa Italia, quanto è durata?
0: Sei
2: ore, una roba
0: sì.
2: Anche se lì mi sa che
0: lì è solo per il 2-7, il grande slam. Mentre invece oggi allo Stadio Olimpico si è tenuto il Golden Gala, un appuntamento insomma dedicato all'atletica, dove i nostri azzurri dimostrano ancora che abbiamo un movimento d'atletica davvero importante. Bella tripletta azzurra per quanto riguarda Diaz, Fabbri e Scioli, per quanto riguarda il triplo alto e lancio nel peso. Serata non positiva per la Batocletti, che ci ha abituata insomma ad

0: altri, ad altre soddisfazioni, può capitare. Mentre invece Marcel Jacobson, i 100 metri, è arrivato quinto, ma è stato sotto i 10 secondi, 9,99. Lui dice: sono stato bravo a metà. Sicuramente comunque sono segnali assolutamente incoraggianti, anche perché è da poco che è tornato ad allenarsi, quindi è un bel risultato. Che è difficile che possa nei prossimi risultati riuscire a ritornare a livelli di quando è stata doppia medaglia olimpica, però già essere lì quinto sotto i 10 secondi è tanta roba.
1: Invece nel calcio un paio di notizie interessanti. Una riguarda un allenatore che si è liberato dalla squadra che allenava, e cioè il Bologna, che è stato affidato tra l'altro a Domenico Tedesco, è arrivata anche l'ufficialità qualche giorno fa, e perché pensava di essere promesso sposo al Napoli, che invece poi sembra aver virato su Allegri. Parliamo di Vincenzo Ormai, Italiano, che pare sia molto vicino al Beşiktaş, quindi si lavora agli ultimi dettagli, andrà ad allenare molto probabilmente in Turchia. Sul mercato Gasperini ha annunciato che Mancini, che insomma sembra l'oggetto del desiderio dell'Inter, che vuole mettere una nuova,
0: sarebbe il nuovo Materazzi,
1: vorrebbe acquistare il giocatore della Roma, ma ha detto non parte, e anche Dybala vogliamo che rimanga, quindi l'ossatura dei senatori, diciamo, per Gasperini sarà molto importante il prossimo anno. Si parla di grandi acquisti, ma in realtà oggi, anzi ieri, circolano voci che la Roma ancora debba capire come piazzare alcuni giocatori per fare la plusvalenza, adesso non ricordo quanto deve fare, per appunto racimolare quei soldi che servono per essere in linea con il fair play finanziario, mettiamola così.
0: Parlando di milioni, racimolare mi sembra sempre un pochettino un simoro. Però fa sorridere. Mentre invece si parla della nostra nazionale, prima piagnucolando abbiamo detto che tra una settimana iniziano i mondiali, lo sapete, insomma non ci saremo, ma c'è una giovane Italia che sta facendo molto bene, è l'Under 17, che è in finale all'Europeo, ha battuto ai calci di rigore la Spagna. Segniamoci questo nome.
1: Lupo,
0: che è il portiere degli azzurri, che ha parato 3 rigori, uno durante i tempi regolamentari e 2 appunto durante i rigori. Chissà se ne sentiremo parlare magari fra 10 anni, nel 17, 16 anni, fra 10 anni potrebbe essere, non so, il nuovo portiere della nazionale, il secondo di Donnarumma.
1: Chi volesse, la finale degli europei Under 17 sarà domenica alle 19 e sfideremo il Belgio.
0: Ecco, abbiamo una bella squadra, giovani promettenti, li facciamo giocare, li facciamo crescere. Non so,
1: speriamo.
0: Vogliamo fare? Dai,
1: sono i Maroon 5.

0: faccio.
1: Maroon 5 Memories su RDS. Non abbiamo detto una cosa importante, anzi fondamentale, perché a Roland Garros ci sono già degli azzurri vincitori ed è il doppio misto, quello formato da Errani e Valvassori, e Vavassori, di cui abbiamo parlato, Vavassori insomma poco fa, perché sarà anche in semifinale coppia maschile, e invece ha già portato a casa una bella vittoria, campioni bis la seconda volta.
2: Sì, altra cosa che non abbiamo detto sul calcio, in realtà sulla Serie A, oggi venerdì ci saranno i sorteggi del prossimo campionato, quindi verrà stilato il calendario e hanno detto stavolta non facciamo cazzate, cioè stavolta stiamo attenti e infatti per evitare il caos della penultima giornata che ha visto il derby di Roma insieme al Masters 1000, al Foro Italico, agli internazionali, questo algoritmo terrà conto anche dei grandi appuntamenti italiani del tennis, come per esempio anche le Finals di Torino e gli internazionali, quindi in queste due occasioni non potranno essere disputate le rispettive stracittadine, Juve Toro e Lazio Roma, all'Olimpico e ovviamente a Torino, e niente derby di nessun tipo alla 37esima e alla 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa, perché chi parteciperà a competizioni diverse, Champions, Europa e Conference, non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di coppe.
1: Ok.
2: In questo modo si escludono scontri diretti proprio quando ci sono le partite di coppa. Il Como inoltre giocherà le prime tre gare della stagione in trasferta, perché stanno facendo i lavori a Sinigaglia proprio per ospitare.
1: Giocherà
2: la
1: Sassuolo,
2: Champions.
1: Credo.
2: Credo di sì, a Reggio Emilia.
1: Sassuolo. Stadio del Sassuolo. In realtà è Reggio Emilia, esatto, perché gioca anche lì la Reggiana. Altre due cose: la Coppa Italia non si giocherà durante gli internazionali, la finale di Coppa
2: prima.
1: Italia finisce prima. E secondo me oggi verrà annunciata la data della Supercoppa, che dovrebbe, tornerà a partita fissa.
2: Sì, quindi non sarà più con le due semifinali stile Spagna,
1: e
2: no?
1: Sarà sempre Lazio-Inter, sì, perché sì. L'Inter ha vinto Scudetto e Coppa Italia, quindi c'è la vincitrice dello Scudetto
2: e la Lazio ha vinto. Ah no, non ha vinto niente.
1: No, però era lì, dai, io ho giocato una bella finale divertente, che si è combattuto fino all'ultimo. Vabbè, comunque dai, almeno c'è un'altra finale da giocarsi, no?
2: Sì.
1: Pensa un po' a Gattuso che alza la coppa a gennaio.
2: Già lo vedo, giocare. La coppa de prosciutto alza. Sienna Spyro, c'è il nuovo.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Sienna Spyro, Material Lover.

0: Che disco generazionale.
1: Eh sì. Questa, se tu la metti in una qualsiasi serata, qualsiasi piazze, locali, qualsiasi
0: funerale.
1: No. Però in qualsiasi posto tu possa mettere questa canzone, stai sicuro che quando parte di sere non c'è niente da fare, cantano tutti all'unisono, camerieri,
0: due,
1: barman,
0: tre perdono la voce perché è inarrivabile.
1: Sì, anche il cantante, nel mio caso. Però ti posso dire che è una, veramente, hai detto bene, generazionale.
0: Sì, sì, la canzone con cui ho più pianto nella mia vita era la canzone di quando mi ha lasciato la mia fidanzatina dei 16 anni. E tuttora quando l'ascolto un po' di magoncino mi viene, perché i primi
1: la
0: amori...
1: La leggenda narra che questa fidanzatina lasciò Ferraro perché lui le disse: mi vieni a vedere che gioco a calcetto oggi, faccio il portiere. Lui prese 26 gol e allora lei lo lasciò.
0: No, non è stato per quello.
1: Ancora superato. Non riapriamo delle ferite.
0: No, ma perché devi mettere il dito nella piaga?
1: No.
0: Che fastidio.
1: No, lasciamo stare. Tra poco le notizie più curiose, golose, gustose, succose, un sacco di
0: sceme.
1: Cose. Fate qua.
0: Perché finora poi.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Le notizie sceme ve le raccontiamo tra qualche istante, quelle più curiose, golose e gustose delle ultime ore. Prima ritroviamo questo grande successo, Escape to Mem.

0: Senti soltanto pochi invitati. Cosa succede?
1: Che quando è così di cose, sai che ci mangiamo di più.
0: Sì, invece certo. L'animatore è incaricato per la festa. Cosa ha fatto? Ha pubblicato un messaggio sui social, diffuso su Facebook, WhatsApp e sui principali gruppi del territorio. Ha lanciato un appello e chiedeva a chiunque fosse libero di raggiungere il parco per evitare che questo bambino festeggiasse il compleanno da solo. Pensa che prima alcune persone che erano già presenti in quest'area verde si sono avvicinate per partecipare ai giochi e alle attività, e nel giro di poche ore decine e decine di persone provenienti da Monfalcone, Gorizia, Trieste e dai comuni vicini hanno deciso di raggiungere il luogo della festa con i bambini, i nipoti, i nonni, con anche gli adulti. Si sono uniti ai festeggiamenti, hanno portato anche dei piccoli pensierini per il bambino e hanno detto: l'umanità ha vinto, poteva essere un disastro, un compleanno senza invitati, invece l'umanità ha fatto la differenza.
1: Ha vinto il mangiare gratis.
0: Mi sono chiesto, sì, bravo.
1: L'umanità. È incredibile quando c'è roba gratis, dove andiamo e cosa facciamo?
0: Mi sono chiesto, a Roma,
1: sì,
0: stessa dinamica,
1: sì,
0: se io dovessi mandare sui gruppi dei miei amici un vocale: ragazzi, ma che mi raggiungete un attimo qui al parco della zona,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: devo festeggiare.
1: Arriviamo,
0: ma io c'ho da fare,
1: ma c'è stato l'accordo su Esette,
0: io so, sì, guarda la serie TV, cioè mi darebbero tutti proprio picche, e invece in questo caso l'umanità ha vinto.
1: Vedi, invece noi abbiamo la figlia che compie gli anni il 18 agosto, siamo felici,
0: oh,
1: perché non viene nessuno, così belli,
0: bello,
1: tranquilli,
0: che
1: ci
0: bello,
1: facciamo la festina, spendiamo meno e rimaniamo, neanche ci fossimo messi d'accordo, in Friuli, ma andiamo precisamente a Udine, all'istituto Volta, appunto, di Udine, dove c'è un caso che sta facendo molto discutere. È una notizia un po' agrodolce, è quella di Tara Dragas. Lei è una ragazza giovanissima, nazionale italiana di ritmica, che peraltro pochi giorni fa ha fatto molto bene agli europei in Bulgaria, a Varna, è arrivata quarta e quindi del podio, quindi insomma stiamo parlando di un grande orgoglio italico. Solitamente le scuole, quando hai un ragazzino che è un atleta già di livello, cercano di dargli una mano. Mi ricordo quando io ero alle superiori, alle medie, un mio compagno di scuola era Andreolli, ti ricordi? Che
0: giocò nell'Inter, nella Roma,
1: Sassuolo, anche. Sì, sì, a Roma. A suo tempo
0: non
1: era
0: con grande successo, alla Roma. Non giocò proprio.
1: No, alla Roma non
0: proprio
1: tanto bene, ha giocato con l'Inter. Sassuolo, è stato, sì, nazionale under 21. Comunque ha fatto insomma una discreta carriera in Serie A. Tanto era ed è tutto bello come il sole.
0: Sì, sì.
1: Io vedevo, capito, questo bello che giocava nel Milan a suo tempo. E ovviamente la scuola, quando lui va alle partite, usciva prima, chiudeva sempre un occhio, perché anche un orgoglio,
0: certo,
1: no? Avere giustamente anche un ragazzo che sa fare così bene. Non è andata così bene invece a questa ragazza, che non è stata ammessa all'esame di maturità, e a far sì che questo fosse accaduto è dovuto anche al fatto che ha preso 4 in educazione fisica. Una ginnasta arrivata quarta agli europei, 4 evidentemente,
0: ma per le assenze
1: un
0: forse,
1: po' una serie di cose, e lei dice: la mia missione è stata compromessa appunto da questo 4, la materia che più di tutte dovrebbe valorizzare discipline sportive, la vecchia ginnastica, dovrebbe valorizzare il percorso di chi dedica la propria vita allo sport.
0: Chiaro.
1: Adesso non so cosa sia stato dietro, però è un peccato, è una vergogna,
0: sì,
1: cioè questi ragazzi fanno dei sacrifici clamorosi, gli atleti.
0: Sì, andrebbero promossi, andrebbero aiutati,
1: sì,
0: andrebbero...
1: Sempre devi studiare,
0: sì,
1: ovviamente, che è regalato, però,
0: no,
1: almeno cercai di dargli una mano, ecco, invece dovrà ripetere l'anno. E la madre ha detto: oh no!
0: Sì, ha detto
1: all'inizio di
0: proprio così, e il professore ha risposto con una tigre vicino, così.

0: maledetto me.
1: Fulminacci la sua maledetto me su RDS, pronti per dare spazio ai professionisti di Trebi Meteo. Scopriamo la situazione meteorologica sopra i nostri testoloni in questo weekend che sta per partire.
2: Nelle prossime ore piogge, rovesce e temporali impegnano le regioni di nord-ovest per un fronte atlantico che poi transiterà anche tra Lombardia e Triveneto nel corso della notte e della prima parte di venerdì. Coinvolta anche parte dell'Italia centrale, soprattutto le aree interne e il versante adriatico nel corso di venerdì, mentre il sud rimarrà ai margini con tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, seppur con il transito di qualche annuvolamento sparso. Temperature davvero molto piacevoli per il periodo, massime tra 25 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno amici, ragazzi. Le 4 e un minuto.
4: Alto livello, programma di alto livello.
3: Puoi dirlo forte, siamo noi, Filippo Ferraro, Ale Alessandro Corsi, compino in regia fino alle 5.
1: E soprattutto sparsi per tutto il paese e non solo, perché ci sono tanti gli amici dall'estero che abbracciamo e salutiamo, i nostri guerrieri. Voi da che parte state? Perché tra poco c'è la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi o quelli che si svegliano molto presto. Ora è il momento di mandare il vostro audio perché vi portate a casa anche una radio.
5: L'ho vinto?
3: No, ancora dobbiamo giocare. 388-22 ripartiamo così.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Ciao. Sono Cristiana da Livorno. Ciao. Ho sbagliato, ho mandato.
1: Cosa?
0: Invece di un vocale.
2: No, giusto, era quello lì.
1: Se no cosa va a mandarci? Un fax?
2: Non lo so.
1: Un piccione di viaggiatore.
3: Cos'è? Lunedì, martedì, non si capisce.
1: Venerdì.
3: Ah, scusa. Martedì e martedì.
1: No, non è martedì. Ma quello del venerdì dov'è?
2: Non lo so.
1: Quello è da inizio settimana, dai, che venerdì.

0: Direi che Silvio, direi che c'è un bel ritmo.
1: Non l'ho capita.
2: Ma non abbiamo ancora neanche, non sei neanche partiti.
0: C'è la sfida delle quattro, amici. Vogliamo sapere se siete di quelli che si svegliano molto tardi, molto presto, oppure andate a dormire molto tardi.
2: Scusa, Pino, so che non c'entra niente nel momento, però io vorrei un Alberto da Sutri.
0: È vero, è possibile averlo.
2: È un po' che non. Saranno due giorni. Che non mettiamo un po' di latte bollente, caldo bollente.
3: Io sono Alberto da Sutri, mi sveglio tutte le mattine con la, per essere positivo, felice e contento della vita che sto conducendo.
2: Che bello!
3: Quella vita che sto conducendo.
0: Ma ripetuto.
2: Cioè, comunque avere un benessere positivo non è mica facile, no, mica da tutti.
0: Soprattutto se sentiamo i vocali. Senti qua.
4: Ciao RDS, buongiorno. Sono in giro quest'ora da sola con la pioggia per raggiungere le mie sorelle in aeroporto e partire per London.
0: Ascoltatori ricchi, e dove trovarli, Siare? Eccoli qua.
2: 1-0, sveglia presto.
0: Andiamo.
2: Poi.
5: Buongiorno RDS. Sono Daniela dalla provincia di Varese. Io sono una di quelle che si sveglia molto presto. Comincio a lavorare alle 4:30, per raggiungere il posto di lavoro mi alzo alle 3:30.
2: Caspia.
5: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Ciao. 2-0.
6: Ciao Phil.
2: Ciao.
6: Ciao Corrado.
2: No, è Ale. Corrado c'è dopo domani.
6: Ciao Phil.
2: No, non è che se li scambi cambiano, sono sempre gli stessi.
7: Ciao. Notte dei guerrieri.
0: Ecco, lui ha generalizzato, capito? La notte dei guerrieri.
2: Vabbè.
0: Sì.
5: Ciao.
2: Ciao. Possiamo andare avanti?
8: Buongiorno. Sara da Pescara, autista di autobus.
2: Niente.
8: Sono già operativa.
2: Finito.
0: 3-0. Oh, Sara da Pescara non è il nome della città, però fa rima, potremmo aggiungerla
2: tra gli Avengers. Dovrebbe essere Pesca da Pescara.
0: Però per Sara da Pescara quantomeno fa rima, quindi. Vabbè, andiamo.
2: Sentiamo gli altri.
9: Buongiorno, Giancarlo da Padova.
2: Sì?
9: Vado a dormire alle 7 di mattina.
0: Ciao. Sveglia tardi.
10: Sono Alessio dalla provincia di Pistoia, esattamente da Pescia.
2: Aia.
10: Ho finito il lavoro ora come fornaio, ora si arriva a casa, si pranza e poi si va a letto.
2: Era la bella.
10: Ciao ragazzi.
2: No, inutile che la metti adesso, Pino, devi metterla prima.
0: Vabbè.
2: Devi fare 2-2. Cioè, è vero che i messaggi li prendiamo a caso, ma tu in regia almeno ascoltali prima e li metti per fare un po' di suspense, sai che uno
0: non ce la fa. Vince la categoria di quelli che si svegliano presto, e tra poco procederemo all'estrazione che dirà chi si porterà a casa una RDS bag.
11: Dovrebbero fare patrimonio dell'UNESCO i guerrieri della notte.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% Grande.

0: Samurai J su RDS nella notte dei guerrieri. Abbiamo ancora anche qualche vocale da ascoltare.
1: Sì,
0: dai, sentiamo.
1: Dai,
2: ciao guerrieri della notte.
0: Ciao.
2: Sono Gianni, taxi Olbia. Sì. Sveglia alle 3 per andare a
0: Dove?
2: Per andare a Cardenu. Due ore e mezza di viaggio devo prendere queste splendide clienti cioccolatose alle 6 e mezza, e quindi da in strada ascolto voi. Un abbraccio grande dalla Sardegna.

0: Benita in Costa Smeralda, fiera comando.
1: Potremmo aggiungere tra le notizie curiose, golose, gustose, succose, anche cioccolatose. Mi sembra un ottimo aggettivo.
2: Fino, ascolta, io c'ho altri 19 anni di mutuo, ok? Prima di metterli non li puoi ascoltare gli
1: ha
2: audio.
1: Detto cioccolatosi.
2: Sì, no,
3: sto... Buongiorno RDS. Allora, io e la mia famiglia solitamente ci svegliamo nel classico orario 6:30-7, pronti per andare a scuola e al lavoro.
2: Come fa a parlare
3: tranne
2: così?
3: Oggi che siamo in così viaggio lucida verso l'aeroporto per andare in Puglia perché si sposa mio cognato. E quindi tanti auguri a Michele e Raffaella.
1: Auguri ragazzi!
4: Questi sono i veri guerrieri.
1: Insomma.
2: Tra l'altro loro vanno a questo matrimonio in Puglia, che sarà appunto il 6 di giugno, finisce il 12 di ottobre.
1: Sì, hanno preso 3 mesi di ferie, però tornano, poi tornano operativi dal 13.
2: Con 34 kg messi, sì, anche, sì, però tornano. Sì.

0: Dalle 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
2: Cioè, puoi fare
1: sdrammatizziamo
2: il cibo religioso.
1: Perché se no.
2: Quale sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sangue.
0: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F4 e 5.

0: 50GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
2: Il volume della tua estate.
3: Il volume della tua estate.
4: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Disco Snoopy, sulle maniche!
1: Ragazzi,
0: mettetemi un po' il remix dell'ultimo dei Moicani da farci muovere tutti sulle mani. Sulle mani!
2: Ho perso la trinket! Posso avere lo stesso Coca for Roses?
1: Coca for Roses!
3: Attenzione, comunicato importante, questa sera all'uscita la bancarella Virgillo, panini snute.
4: Buonasera, mi servirebbe un tavolo per tre persone, Disco Snoopy. Io, Rossella Brescia e Anna Pettinelli.
1: Ah, hai capito? Tra l'altro è incredibile
5: ma
1: come
5: noi facevamo questa cosa.
1: Facciamo questa cosa e non
6: scusate,
1: sapete tutto.
6: Che me lo offrite un drink, per favore.
1: No, ancora questa a scroccare, ma dico da mesi fa che scrocca.
5: Noi facevamo questa cosa in onda.
1: Tutto vero, tutto vero.
5: Non era fuori onda.
1: Tra l'altro è incredibile come ci sono degli incastri strani. Cioè abbiamo parlato prima di Friuli Venezia Giulia due volte, no? Di due notizie. E poi abbiamo messo Robert Miles che non è friulano, però è stato cioè non è nativo friulano, ma è stato friulano d'adozione. Per tanti anni a Fagagna, per poi spegnersi 8 anni fa a Ibiza, ma lo ricordiamo.
7: Ragazzi, con Children di Robert Miles è un piacere andare a lavorare, veramente non ce n'è per nessuno.
1: Però vi devo fare del male al cuore dicendovi che quest'anno Children festeggia 30 anni.
5: Aiuto.
1: Anni.
5: Ma di più.
1: 30 anni. Cos'è? 1996. 96.
5: Mamma mia.
1: Va bene. Uscì a fine 95 il boom lo ebbe nel 96.
5: C'è Vocaboradio, vi diamo la definizione di una parola e dovete indovinare qual è la parola in questione, la definizione la leggerà il nostro file, quindi attenzione perché nel momento in cui inizierà a leggere, se già avete idea di quale può essere la parola, mandate un audio al 38822 38822, il più veloce viene con noi in diretta e per portarsi a casa la bag.
1: Sì, attenzione perché doveste sbagliare vi verrà portata via l'auto. No, perché non è che uno può dare risposte
5: vero,
1: a caso. No, cioè bisogna anche prendersi di responsabilità di risposta. Oggi è facile, ragazzi, facilissimo. Facilissimo. Ed è mettersi a sedere o sdraiarsi nella posizione che si ritiene più comoda. Spesso scomposta, lasciando

0: lasciando il corpo rilassato e privo di costrizioni. Non vedevo l'ora di farlo in poltrona.
1: Vabbè, ma è facile.
0: Lo so, oggi no. mi va così.
1: 388-22-388-22, messaggi vocali.
2: It's time to play.
3: Svegliati col sorriso.
4: Good morning.
3: Con tutti pazzi per RDS.
5: Ufficio.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Sì.
7: Pronto, io devo lasciare una cosa al
6: sì.
7: Della sera. Ok.
6: Siamo
7: un cane, un stamuz qua. Io sono qua. Pesa 90 kg. Io non so come dire Ale che pesa.
6: 90
7: kg. È un cane, è uno schnauzer, la signora.
6: Questa qui è stata una fuori con un cane che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg.

0: Luigi per RDS.
1: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Subina, la posizione subina.
7: Non sappiamo chi sia questa pina, però non è questa la parola.
6: Sì. Sono stanco, ragazzi.
7: È stanco.

0: Vogliamo capire con Marrakesh di Madame Marra qui su RDS. Andiamo! E ce ne andiamo a Torino, dove abbiamo veramente un super fan di questa radio, un affessionados, ed è Saverio. Ciao Save, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Saverio, ciao, buongiornotte. Ciao. Cosa fai sveglio a quest'ora?
1: Sto per finire la giornata per andarmi a dormire, finisco il turno di notte.
2: Ok, è un operaio. A che ora finisce? Alle 5 o alle 6?
1: Alle 6,
2: quindi insomma manca poco,
0: dai.
2: Operaio sì. Che tipo?
1: Metalmeccanico,
2: insomma, a Torino penso che insomma facciamo un 2+2 facile, ecco, dai, senza dover fare altre domande. Senti Saverio, ti facciamo riascoltare la definizione, ci devi dire quella parola, perché sei stato il più veloce. Sì. Base, grazie Pino. Mettersi a sedere o sdraiarsi nella posizione che si ritiene più comoda, spesso scomposta, lasciando il corpo rilassato e privo di costrizioni. Non vedevo l'ora di farlo in poltrona. Cosa?
1: Spaparentarmi.
2: Giusto!
0: giusto. Era proprio quella, spaparanzarsi. Ci avete detto di tutto, pisolino, dormire,
2: spaparanziarsi. Stravaccato.
0: Sì, c'è
1: sbragarsi. Di tutto. Quello che vado troppo a fare io. Un'oretta e mezza.
2: Sì, spaccarsi. Erano tutti sinonimi, ma sbragarsi. La parola esatta era quella lì.
0: Qualcuno ha scritto pennichella. In realtà
1: quella era... pomeriggio.
0: Quella è spaparanzarsi. Allora ti arriva Saverio la nostra RDS bag nei prossimi giorni. Vuoi salutare qualcuno?

0: Seth MacRae, Grady su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono già le 5.52, ricordiamoci che è venerdì, non dimentichiamolo mai, non dimentichiamolo.
1: Assolutamente, il focus va al weekend.
0: Vi danno il buongiorno dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7. Allora, notizia che gira da qualche ora, l'avrete sicuramente intercettata: in Metallica a Bologna hanno suonato una sigla. E non è la prima volta che lo fanno, cioè quando fanno il soundcheck loro si divertono, che so, a fare le canzoni dei Simpson, a fare le sigle dei cartoni animati.
1: Beh, è un diversivo qui... per loro, la quinta volta a Bologna, prima volta in Italia 40 anni fa.
0: Hai capito?
1: E hanno omaggiato un grande personaggio dei cartoni animati.
0: Altro che il soundcheck, qui l'hanno fatto con 80.000 persone, ragazzi, e hanno cantato Kenshiro. Sì, senti che italiano, Silenzio.
1: Cioè, brividi che solo un concerto dal vivo può regalarti, davvero. Grandi Metallica.
0: Il guerriero, che è una delle canzoni più apprezzate, posso dire. Cioè, cartone animato un po' forte, un po' violento degli anni 80-90, ma...
1: Però immaginatevi, no? Cioè, già c'è l'hype del live. In più, un gruppo, il tuo gruppo preferito, che sono stranieri, canta una canzone che ovviamente, insomma, ti lega alla tua infanzia, in italiano, cioè sbrodoli che un attimo.
0: Hai stravinto. Sai chi ha fatto una cosa del genere? Sono andato a vedere i Jovanotti, il concerto di Jovanotti ha fatto Dai Conan, che
1: vero.
0: È un cartone animato dei miei preferiti, anzi forse il mio preferito.
1: L'ho visto Conan. Anch'io in quel tour, è stato molto bello.
0: Molto bello, sì.
1: E
0: bello.
1: Dua Lipa a Milano, per esempio, ha omaggiato Raffaella Carrà.
0: Solo lei, poi chi c'era? Anche?
1: Poi anche Chris Martin,
0: Chris
1: Coldplay,
0: Martin.
1: A Napoli.
0: Ce ne vuole, cioè nel
1: grande
0: senso che tu sei straniero, no? Devi cantare non solo in italiano ma anche in dialetto, diventa complicato.
1: Il napoletano.
0: Chissà come gli scrivono i testi.
1: Probabilmente così come si leggono. Napoli, sì.
0: Vabbè. E non solo, anche Simple Plan hanno fatto un cartone animato che era Scooby-Doo. Questa,
1: molto carina. Mi aspetto adesso Florence and Machine, tipo a Firenze, che cantano Sailor Moon. Che canta. Sarebbe carino.
0: Quali canzoni vi piacerebbe sentire cantare dal vostro gruppo? Che so, io adoro gli U2 che mi cantano, non so, Pollon.
1: Pollon dai, anche, Pollon. Sì, o Sampei.
0: No, Pollon non era. Pollon.
1: No,
0: Pollon combina.
1: Dice c'è ancora il sole. Quella era Conan, mi sembra. Dai,
0: stiamo
1: Conan.
0: Facendo uno schifo. Stiamo rovinando un bel momento. Perché stiamo confondendo le canzoni. Fatelo voi per
1: io
0: noi.
1: Ti sto aiutando.

0: programma su RDS, l'alba dei pazzi viventi. E, ci vedete anche sul 265, così come vedete anche il video del sul 265. Melania fa: hai capito che serpentone che c'hai Ramma sul petto?
1: No, perché mentre la canzone, ovviamente c'è il video dei social, anche il videoclip, e lui, non avevo mai fatto caso a questa cosa, ha un bellissimo tatuaggio che comprende praticamente tutta la sua parte del petto. Sì.
0: Tu hai detto, hai capito che petto, bel serpentone che ha? Che
1: no, ha. Dal petto fino alla vita, cioè questo boa pazzesco.
0: Che esce fuori, capito? Va bene.
1: Percorre la sua pancia.
0: Eravamo sui Metallica che hanno cantato Che nel Guerriero davanti a 80.000 persone a Bologna. Abbiamo visto un po' di gruppi italiani o stranieri, insomma, che hanno rifatto canzoni in generale, e ci avete anche scritto chi vi piacerebbe ascoltare.
2: Buongiorno Beppe Melania. Buongiorno. A me piacerebbe che i miei mitici cari Depeche Mode cantassero Goldrake. Sarebbe fantastico.
1: Bello. Ok. Guarda,
0: rifatto dai Depeche Mode, ragazzi, figo.
1: Allora, Francesco ti ha dato questa canzone, ti ha messo questa canzone. Sì. Tra poco, se aspetti, arrivano anche i Depeche Mode.
0: Ah sì?
1: Si arrivano.
0: Dove?
1: Ecco, guarda la scaletta.
0: Arrivano i Depeche Mode, dai, che grande, brava Melania. Hai portato i dischi da casa.
1: Incredibile.
0: Top. Dai, andiamo.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e per

0: Le 6 in punto, ragazzi. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
1: Buongiorno Grazia, buongiorno Graziella, buongiorno grazie tutti. Buongiorno. Buongiorno Beppe.
0: Buongiorno Melania.
1: Buongiorno Francesco Cadente in regia.
0: Ciao, Fra.
1: Pronti e carichi, perché oggi è venerdì, non c'è bisogno, allora, sappiamo già che è venerdì.
0: Ecco.
1: E in più noi regaliamo una pazzo bag con la parola d'ordine che oggi è.
0: Oggi è canto io.
1: Ok, il vostro nome, il nome della vostra città e canto io al 388-22-388-22.
0: Allora, la pazzo bag si compone di gadget di RDS con dentro uno creato proprio per voi, personalizzato. Dai, 388-22-388-22, canto io.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 1990.

0: grazie a lei se abbiamo messo Enjoy the Silence.
1: Come promesso, insomma, Depeche Mode.
0: Prima stavamo parlando di loro.
1: È sempre un piacere di ascoltarli, soprattutto su RDS, le 6 e 5 amici, buongiorno.
0: Facciamo la sigla? Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Chi
1: è stato e chi è stato non è. Allora, al telefono oggi abbiamo Simonetta, buongiorno da Vado Ligure, sta camminando, una bella passeggiatina.
0: Ciao Simonetta, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao. Un'ora di camminata, quant'è? 3 chilometri?
2: Sono 5 chilometri
0: al giorno.
1: Che brava, con le cuffiette, ci ascolta, cammina prima di andare in banca, perché tu lavori in banca. Bravo. Che brava
0: Melania, prendi esempio.
1: Vedi, sì. Ogni mattina certo, mi devo alzare alle 3 e fare una bella passeggiata nel mio quartiere, mi prendo un parmata sicuramente.
0: Senti, com'è il tempo lì oggi? Così facciamo
2: anche
0: oggi, guarda,
2: stanotte ha piovuto, però adesso si sta aprendo e spero che arrivi una bella giornata, ma
1: prospetta.
2: Sembra di sì.
0: Molto bello. No. Cosa fai in banca? Di cosa ti occupi?
2: Guarda, un po' di tutto. Siamo in due, io e il mio collega, per cui
1: piccolina.
0: Quindi, sì. Senti, ma
2: un po' tutto.
0: E quindi accogli anche quei giovani che vogliono comprare casa, quindi accendere un mutuo, chiedere un prestito. Li guardi negli occhi.
2: Quello, sono sincera, lo fa un po' più il mio collega. Io mi occupo un po' più la parte, diciamo, sportello, accoglienza.
0: Sai perché la nostra amica Simonetta è buona e non riuscirebbe mai a dire no a un giovane che vuole iniziare.
1: Beh, non è il singolo.
2: Questo
1: che
2: è
1: dice.
2: Vero. Questo è vero.
1: È la banca che dice di no, no? Credo, non è.
0: Non so. Simonetta, puoi dirci una cosa? Tanto non abbiamo detto niente di te, non sappiamo.
2: Sì.
0: Ma
2: sì.
0: Si può andare anche a simpatia?
2: Diciamo che è meglio di no.
1: Ecco,
0: però okay. Sarebbe meglio di no.
1: Ma detto
0: però
1: meglio di no.
0: Può succedere.
2: Okay. È meglio di no, perché non è bello, non è una cosa bella.
1: E poi ci sono dei calcoli da fare, no? Cioè, dati alla mano, se i dati non corrispondono ai parametri,
2: esatto,
1: ci può stare che uno non possa accendere il mutuo, no?
2: Poi la nostra è una bella banca, una banca ancora con dei
1: valori solidi.
2: Dei valori, allora cerchi proprio di diciamo fare il possibile, ecco.
1: Ok, di accogliere.
0: Brava,
1: Simo, hai vinto una bella pazzo bag.
0: È tutta tua.
2: Grazie, buona giornata, ragazzi.
0: A te, buona camminata, buon lavoro.
2: Un bacio, ciao.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Imagine
1: Dragons.
0: Faccio proprio anche canto come Lani e Beppe canto.
1: Hai capito?
0: Franz, Roveretto.
1: Bravo.
2: Ciao Franz, dove sei? In cantina?
1: È rimasto in cantina.
2: Ma guarda che lunedì da andare a prendere lo scherzo, la prossima settimana.
1: Bella sta cosa che mandiamo agli ascoltatori. Noi non vogliamo fare più niente. Siamo a fine stagione, ormai è andata.
2: Sta finendo.
1: Vabbè, fine stagione che sta finendo, l'estate che sta arrivando, col caldo, l'umidità, le piogge, arrivano anche le zanzare, ragazzi.
2: Sì, la danza non del kuduro, ma quella che si fa a casa mia da qualche sera è
1: ciabatta.
2: Ciabatta schiaccia zanzara, schiaccia zanzara.
1: C'è un muro che sembra Pulp Fiction.
2: è vero.
1: Vabbè, io non le soffro perché tanto non mi mordono. Quindi,
2: zero?
1: Mia moglie,
2: non mangi
1: mia
2: zucchero
1: invece,
2: per quello probabilmente.
1: Tremenda la cosa. E tra l'altro è uscita una notizia da qualche minuto che Google ha messo a punto un progetto per rilasciare in California, e poi arriverà evidentemente anche in Italia, nel mondo, in Florida, 32 milioni di zanzare, vengono chiamate buone, in grado di neutralizzare quelle cattive, cioè si chiama piano debug. Gli uomini, chiamiamoli così,
2: gli uomini zanzara
1: agli uomini zanzara vengono somministrate delle non so come chiamare delle medicine, qualcosa del genere, comunque tutte naturali.

0: Li dicono, che le, ragazzi, se è così,
1: iniettano qualcosa che
0: sono
1: zanzare.
0: Pesticidi naturali. Okay. Ecco, e quindi queste zanzare fanno l'amore con le zanzare femmine, ma non succede nulla.
1: Ok, ok. Quindi praticamente dopo di loro nessun
0: niente,
1: altro, ok?
0: Niente,
1: non ci sarà una stirpe di zanzare.
0: Niente. Quando ho letto questa notizia, adesso io ho dato la mia, ovviamente ho pensato a loro che fanno l'amore, sta roba così che purtroppo non avranno
1: l'accoppiamento
0: figli,
1: tra l'accoppiamento zanzare. Tra zanzare.
0: Ecco, ho pensato, ma tanto le zanzare, ragazzi, a cosa servono? Sono solo una rottura di scatola.
1: No,
0: Melania, ragazzi, si è tirata, mi ha tirato una ciabatta.
1: No, le zanzare allora sono fondamentali, nel senso che beh, è ovvio che danno fastidio, ti pizzicano, quindi se le vedi, vabbè.
0: Okay.
1: Però in realtà se non ti danno fastidio, come i ragnetti, come gli insetti, tutto serve in natura, perché le zanzare sono fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi. Perché? Perché sono cibo per altri animali. Le zanzare vengono mangiate da uccelli, anfibi, pipistrelli. Le larve delle zanzare purificano l'acqua, il contrario di quello che si possa pensare.
0: Perché il pipistrello può mangiare pure qualcos'altro, voglio dire, cioè non è che deve mangiare per forza le zanzare.
1: Probabilmente invece deve nutrirsi anche di quello.
0: Per una dieta equilibrata.
1: Assolutamente sì. Cioè, devi fare un po' di carboidrati, un po' di proteine, un po' di verdura, un po' di frutta.
0: Va bene,
1: questa piramide
0: va bene.
1: Vale per tutti. No, a parte gli scherzi. Però prima c'era una formichina e subito Beppe me l'ha scacciata. Non si fa.
0: Ma
1: no.
0: Se io riporto a casa che mi entra nello zaino la formica, poi mia moglie schiaccia me. Capito? E allora io sempre con il discorso.
1: La regola
0: scala.
1: Della sopravvivenza,
0: esatto,
1: certo.
0: Vabbè. Si possono mangiare le zanzare?
1: Noi no, gli uccellini sì.
0: No, stavo pensando, magari fritte.
1: Ma che schifo.
0: Cioè, vedi, vabbè, basta così, a posto così. Quindi non ammazzate le zanzare, se no Melania si arrabbia.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Salva dei pazzi viventi con Melania, con Beppe, buongiorno, buon venerdì.
1: Buongiorno amici.
0: Allora, Google ha messo a punto un progetto che, per rilasciare 32 milioni di zanzare buone in grado di eliminare la razza sostanzialmente, perché insomma ci sarebbero queste zanzare maschio che non sarebbero in grado di riprodurre zanzare nuove sostanzialmente.
1: Sì, non avrebbero famiglia. Non avrebbero.

0: Ecco, io ero contento per questa cosa. Dico, ma cosa servono le zanzare? Melania si era un po' presa, ci ha raccontato che sono fondamentali.
1: Servono tutto, servono un sacco di cose, ovviamente. Okay.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori.
2: Due cose sulle zanzare. Primo, poi noi come facciamo a capire che sono zanzare buone e non le uccidiamo con la ciabatta? Secondo, vero, vero. I pipistrelli potrebbero anche cambiare abitudini alimentari, l'abbiamo vero. Fatto noi, lo possono fare anche loro.
0: Che tu dici, i pipistrelli mangiano le zanzare, no? E quindi per i pipistrelli, chi se ne frega dei pipistrelli, me fanno schifo. E poi...
1: Ragazzi, ma guardate il vostro orticello, non guardate quello degli altri, imparate a vedere le cose a 360
0: si scherza,
1: gradi.
0: Si scherza, poi.
3: Sì, ora che abbiamo capito che le zanzare sono importanti, non uccidiamole. Quando le vediamo, incominciamo ad applaudire.
0: Bravo. Sì. Un po' a destra, un po' a sinistra, un po' in alto, un po' in basso.
1: Finisci tra un applauso e l'altro.
0: Qualcosa
1: faccio un cimitero qua di zanzare. Va bene. Oddio.
4: Buongiorno RDS, Davide da Pontedera. Non so se avete visto il film Lilo e Stitch.
0: Sì.
4: Se l'ha visto Melania saprà di cosa parlo, del protettore delle zanzare.
0: Ah, è vero. C'era l'alieno protettore delle zanzare.
1: Ok, devo ancora vederlo, devo farlo vedere a mio figlio.
0: Guarda,
1: questo 4 anni,
0: carino.
1: Non so se è troppo carino. Ma c'è anche il protettore delle zanzare.
0: Sì, vedi. C'è da vedere. Sono le 6:21, questa è RDS, l'alba dei pazzi viventi.
5: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
6: All'RDS Summer Festival.
5: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
5: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalpha trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalpha.
8: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
20: Ben trovata.
10: Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Vladimir Putin. Incontriamoci e decidiamo una data per porre fine alla guerra. Risponde il Cremlino. Può venire Mosca quando vuole. In Libano ucciso un casco blu UNIFIL di nazionalità serba. Altri due feriti. Gli Hezbollah dicono no all'accordo tra il governo

0: Di Beirut e Israele lo definiscono una resa e una sconfitta. I quattro braccianti uccisi dopo una lite, trovati carbonizzati in un'auto, puniti perché troppi in una stanza, scrive nell'ordinanza il GIP. Confermato il fermo dei due pakistani che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. L'estensione all'energia della clausola UE per la flessibilità, ne parla alla Camera il Ministro dell'Economia Giorgetti, che plaude alla decisione della Commissione Europea di venire incontro alla richiesta del governo italiano.
1: Ha inoltre preso atto del fatto che gli Stati membri stanno affrontando la crisi energetica in atto con misure che hanno costi fiscali non trascurabili, nonostante molti paesi, inclusa l'Italia, abbiano finora gestito la situazione senza gravare sulla finanza pubblica, ovvero utilizzando coperture finanziarie per compensare le misure di contrasto al caro energia.
0: Tennis in attesa stasera della semifinale maschile Cobolli-Arnaldi, la coppia Errani-Vavassori fa il bis e vince il titolo al Roland Garros nel doppio misto. Questa è RDS.
2: Buongiorno, ben svegliati, questa è l'alba dei pazzi viventi, siete su RDS con Melania, con Beppe, eravamo sulle zanzare.
3: Sì.
2: Ecco, metodi per, io non voglio dire farle fuori, ma
3: per scacciarle.
4: Quest'ora sei al lavoro e la tua

0: Annalisa, canzone estiva, quindi su RDS l'alba dei pazzi viventi, canzone con le zanzare.
1: Okay.
0: Cioè canzone estiva, perché siamo su quello, arriva l'estate.
1: Arrivano
0: le zanzare, ragazzi, che ci rovinano le estati, le notti. Mamma mia, che fastidio.
1: Cioè, la cosa più fastidiosa, vedi, il titolo della piaga, le zanzare, che fastidio.
0: Che fastidio.
1: E quando
0: fastidio.
1: Tu stai per addormentarti, quindi non te ne sei accorto e incomincia il ronzio.
0: Ma io mi do certe pizze in faccia perché voglio prendere la zanzara per i nervi. Allora cosa fai? Di scatto, bam, ti dai uno schiaffo e non la prendi. E continui.
1: No, tesoro,
0: c'è
1: no.
0: Tutti i massacri di botte, ma comunque la zanzara non la prendi.
1: Effettivamente.
0: Vabbè, comunque, cioè, possiamo prenderci una sorta di rivincita sulle zanzare, ve lo dico. Cioè vanno talmente piano che noi quando camminiamo andiamo più veloci di loro.
1: Addirittura.
0: Loro vanno 1-2 km/h. Hanno
1: e le mie invece sono sulla pista.
0: Le tue sono più veloci. Come le hai cresciute quella?
1: Le mie sono super veloci, non so come mai.
0: E comunque va portato del rispetto alle zanzare, perché sono nate 100 milioni di anni fa.
1: Io l'ho sempre detto, mai cioè uccidere
0: cioè
1: le zanzare.
0: Cioè noi non eravamo neanche un pensiero quando loro già c'erano. Ecco,
1: no, nel senso, se non potete farne a meno, va bene, scacciatele, però effettivamente servono le cose. Sistema.
0: Ecco, l'ecosistema, prima dicevi che c'erano i pipistrelli che hanno bisogno di zanzare.
1: Pipistrelli, ma anche altri animali.
0: Hai tirato fuori un po' di scuse, mettiamola così. Un ascoltatore fa un appunto molto interessante.
1: Ecco. Sì.
0: Oi,
1: talmente interessante.
2: Buongiorno Beppe, buongiorno Melania.
1: Buongiorno.
2: Ma se io le ammazzo con la racchetta per le zanzare,
0: sì.
2: E poi le lascio fuori in balcone per darle da mangiare ai pipistrelli, va bene uguale?
0: Sì,
1: ah, che carino,
0: sì.
1: Quindi c'è proprio poni del cibo,
0: qui dici
1: porgi
0: che carino,
1: il cibo
0: no,
1: al pipistrello.
0: A Melania, possiamo farlo? Si può uccidere la zanzara?
1: Non si può uccidere, allora
0: no,
1: sulla pelle
0: però,
1: potete mettere oli essenziali come geranio, citronella e eucalipto e poi andate a prendere i mezzi.
0: Dai, no. Allora, ho visto sta cosa, un'altra particolarità, che sono solo le femmine a pungere, vedi che anche qua torna la cosa delle le femmine.
1: Cosa
0: ragazzi.
1: Vorresti dire? Beppe, non
0: che siano umane
1: Beppe.
0: O disumane,
1: Beppe.
0: Le femmine sono sempre. Vabbè. E poi sono attratte, sì, è vero, dall'odore della pelle, ma dal fiato.
1: Dalla fiatella.
0: Perciò io adesso sto
2: senso?
0: Nel senso che se hai un alito particolare le attrai, se no da me non vengono.
1: Perché mi tu non mangi dolci. Tu non mangi dolci, quindi la fiatella.
0: Tu non me l'hai mai detto alle 5 del mattino, non mi hai mai detto, Beppe, guarda.
1: Adesso lo sai.
0: Anche le zanzare. Che schifo.
3: L'alba dei pazzi viventi. Su RDS.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini. Su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 6:40. Allora, qualcuno scrive, parlavamo sulle zanzare. Melani e Beppe vi danno il buongiorno con Fra Cadente. Le zanzare cosa sono? Perché in Valle d'Aosta non le hanno.
1: Ah, beh, vedi, forse è freddo, le temperature diverse.
0: Certo.
1: Le zanzare ci sono dove c'è più umidità.
0: Vacanze in montagna.
1: E se non sono zanzare, sono ragnetti, però poi lì ci sono altri problemi.
0: Sono le vipere.
1: Adesso di sti tempi, ecco, diciamo che l'antidoto non è dappertutto.
0: Hai sentito cosa sono?

0: notizie di cronaca, sì, un po' preoccupanti.
1: Ecco, io ragni e serpenti, cioè proprio non ce la faccio. Le zanzare ci convivo perché non mi pungono, quindi va bene.
0: Quindi tutto a posto, diciamo. Allora, possiamo già dire che, visto che è venerdì, oggi regaliamo anche la Pazzo Bag a fine ora con il nostro gioco conta chilometri.
1: Quindi vi diciamo, ascoltate bene, dopo il notiziario daremo tre numeri, devono corrispondere alle ultime tre cifre del vostro conta chilometri. Attenzione, quindi vi fermate, fate la foto e poi ce le mandate, ma soltanto dopo che vi avremo dato le cifre, perché altrimenti cosa fotografate?
0: Okay? State lì, state lì.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica. Con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Andiamo da Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
12: Sono pronta.
1: Benissimo, redazione RDS, l'attualità.
12: Spiragli di pace in Ucraina, lettera aperta di Zelensky a Vladimir Putin. Incontriamoci, scrive il presidente. Ok, sulla base dei colloqui di Anchorage, risponde il capo del Cremlino, che invita il numero uno di Kiev a Mosca. E negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti approva una risoluzione che mira a fermare la guerra contro l'Iran. Potrebbe arrivare il veto di Trump. Piero Spinucci, Aki, ADN Kronos International.
13: Il voto, passato anche grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani, invoca la War Powers Resolution del 1973, la legge nata dopo il Vietnam per limitare l'avvio di operazioni militari senza mandato parlamentare. Secondo i promotori, guidati dal democratico Gregory Mix, l'azione militare sarebbe proseguita oltre i limiti dei 60 giorni previsti dalla norma. Al Senato l'approvazione appare incerta e in ogni caso la Casa Bianca potrebbe opporre il veto. Immediata la reazione di Trump, che ha definito il voto inutile e non patriottico, attaccando i democratici e i 4 repubblicani che hanno votato a favore e che, secondo il presidente, dovrebbero vergognarsi per quanto fatto.
12: Il caso Nicole Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura di Milano e comunica che non ci sono motivi per rivalutare la grazia concessa. Questa è RDS.
1: Attenzione, le tre cifre che devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri sono
0: 364.
1: 364, fate una foto e ce la inviate al vostro contachilometri 38822 38822. L'alba dei

0: perlomeno si è fermato chi aveva le ultime tre cifre che abbiamo detto prima, che sono
1: 3, 6, 4, e sono le ultime tre cifre del contachilometri di Valentina. Ciao Vale, buongiorno.
0: Ciao, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Da Bologna con amore, si va al lavoro, Vale?
2: Sì, sono quasi arrivata.
1: Dai, allora ti aspetto una bella giornata, perché è anche l'ultima nell'istituto per il quale lavori come cuoca, immagino, all'interno di una cucina.
2: Io lavoro in ufficio in realtà, e sì, per oggi è l'ultimo giorno di scuola per le scuole elementari e medie.
1: Ok.
0: E tu prepari i menù? Lei prepara i menù, sì. Prepara tutto quello che è la logistica di che cosa mangiano i ragazzi, i bambini a scuola.
1: Cioè tu, tu pensi a diversificare i pasti, a fare questo? No,
2: anche per le diete, sì.
1: Brava.
0: Magari qualche segnalazione da parte di famiglie, te ti occupi anche di queste cose qua, no? Immagino, no? Perché io vedo a scuola il bambino non mangia la mozzarella perché non può, intollerante al lattosio. Insomma, ci sono una serie di cose. da prendere in considerazione.
1: Ai miei tempi mangiava di tutto, quando ero giovane io.
0: Oggi cosa si mangia, Vale, nel menù?
1: Il premio fine anno.
2: Oggi tagliatella al ragù, squacquerone, piadina, pomodori e rucola.
0: Wow!
1: Bambini felicissimi. Ieri cosa hanno mangiato? Oggi però ieri
0: minestrone
1: passata di verdura.
2: Pasta e fagioli, davvero.
1: Pasta e fagioli.
0: È equilibrato, ci sono carboidrati, legumi.
1: Ai bambini piace la pasta e fagioli, no?
0: Mio figlio no.
1: No? A me piaceva da bambini. Sì, perché io guardavo i film di Bud Spencer, dove c'era pasta e fagioli, quindi la roba là mi invogliava. Vedi che alla fine i film aiutano, i cartoni animati aiutano. Va bene, Vale. E allora, che sia una bellissima giornata, ma finisce la scuola anche per te o tu continuerai?
2: No, io continuo perché le scuole materne vanno avanti fino a fine giugno.
0: Fortunatamente per me, certo.
1: Okay. Grazie. Grazie, signore, grazie. Va bene.
0: Un bacio, Vale, buon lavoro.
1: La pazzo bag è tua.
2: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi. Dalle

0: ci sta, safe, buona domenica e venerdì noi sì. Insomma stiamo già entrando con una bella scarpa, un bel piede, anzi tutti e due nel weekend. Vi auguriamo un weekend strepitoso, amici.
1: Abbiamo pure il menù per oggi. Valentina da Bologna.
0: Sì, ci ha dato lo spunto.
1: Oggi tagliatelle e ragù.
0: Io ragù no, perché non posso, c'è pomodoro. Vabbè, le faccio
1: allora,
0: al pesto. Le faccio al pesto.
1: Fatti ragù in bianco.
0: Ragù in bianco, ah, è,
1: buono,
0: vero, è vero,
1: bianco,
0: è vero, è vero. Okay, ok,
1: facciamo le tagliatelle oggi.
0: Macinato,
1: carota, sì, okay, sì, aglio, vabbè, cipolla, vabbè. E sedano, ci fermiamo qui. La... Che fame, ragazzi!
0: Facciamo, va.
1: Ci sentiamo lunedì, forse, per l'alba dei pazzi viventi, che c'è dalle 5 alle 7. Con
0: grazie, Beppe.
1: Melania Grimano,
0: Beppe
1: grazie.
0: De Marco.
1: Luca, un po' di Luca Berardini, Francesco Cadente, Marco Bellavia, tutti gli amici che collaborano per questo grande programma.
0: Un bacio, ciao!
1: Ciao,
2: lunedì, l'alba dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo.
0: Dai.
2: Buongiorno, Beppe e Melania.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata.
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
0: È arrivato il momento di aggiornarci, ci informiamo grazie alla nostra redazione RDS e grazie a Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
5: Bentrovati. Cambio di passo in Ucraina con la mossa del presidente Zelensky. Lettera aperta a Vladimir Putin. Incontriamoci e decidiamo una data per porre fine alla guerra. Risponde il Cremlino. È il benvenuto a Mosca. Un incontro tra i due leader sarebbe super, dice Donald Trump, mentre la Camera dei rappresentanti americana approva una legge che prevede aiuti all'Ucraina e sanzioni a settori chiave dell'economia russa. In Libano ucciso un casco blu UNIFIL di nazionalità serba. Gli Hezbollah dicono no all'accordo tra il governo di Beirut e Israele. Lo definiscono una resa e una sconfitta. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto legge con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. E con 155 sì la Camera approva la legge delega sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, poi i decreti attuativi. Lo sport, tennis a Roland Garros, in attesa stasera della semifinale maschile tra Cobolli e Arnaldi, la coppia Errani Babassori fa il bis e vince il titolo nel doppio misto. E calcio, divorzio ufficiale tra Fabio Grosso e il Sassuolo, il tecnico verso la Fiorentina. Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma, Matteo Scioli nel salto in alto, Andy Diaz nel triplo e Leo Fabbri nel peso. Le previsioni con Trebimeteo.
6: Giornata molto variabile quella odierna sulle regioni di nord-est e su parte dell'Italia centrale, soprattutto aree interne e versante adriatico. Qualche acquazzone, qualche temporale, nel resto del paese invece non mancheranno ampie zone di sereno e comunque a fine giornata situazione in miglioramento ovunque in vista di un fine settimana di bel tempo in tutto il paese. Solo un minimo di instabilità sull'arco alpino nelle ore pomeridiane. Temperature accettabili, da domenica però si torna un po' a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
5: Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati.
8: No, altri 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza.
8: Sì, però mettimi giù, tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Carolina Ciccio e Buzz,
1: buongiorno.
0: Siete la spinta e la carica per affrontare la giornata.
2: Chi non salta tutto pazzo è chi non salta tutto pazzo è
3: È venerdì!
1: Bravissimo! Buongiorno!
4: Buongiorno a tutti.
1: Venerdì! Eccolo qua! Capisco Rossella perché tutte le volte dici è tosta, dai, perché qua, oggi qua a Milano te lo fa in faccia,
2: sì, te lo fa in faccia
1: effettivamente
2: tosta,
1: sì, persona. Allora buongiorno
5: in
1: a
5: presenza,
1: tutti,
5: buongiorno.
2: Vogliamo fare i complimenti alla Errani e a Vavassori che vincono il doppio misto a Roland Garros per la seconda volta di fila, hai capito?
1: Vavassori è un grandissimo, cioè vince qualsiasi cosa, bravi,
2: perché comunque noi siamo orgogliosi, ci stiamo attaccati tutti al tennis perché non andando ai mondiali
5: non è bello detto così, però che ci stiamo
1: il tennis è sempre stato bellissimo.
2: Ma sapete che io ho iniziato a fare tennis da piccola, poi dovevo scegliere tra tennis e danza
1: e lì che c'è stato il periodo duro italiano, perché ricordiamo ultimamente noi siamo tornati a essere buoni. Per un periodo c'è stata ombra,
2: c'è stata ombra.
1: Da quando Rossella ha smesso.
2: Sì, okay, io comunque ero pazza di Becker.
5: Sliding doors, capito che tennista saresti potuta essere?
2: Capito, che potevo fare anch'io il doppio misto con Berrettini, per esempio.
5: Sì.
2: Proprio l'età c'era.
5: E l'età c'era, giusto.
1: Lo stradoppio misto.
2: Lo stradoppio misto con Berrettini potevo fare, porca miseria. Ecco.
1: Già che ci siamo.
2: Vabbè amici, noi ci siamo, vi vogliamo sempre bene, speriamo anche voi, insomma, ce ne vogliate.
5: Forza, coraggio, che abbiamo già un piede nel weekend e l'altro piede in acqua al mare, magari.

0: fidanzati che magari devono pagare qualcosa che hanno scelto le proprie donne, non lo sanno. Sì, e diventa. In quel momento magari il cuoricino un pochino, capito?
1: Può e succedere. Diventa corazon spinato anche quando c'è il rifiuto a voler pagare qualcosa e lei che ha scelto con tanta leggerezza.
2: Esatto. Perché non si tratta di 100 euro, diciamo, che già sarebbe importante, si tratta di 2000 euro per una borsa.
0: Non si sta su Bazzalondo, amiche, i prezzi non li dovete guardare.
1: Se c'è
2: Tanto non paghi. Quindi non si guardano.
1: Il marito non è contento questa volta, è contento, è felice, sentiamo. Lo

0: sono Paola da Forboseppico e volevo fare uno scherzo a mio marito con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, mi chiamo Donatello, chiamo dal portale Bazzalando. Chiamo per un acquisto effettuato dall'account della signora Paola.
1: Sì.
2: Ecco, salve, allora senta, siccome nel suo account abbiamo registrata una carta di credito a suo nome, abbiamo bisogno del suo avallo per l'acquisto, per terminare l'acquisto.
1: Quale avallo? Fatemi capire.
2: Per questo acquisto qua si tratta di un abito di che è in offerta a tempo stamattina da 8.
1: Sì.
2: Ah, perfetto, da 890 euro stamattina è in offerta a 560.
1: Ma l'ha ordinato mia moglie?
2: Sì, l'ha ordinato. E ci si arriva l'avallo per il pagamento.
3: Esatto, eh.
1: Posso sentire mia moglie, per cortesia?
2: Guardi, sua moglie è qua in linea perché stavamo terminando l'acquisto telefonicamente, gliela passo.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Allora,
0: il vestito, ti ricordi che stavo cercando per la festa di anni?
1: Ma io non ho pagato la carta.
0: La carta, sì, la tua.
1: Ma scusa, ma tu me le devi dire certe cose. Tu
0: va
1: e fai le cose così.
0: Bene, non ti arrabbiare, per una volta che volevo comprare una cosa. Va bene.
2: Quindi non possiamo procedere all'acquisto?
1: No, al momento no.
2: Va bene, grazie, arrivederci.
1: Prego.
4: Mamma mia.
1: Pronto?
4: Però come...
2: Signor Carmine, mi perdoni, sono sempre Donatello, chiamo da Bazzalando Italia.
1: Sì.
2: Senta, allora c'è un piccolo problema, siamo riusciti ad annullare l'ordine per l'abito.
1: Sì.
2: Però è rimasto nel carrello anche un paio di scarpe che aveva segnato sua moglie e non riusciamo a contattarla. E se non, se non togliamo le scarpe dal carrello, poi vengono comunque addebitati questi soldi. Potrebbe riuscire a chiamarla lei? E dire di togliere dal carrello, per piacere?
4: Meglio.
1: Secondo me adesso la potete chiamare.
2: Quindi adesso, riusciamo a chiamarla, se proviamo. Aspetti un attimo.
1: Sì.
2: Mi fate un attimo il numero? Metti un secondo in linea, per cortesia,
1: Sì, grazie.
2: Signora Paola?
0: Sì.
2: Senta, c'è suo marito in linea, allora dobbiamo togliere anche le scarpe, allora? Perché
0: no,
2: ha lasciato le scarpe nel carrello.
0: No, le scarpe no, almeno quelle.
2: Dai,
0: speriamo.
1: Va bene.
2: Possiamo lasciare le scarpe?
1: Sì, noi lasciamo le scarpe, che le devo dire? Io non so nemmeno quanto è il prezzo.
2: Allora, sono a 510, in offerta a 370.
0: Dai,
1: 370,
0: il vestito no, ma le scarpe sì.
1: Se me le copri per quella data va bene, se no no.
0: Sì.
2: Perfetto, allora 370, abbiamo detto 250 per la borsetta, ok?
0: Sì, sì.
1: Ok.
2: Quindi sono in tutto 620 euro. Mi dà l'avallo?
1: Paola!
0: Dimmi!
1: Però! Vabbè, fa che cazzo vuoi? Mi fai tempo? Vabbè.
2: Ti dà l'avallo?
0: Amo, dai l'avallo! Se no non possono passare l'ordine.
1: Va bene, d'accordo.
2: Ok, perfetto. Va bene. Grazie mille, arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Carmine, mi perdoni, l'ultima volta che la chiamo, sono sempre Donatello dal portale Bazzalando. La chiamavo intanto per ringraziarla per l'acquisto e poi perché mi sono dimenticato di dirle poco fa che purtroppo per l'annullamento dell'acquisto dell'abito c'è una piccola penale da aggiungere.
1: E quanto è stato penale?
4: Quanto sarebbe?
2: 128 euro.
1: Va bene.
2: Va bene. Lei è stato molto paziente, anche perché questo non era un acquisto, era uno scherzo. Sei su tutti i pazzi per RDS, tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
4: Buongiorno.
3: Ciao.
0: Respira, rilassati, non è vero niente. La

0: salvo, Carmine.
1: Mi sto trattenendo, infatti lo stiamo vedendo.
2: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Sono le 7:14, cari amici, siccome è estate, siccome ci sono le zanzare, magari diciamo questa cosa vi fa anche piacere, perché Google ha messo a punto un progettino per rilasciare in California, in Florida, 32 milioni di zanzare buone, in grado
1: buone,
0: di neutralizzare quelle cattive, ok?
1: Perché ciucciano le femmine.
0: Piano debug, sì, praticamente.
1: Sono le femmine che danno fastidio.
0: Vengono diffusi dei maschi sterili dell'insetto,
1: ecco,
0: cioè ovviamente sono stati fatti grazie a un batterio,
2: hanno fatto
0: dei ciambotti,
2: hanno fatto delle piccole vasectomie ad ogni zanzara,
0: presente, infatti.
1: Cioè, praticamente adesso che possono avere il maschietto a fianco non danno più fastidio.
0: Però la cosa che fa strano è che appunto che un'azienda privata gestisca appunto infrastrutture di salute pubblica e ambientale, no?
2: E chi gli ha dato il permesso?
0: Non lo so, perché intanto siamo da un'altra parte del mondo,
2: non ce lo dicono.
1: Ci sono aziende private che prevedono che possano ammazzarle, quindi è normale, meglio che
0: però senza pesticidi e senza modifiche genetiche, diciamo.
2: Beh,
0: così
2: come no, non stanno rilasciando
0: solo delle zanzare,
2: quelle,
0: diciamo,
2: non rilasciando quelle modificamente geneticamente modificate.
0: Io avrei modificate, voi siete d'accordo
2: anche, io avrei quest'altra proposta, modificare le zanzare invece di pungere, che diano dei bacini.
1: Ma chi se ne frega, guarda, dopo ti danno un bacino, la ciucciatina te la fanno, poi ti prude, però lascia collo.
0: Allora andate tutte da Buzz, per favore, ok? Che ha bisogno di bacini, evidentemente.
1: Svegliati con

0: Alle 7:20, atmosfere d'estate che arrivano, suoni dell'estate che arrivano, rumore dell'estate.
1: Esatto, si vince una bella RDS Mega, vince il nostro gioco nel quale dovete indovinare dei suoni.
2: Allora,
1: dell'estate.
2: Voi non avete idea la fatica che abbiamo fatto? Siamo stati all'aria aperta a registrare questi suoni tutto il tempo, soprattutto l'ultimo.
0: L'estate in Sud America.
2: Vi dico solo questo. Quindi questi suoni, il rumore proprio dell'estate.
1: Non c'è quello delle zanzare,
2: eh? Non c'è quello per ora,
0: però arriverà anche quello, ma arriveranno soprattutto le vostre candidature. Dai, avanti.
2: Sono due ascoltatori.

0: parti anche quest'anno. E se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
14: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
13: Che risparmiamo!
12: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Scopriamo l'allegria. Tutto qui.
18: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
19: I polaretti, io arancia, tu fragola.
20: Gustare la magia devi fare.
19: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
21: Rosa It's Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Freddo De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra.

0: 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Perché i grandi la mattina hanno sempre il broncio? Per fortuna Rossella, Ciccio e Buzz sono super.

0: perché?
1: L'onore dell'estate, che bella questa sigla.
0: Allora, come funziona adesso? Vi faremo sentire tre rumori, voi dovrete indovinarli. Abbiamo due sfidanti all'ascolto.
2: Attenzione, sì.
1: Abbiamo Diego da Bergamo ed è un giardiniere che
0: buongiorno,
1: magari adesso sta già al lavoro. Buongiorno.
2: Buongiorno Diego.
3: Ciao ragazzi.
2: E in questo
3: super
2: momento
3: lavoro.
2: Che
1: super
2: giardino.
1: Super lavoro ha detto.
2: Di dove? Dove? Dove stai lavorando?
1: Sei a Versailles.
3: Dalle valli bergamasche.
2: Quale di queste valli che le fate tutte in moto?
3: Ah, tutte le so che le conosci. Allora, a questo punto sono in Valtaleggio. Stiamo
2: in
3: facendo
2: in Valtaleggio. Vai su in cima, culmine San Pietro, poi scendi dall'altra parte.
1: Senti, ma quando uno ha tagliato, cioè adesso stanno nascendo le piante, stanno crescendo bene bene. Uno le può tagliare adesso anche per potarle?
3: Allora, potarle c'è il periodo. Solitamente solitamente autunno inverno, però certi tipi di potature si possono fare anche d'estate.
0: Dipende dalla pianta.
1: Bene,
0: no?
1: Grazie.
2: Si sudano.
1: Grazie Diego.
3: Aspetti là.
2: Guarda che Diego non credere perché Rossella ha sensibilità.
1: Ma io bravo, dillo Ciccio, dillo.
2: Questo sì, molto sì. Vorrebbe qualcuno della Valtaleggio essere portato su quei cani.
1: Ma andiamo da Maurizio che si sente trascurato, Maurizio, da Alessandria.
0: Maurizio, buongiorno.
1: Impianti
3: ciao,
1: elettrici.
0: Stai potando qualche fiume?

0: tiro elettrico?
1: Sto portando i miei cavi e i miei attrezzi per andare a lavorare.
2: Ok. Siete pronti per sentire il rumore dell'estate?
1: Prontissimo.
2: Vai.
1: Prontissimi.
2: Primo rumore. Vi dovete prenotare col vostro nome?
1: A capire che rumore è. Dura, eh?
2: Ma do come dura?
3: Allora, sentiamo un attimo.
2: Dai.
1: Un aiuto.
2: Ma chi aiuto? Ma
0: sono state così difficile?
3: Non è potatura. No,
2: è punto annullato questo, punto non va annullato. A nessuno.
0: È campanello di una bicicletta.
3: Un semplice campanello della bicicletta.
1: Ma smettetela che il campanello è questo.
2: Qual è questo?
3: Dice che campanello
2: Vabbè,
3: è questo.
2: Mo se c'hai la super bici, non lo so, questa è quella classica, eh.
3: Abbiamo fatto ieri. Il pota pota. Oh. Vai.
2: Altro suono, dovete prenotarvi col vostro nome.
4: Attenzione.
1: Diego!
3: Diego, vai!
1: Che cos'è? Un ghiaccio in un bicchiere.
2: Bravissimo! Prima dei cocktail estivi.
3: Quando ci arrivi in bicicletta con dling dling.
2: Maurizio, pronto?
1: Ci sono, vai. Maurizio!
0: Maurizio!
1: E dovrebbe essere l'acqua sulla spiaggia?
0: No.
3: Attenzione, perché il punto
0: va
3: passa direttamente all'altra parte.
0: Era una persona che gonfia un tappetino
2: materassino.
3: Non avete aspettato la respirata.
0: Un po' con l'asma anche.
2: Quindi siccome hai sbagliato, il punto passa direttamente a Diego, che va a due punti, e con due punti si vince. Ha vinto la sfida. Diego vince l'RDS bag, però Maurizio non ti preoccupare, ti mandiamo un gadget.
3: Maurizio,
1: grazie tante, grazie.
3: Sincero Maurizio, abbiamo parlato a voce troppo alta, ti abbiamo svegliato durante il gioco.
1: No, sono in viaggio che sto andando a Torino.
3: No, per sapere, magari siamo stati indelicati. Ti abbracciamo. Maurizio.
2: Ciao ragazzi.

0: Tutti pazzi per RDS, questa sarà secondo me una canzone che prenderà molto anche
1: certo,
0: in estate.
1: Grande,
0: grande, esatto. Amici, parliamo di uno studio che ha rivelato che gli esseri umani possono comunicare le loro intenzioni anche soltanto attraverso lo sguardo.
1: Soprattutto quello estivo, d'estate, ci saranno gli incroci.
2: Allora, uno può comunicare, questo non
1: può anche sbagliare.
2: È da, no, è da capire l'altro se capisce.
0: Esatto, bisogna capire l'elaborazione dell'altro poi, che cosa capisce, infatti.
1: Come dice Troisi, sì, ho capito. Capito? Quando,
0: sì, ho capito.
1: Quando arrivi in chiesa a guardare
0: allora,
1: le femmine.
0: Allora, però tante volte succede che tu passi lì, oppure se è una festa c'è un incrocio di sguardi, poi a volte capisci anche male.
1: Mai capito la mazza.
2: Magari è strabismo.
1: Devo essere sincero. Mai. Giuro, io proprio non ho quella capacità.
2: Quella magari è un principio di cataratta.
1: Né di lanciare lo sguardo,
0: vabbè,
1: né di
0: vogliamo capire se vi è mai successo quella volta che vi è bastato uno sguardo o per capire delle cose, oppure avete anche mal interpretato lo sguardo.
2: Vi hanno redarguito.
1: Vi siete fatti i viaggi.
2: Vi hanno redarguito con lo sguardo.
0: Mia madre mi redarguiva sempre. Bastava uno sguardo, io capivo tutta la situazione. Capivo che dopo c'era un dopo cena, capito?
1: È vero. Lo sguardo di mio papà era chiarissimo.
0: E allora al 388-22-388-22, amici, scatenatevi con messaggi vocali. Quello sguardo.
1: La storia di sguardi vogliamo sapere.

0: Lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
3: Cav.
2: Io, San Pietro e Garibaldi.
3: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
2: Sì, no, lo stanno curando.
3: Ancora?
2: Lo stanno curando da Dio.
1: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
0: nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Bollare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: Scopriamo l'allegria.
17: Mamma! Giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
18: I polaretti! Io arancia, tu fragola?
19: La magia devi fare.
18: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
0: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
3: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Rossella fa il tuffo a Sirinetta. Splash!
20: Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto! Ci bagnano tutti! Tutti pazzi per R.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, eccoci qui. Stavamo parlando di sguardi, perché c'è uno studio che dice che proprio dallo sguardo il nostro cervello mette insieme tante info e capisce tutto.
1: Ed è quello che noi riusciamo a trasferire, la nostra volontà arriva dallo sguardo.
2: È da capire se uno capisce poi quello sguardo lì. Questa la scienza non ce l'ha detto con sicurezza, perché spesso succede che uno ti fa uno sguardo.
1: Se tiri fuori il cartello, secondo
0: se
1: me.
0: Sei un po' intuitivo.
1: Mi
0: piaci. Scusa.
2: Ma io non.
3: Sì, quando provo a far fare la dieta a mio padre, gli do il quantitativo di pasta giusto e mi guarda e con lo sguardo mi dice: questa miseria, mi stai dando.
1: Con la dieta di papà.
4: Io sono uno che fa molta attenzione agli sguardi.
1: Sì.
4: E capisco tutto dagli sguardi, e sia quelli che sono rivolti a me, sia quelli che intercetto.
1: Vedi.
4: E infatti i miei amici lo sanno e stanno attenti.
1: Perché? Che succede? Fulmini tutti.
0: Questo è un messaggio,
2: Senza pietà.
5: Un RDS. Una volta, quando era adolescente, c'erano due cugine. Una era molto graziosa, l'altra era un po' più bruttina. Quella graziosa mi guardava sempre, quindi io mi ero illuso. Poi c'è stata la possibilità di conoscerci. E praticamente lei mi guardava, ma era la cugina bruttina che mi voleva.
1: Ecco, con la farti capire che era la cugina.
0: Faceva così. Dai. Ancora un altro, mi sembra.
6: Io 3 anni fa ero al lago con una mia amica e a un certo punto ho visto un figo della Madonna e mi ero appena lasciata e stavo bene comunque, ma ho cominciato a dire: va bene, adesso lo guardo, vediamo che cosa succede, perché mi piaceva proprio,
2: non
6: piace mai nessuno, e invece questo qui mi piaceva un casino. E quindi ho cominciato a guardarlo per fargli capire che mi piaceva. E da lì è nata tutta una serie di sguardi.
0: Vedi?
6: Poi la mia amica ha preso l'iniziativa di lasciargli il numero e
2: il
6: praticamente adesso siamo sposati.
2: Ma hai capito?
1: Abbiamo cercato in tutte le maniere di metterci in contatto con questa amica, ma

0: tutti pazzi per RDS. Mi è venuto un attimo di Scatman. Sono le 7.55, amici, e parliamo dell'estate, parliamo dei festival, dei concerti, dell'RDS Summer Festival.
1: È il momento questo!
2: È il momento, perché veramente si avvicina, torna all'RDS Summer Festival e torna il nostro Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo.
0: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
1: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
7: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo,
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Beati noi che abbiamo Paolo Gubbiotti. Buongiorno Paola.
9: Buongiorno.
1: Noi siamo pronti per ascoltare tutte le notizie.

0: E grazie Paola.
1: Esplosione nel porto di Oman causata da un drone, interrotte le operazioni di carico di petrolio, e quanto riferisce la Reuters. E c'è un cambio di passo in Ucraina con la mossa del presidente Zelensky, che scrive a Vladimir Putin. Il numero uno di Kiev chiede un incontro e una data per porre fine alla guerra. A stretto giro la risposta del Cremlino, che apre ad un vertice a Mosca. Mentre negli Stati Uniti la Camera approva aiuti a Kiev per 8 miliardi di dollari e sanzioni contro la Russia. Il caso di Nicole Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura di Milano e comunica che non ci sono motivi per rivalutare la grazia concessa. Con 155 sì, la Camera approva la legge delega sul nucleare, il provvedimento passa ora al Senato, poi i decreti attuativi. Nella Locride, in Calabria, scoperto un bunker dotato di sofisticati sistemi di protezione e fuga. Per i boss è prioritario restare nel proprio territorio, spiega Davide Montinaro, comandante squadrone carabinieri cacciatori Calabria.
2: Serve a garantire operatività, controllo e protezione e a dimostrare il proprio potere. Ogni bunker ha una sua organizzazione specifica, mentre alcuni sono anfratti angusti, altri possono essere idonei anche per ospitare i latitanti per anni. Sono dotati di stanze separate, bagni, sofisticati sistemi di videosorveglianza e in alcuni casi possono essere idonei anche per ospitare armi, droga e ingenti quantitativi di denaro provento di attività illecita.
1: Il tennis al Roland Garros è il giorno delle semifinali alle 12, quella del doppio maschile. In campo la coppia Bavassori-Bolelli, con Bavassori che ha già messo in bacheca il trofeo nel doppio misto insieme a Sara Errani. Alle 19 scendono in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi giù, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 10 secondi alle 8, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Eccoci qua, amici, la seconda ora del venerdì.
2: Eccolo.
0: E a scuola si va a fare le recite, le feste, basta.
2: Mi sa che questa
0: basta,
2: è proprio l'ultima
0: basta,
2: settimana.
1: Sono
2: no?
1: già sott'acqua i bambini. Basta,
2: e allora parliamo di scuola, perché al liceo scientifico Salvemini di Bari è successa una cosa bellissima. C'era un prof, il prof di matematica e fisica, Gennaro Capriati, che doveva andare in pensione.
0: Sì.
2: Allora gli alunni gli hanno fatto una sorpresa. Intanto si sono messi sui banchi, come nel film, nella scena finale dell'Attimo Fuggente.
0: Okay.
2: E si sono messi nel...
1: Capitano, mio capitano.
2: Esatto. E hanno detto al prof: vada in classe che stanno facendo casino, vada, vada. E loro infatti appena...
3: Mio capitano,
2: questi sono lacrime.
0: Mi sto commuovendo
2: lacrime,
0: io.
2: Lacrime, bellissimo, bellissimo,
0: bellissimo.
2: Vedete che ci sono dei prof che ti restano poi nella vita, proprio ti restano nel
1: cuore. Negativo alcuni,
2: guarda, alcuni anche negativo, è
0: un
2: vero.
0: Un pezzo di una prof, quella di italiano, è rimasta anche a me. Sì, sul paraurti.
2: Italiano?
0: Sul paraurti della macchina,
2: ecco.
0: Proprio il pezzettino sopra, proprio nell'angolo.
1: Ma neanche a fare così, Ciccio.
2: No, dai, Ciccio, nel senso che ti ha fatto passare brutte giornate.
0: No, nel senso che anche lei poi ha passato brutte giornate.
2: No, ma non dirlo neanche per scherzo.
0: Tra l'altro poi me la sono trovata come mamma di un compagno di studi in università.
2: Ah, sì,
0: primo esame, ci conosciamo. No, perché sai, mia mamma insegna biennio là, e io mi sono ricordato
2: che era lei.
0: Che
2: ecco.
0: Era lei. Ok.
2: Capitana o mia capitana?
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Stiamo andando a scuola.
0: Amore.
4: Siamo tutti pazzi.
0: Bravi.
4: Ciao RDS.
0: Ciao tesoro.
4: Tutte le mattine non voglio andare a scuola.
0: No, è finita.
4: Perché sono stanca. Ehi Ciccio, per me oggi è finita la scuola.
0: Ecco, vedi.
4: Domani vado a Ventotene con papà. Evviva! Ciao.
0: Ditemi tutti gli orari, che devo metterlo sul registro. Tutti devono smettere con sta scuola. Basta.
2: Mamma mia, già in vacanza così. Che bravi!
0: Certo!

0: Alle 8:05, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazzi in famiglia, siamo tutti pronti a dire grandi cose, grandi proclami, poi nella concretezza ci vogliono le prove.
1: Eh sì, magari c'è una mamma o un papà che non vi aiutano nei momenti di,
0: capito?
1: Di tristezza.
0: Finora
1: oppure
0: però abbiamo sempre avuto dei momenti
2: fino adesso grandi aiuti da parte della famiglia, soprattutto quando l'ispettrice Cogliandra vi ferma, vi fa la multa, sequestra la patente, inventate una bugia e qualcuno della vostra famiglia vi deve aiutare, deve mantenere la bugia che avete detto.
0: Partono gravidanze a 80 anni, eh?
1: Cioè, anche oggi c'è un papà di Palermo, non lo so cosa è successo. No, lei sta a Sesto Fiorentino, il papà a Palermo, quindi
0: vediamo cosa
1: sentiamo.
0: Può fare lui.
3: Cittadini in guardia.
4: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
3: Non si sfugge alla legge. A tutte le auto, a tutte le auto.
5: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
4: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, patente e libretto, favorisca.
3: Cittadini in guardia.
6: Ciao, sono Giuliana da Palermo. Voglio fare uno scherzo a mio padre con l'ispettrice Cogliandra.
7: Giuliana, ciao.
6: Papà, mi puoi aiutare? Ho detto una minchiata.

0: l'ispettrice che mi ha appena fermato, no, perché avevo il cellulare in mano e ho detto che stavo venendo da mio padre perché di fretta, perché si era slogata una caviglia. Sbagliato, quindi quindi eri a terra. E mi devi reggere il gioco, papà, sì, perché sennò è un casino.
1: Allora, c'è il papà al telefono,
0: sì.
1: Pronto?
0: Sì,
2: prego, io sono.
1: Ma lei mi ha detto che era dolorante, cos'è successo?
2: Mi sono slogato una caviglia in scala, nella scala.
1: Ha detto che sta, quindi sta per terra, mi ha detto che non si poteva alzare.
2: No, non mi potevo alzare, però ora mi sono rialzato.
1: E allora mi sta dicendo una serie di fesserie, perché la signora mi ha detto che stava correndo, perché stava col telefono con te, che con lei che era a terra dolorante sotto alla scala. È vero?
2: Ok, è vero, sì, okay. Sì. Però
1: dove si è fatto male? Dove? Quale caviglia? La destra o la sinistra?
2: La destra.
1: Ecco,
2: la
1: già mi ha detto la sinistra,
3: vabbè,
1: andiamo bene.
3: Lui intercambia.
1: La destra ed è gonfia?
2: No, non è per niente gonfia.
1: Ma allora,
2: no,
1: mi scusi,
2: no,
1: ma...
2: è leggermente. Allora,
1: no, scusi.
2: Allora, siccome io ho
1: mi faccia sentire anni, questo dolore, mi scusi.
2: Sono preoccupata. Mi
1: faccia sentire,
2: ai,
1: mi faccia sentire il dolore.
2: Ai.
1: Come faccio a fare? Ma mi sta prendendo in giro, mi sta prendendo in giro. Cioè, lei mi deve far sentire il dolore, vero?
2: Mi faccia sentire il dolore.
1: Allora, ci infili un dito dentro e mi faccia sentire il dolore, così si sente.
2: Vabbè,
4: sento male.
2: Ai.
4: Di soffrire,
1: va bene, un po' di più,
2: ai,
1: ancora di più.
2: Sì. Ho messo il dito nella caviglia,
1: ecco, lo rimetta ancora e faccia di nuovo il dolore, perché mi sta prendendo in giro.
2: Ok, lo faccio
1: vada.
2: Ai.
1: Benissimo. Comunque, sai dove la porto? Perché qua nessuno me la conta giusta. Io la porto da tutti i pazzi per RDS.
4: Buongiorno.
1: Perché sono l'ispettrice
2: Gagliardi. Siete stati fantastici. Io sto sudando.
1: Sto sudando.
2: Ma porca miseria.
1: Va bene, ciao.
2: Grazie.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici mondiali 2026, noi no, non no, ci
1: no,
0: siamo.
1: No, no, no, allora,
2: ancora, Rossella.
1: Quando è successo a marzo? No, te lo dico serio, quando è successo a marzo va bene.
2: Tristezza.
1: Adesso che arrivano, rosico.
2: Ce l'eravamo un po' dimenticati.
1: Rosichi,
0: ma non fa niente. Pensiamo ad altro, pensiamo tipo che prima c'era il Polpo Pol, no? Che faceva le sue
1: previsioni.
2: Esatto. Polpo Pol è vecchio un po' di...
0: adesso invece c'è lo squalo Ritigna che praticamente profetizza le cose.
2: E come fa?
0: Allora, questo shark c'ha con i suoi dentini aguzzi così, va verso la bandiera e poi chiaramente quella dovrebbe
1: indica
0: vincere.
1: Indica chi è il vincitore.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: ma in questo caso l'ha già fatto a Rio de Janeiro, okay. In un acquario. Okay. E,
2: se mangia un turista spagnolo vince la Spagna.
0: Ed è proprio questo, il gioco è proprio questo, non è soltanto il gioco delle previsioni, ma è anche un messaggio importante per sensibilizzare il pubblico sulla tutela degli squali, che sono importanti appunto e fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema.
1: Su questo non abbiamo dubbio.
0: Non abbiamo dubbi.
2: Anche dei bagnati.
0: Allora, se volete c'è già la
1: bagnati, sì.
0: Vabbè, poi voglio dire, se tu non vai lì a stuzzicare la farfallina, è chiaro che vabbè, insomma, la pinna. Amici, aspettate, perché ha profetizzato
1: andiamo al
0: nocciolo. La vittoria del Brasile contro il Marocco, ok? Quindi capiremo se in questo
2: perché ha mangiato un bagnato marocchino,
0: E se no verrà squalificato, come mi ha detto Marco Benavia.
2: Ecco.

0: 8:16, amici a tutti pazzi per RDS, cambia la nostra base, è arrivato il momento di
1: prendere quel giro.
0: Pizzicati, storie di tradimenti.
2: A noi piace questo momento, perché è il momento in cui vi liberate, impariamo anche a conoscerci, perché poi alla fine ci sono delle storie che uno neanche si immagina nella vita, e invece esistono.
1: Anche perché potete essere stati pizzicati, ma

0: anche i pizzicanti, quindi potete essere stati quelli che sono stati beccati,
1: esatto,
0: ma anche quelli che magari hanno fatto appostamenti,
1: quelli che hanno bussato al finestrino mentre c'era la macchina,
0: bravo,
1: appostata,
0: o addirittura quelli che sono scappati dalle grondaie, perché
2: hanno
0: abbiamo avuto anche quello,
2: sì, anche quello, oppure gente che ha vissuto un giorno in un armadio aspettando che l'altro uscisse.
0: Un giorno, complimenti a quell'altro,
2: può succedere, può succedere, esatto,
0: okay. Però gente di, è storia di sesti sensi, gente che pensava quello, indagini, insomma.
2: Dai amici, liberatevi, tanto se poi non vi volete far riconoscere vi possiamo,
1: sì,
2: anche cambiare la voce, non c'è problema.
1: 38822 38822, raccontateci le vostre storie di tradimenti,
3: per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app
3: Estate RDS,
5: noi ti seguiremo sempre dove vuoi.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: A un ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.ubice.it.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
17: Polaretti, riscopriamo l'allegria, tutto qui.
18: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
19: I polaretti, io arancia, tu fragola.
17: Gustare la magia devi fare.
19: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
22: contabilizzare le fatture? Fatto.
23: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
24: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
0: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri

0: L'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero. You
1: wake up. Sei pronto?
2: Sì, scarpe lasciate.
1: Quasi.
2: Dai, sbrighiamoci che mi perdo.

0: Pizzicati. Pizzicati. Pizzicati, storie di tradimenti.
1: Storie di tradimenti.
0: Pizzicati, storie di tradimenti.
2: O di confessare o di dichiarare quello che è successo.
3: Quante cose.
4: Oggi al telefono
3: successe.
4: Abbiamo Marco, si fa chiamare così il nostro amico, e ci racconta una storia bella tosta.
2: Sì. Buongiorno, buongiorno Marco.
5: Buongiorno a tutti, ciao a tutti pazzi.
2: Buongiorno caro, senti, vuoi andare direttamente col racconto gentilmente?
5: Ah, il mio è stato un... ho scoperto il tradimento in maniera molto figa, secondo me.
2: Sì.
5: Inizialmente ovviamente i colpi erano molto duri da affrontare, però poi insomma con il tempo ho imparato a gestirli. Io praticamente ho sgamato il mio ex tramite delle foto,
2: sì,
5: che riuscivo a vedere tramite il suo MacBook, nel senso che il MacBook era suo,
3: sincronizzato col telefono,
5: con l'iPhone.
4: Ma che
5: quindi
4: pirla.
5: In tempo reale
4: non lo sapeva, cioè dai,
3: non parlare proprio
2: e quindi hai praticamente seguito passo passo tutta l'evoluzione.
5: Tutte le evoluzioni.
4: Ma cosa che hai fatto quando hai visto queste foto, che mi sembra
3: che foto
4: siano
3: erano?
4: Anche foto esplicite.
5: Volevo morire ovviamente.

0: perché stavo malissimo, però insomma era diventata anche quasi una malattia, nel senso che non volevo ritornare dal lavoro la sera per collegarmi e vedere
1: cosa
2: Ma perché ogni giorno c'erano foto nuove, c'era proprio uno scherzo.
3: Non è una serie TV,
2: ma con le stesse persone.
3: Ma perché?
0: Ma c'erano anche poi conversazioni, quindi,
1: screenshot, foto di screenshot, certo.
3: Sì, e quindi era chiaro che avesse un altro?
0: Era chiaro, molti altri.
3: Molti altri.
1: Senti, e come hai agito? In maniera vulcanica, esplosiva o in maniera fredda e razionale?
0: No, io ero terrorizzato, quindi sono rimasto in silenzio per un po' di tempo, fino a che poi, insomma...
2: Quanto tempo?
0: Penso 2 mesetti, mi sembra di ricordare.
1: E lui si è accorto di questo di questa freddezza, gelo?
3: Freddezza, magari,
0: Non si è mai accorto, perché quello freddo era lui, ma non io. Diciamo che io ero un po' sottone in quel periodo, quindi
1: pur di non perdere.
3: Però scusa, lui era freddo perché non ti lasciava, se ne aveva tanti.
0: Ma è quello, infatti era quello che mi chiedevo, ed era il motivo per il quale continuavo, che dicevo, vabbè, ok, se non mi lascio vuol dire che qualcosa c'è.
1: Tu sei stato molto sincero a dire eri sottone in quel periodo.
3: Ma quando vi siete lasciati, hai portato le prove?
0: Non ho mai portato le prove perché non voglio che il prossimo che gli capiterà magari faccia questa cosa, Marco, secondo me
3: non hai portato le prove perché ti denunciava, perché non si può fare questa cosa.
1: Marco, ma l'hai lasciato tu o ti ha lasciato lui?
0: No, oltre al darlo la beffa mi ha lasciato lui, però io lo ringrazio perché mi ha ridato la vita, quindi...
2: Scusa, ma tu avevi la password del suo Mac?
0: Certo, io lo usavo, sì, sotto il suo consenso ovviamente lo utilizzavo quotidianamente.
1: Diciamo un agente della CIA quest'uomo.
3: Ecco perché era un po' pirlotti.
0: Ma poi addirittura una volta mi ero, perché lui lavorava lontano, quindi io non mi fidavo più dei posti dove mi diceva di essere, quindi lo controllavo anche con cerca il mio iPhone.
1: Pure.
0: E quindi arrivavano
3: Hai fatto bene a non dirlo.
0: Gli arrivavano le notifiche sul telefono dicendogli appunto che c'era un accesso,
3: ma
0: lui
3: non
0: lo capiva anche qui in quel caso, quindi anche un po' coglione.
1: Ci sta, adesso è lontano dalla tua vita, giusto? Basta.
0: Sì, lontanissimo. Okay. Certo, sì.
3: Allora salutiamolo.
2: No, però gli ha lasciato ancora il computer, volendo.
0: Ma posso salutarlo come voglio io, oppure lo salutate voi?
3: Lo salutiamo noi.
1: Con tanto affetto. Signorilità assoluta, non
3: facciamo cascare tutto,
1: Ok? Ti abbracciamo, Marco.
0: Grazie ragazzi, vi voglio bene, siete la mia compagnia tutte le mattine.
1: Anche noi, grazie mille, un bacio grande. Molto carino, grazie, ciao Marco.
0: Grazie.
4: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8.32, tutti pazzi per RDS, dopo la storia di Marco, dopo la storia tra l'altro di Liberazione, come ha detto lui, quella di Marco. Adesso Rossella, dove andiamo?
1: Andiamo a Le Marais, uno dei quartieri più chic di Paris, dove ci sono quei negozi stupendi, certo, bellissimo. Allora, un telero coniglietto gigante, ma proprio gigante, bianco, con delle orecchie lunghissime, si aggira per questo quartiere, tanto che è diventato proprio la mascotte di Parigi.
2: Un coniglio mannaro, cos'è?
1: Cioè, coniglio mannaro, non lo so se esiste.
0: Ha già le olive sotto le braccia.
1: Comunque, praticamente pare che non è che si sia perso, ma che il suo padroncino lo lascia libero per il quartiere, lui si fa tutto il giretto, certo, magari mangiucchia qualcosa di qua di là e poi torna a casa. Ma non è stupenda questa cosa?
0: Scappa. Adesso quanto è diventato? Un metro e mezzo? Quant'è?
1: Guarda, è bello gigante.
0: È bello grosso.
1: Certo, a Puglia di mangiare escargot, non so cosa mangia lì in quartiere.
0: Con i gusci,
1: con i gusci, ciuccia e gusci, non lo so. Scappa.

0: Fulminacci a tutti pazzi per RDS, cari amici, giochiamo con voi alla domanda impossibile.
1: Mamma mia! Quella domanda che sapete soltanto voi, che tra l'altro non è rintracciabile nei nostri smartphone, che possiamo consultare.
2: Allora, prendete un argomento che conoscete a menadito, qualcosa che proprio nel particolare, pensate ad una domanda riguardante quell'argomento, la fate a noi tre, che solitamente non ci azzecchiamo. Ma oggi io me lo sento che qualcosa troviamo.
0: Diciamo che tu sei sempre un po' così, che fino alla fine.
1: Però ultimamente non stiamo azzeccando molto.
2: Ma oggi,
1: e tra l'altro, noi tifiamo per voi, per cui
2: 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2.
1: Dai, vi aspettiamo.
0: Fate i saputelli. La domanda impossibile.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Per te.
5: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevata senza uso di antibiotici, e quindi Cotosnella è la cotoletta che non viene fritta, ma cotta al forno, e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni, che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa, e poi fammi sapere se conquista anche te.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
15: Inizio conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
19: Ma, Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: ghiaccioli magici?
1: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
2: Stare la magia devi fare.
1: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema.
1: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Venerdì 5 giugno è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
6: Giornata molto variabile quella odierna sulle regioni di nord-est e su parte dell'Italia centrale, soprattutto aree interne e versante adriatico. Qualche acquazzone, qualche temporale, nel resto del paese invece non mancheranno ampie zone di sereno e comunque a fine giornata situazione in miglioramento ovunque in vista di un fine settimana di bel tempo in tutto il paese. Solo un minimo di instabilità sull'arco alpino nelle ore pomeridiane. Temperature accettabili, da domenica però si torna un po' a sudare. Per i dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: La domanda impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: Amici, abbiamo Vittorio. Sì, la domanda è impossibile. Abbiamo Vittorio da Saronno. Buongiorno,
3: buongiorno. Vittorio da Saronno.
4: Buongiorno.
3: Cosa fai a Saronno, Vittorio?
4: Sono fisioterapista.
3: Molto
2: oggi
3: interessante.
2: Quanto serviresti, guarda, da queste parti.
3: Mari d'oro, polpastrelli d'oro.

0: senti, allora, in cosa sei specializzato? Nella esatto. schiena, nelle gambe, Polpa. Nel ginocchio?
1: Allora, in riabilitazione neurologica.
2: Notevole.
3: Questo speriamo non ci serva adesso.
0: No,
1: ve lo auguro, sì.
3: La tua domanda su cosa verte?
1: Allora, la mia domanda è questa: qual è il primo muscolo che si attiva quando si alza il braccio per salutare qualcuno?
2: Bellissima questa.
0: È l'ala da pipistrello, quella di sotto.
2: Questa? Quella cicciamolle, Rossè, quello
0: mi chiama. L'ala da pipistrello.
2: Allora, aspetta.
3: Sarà l'ascella.
0: Ah, la scapola, lo scapolo.
3: Il sovraspinato.
2: Lo scapolo d'oro.
0: Lo scapolo d'oro.
3: Il deltoide o il sovraspinato?
2: Saluto. Primo muscolo.
0: Il
2: stai
0: gomito.
2: Godendo Vittorio, in queste
0: non lo so, dai,
3: deltoide io. No.
2: Allora.
0: Abbiamo detto un Vittorio. Sacco di cose e neanche una ne abbiamo presa.
2: Allora.
3: Neanche uno azzeccato.
1: No, neanche uno.
2: Neanche
1: perché
2: uno.
1: In realtà non è un muscolo del braccio, è il muscolo della gamba controlaterale. Che ci aiuta a stabilizzarci, perché quando noi alziamo il braccio il baricentro bellissimo. Andrebbe in avanti e noi utilizziamo il tricipite della gamba controlaterale, in particolar modo il soleo, che è una parte del tricipite, proprio per non destabilizzarci.
2: È bellissimo.
1: Il tricipite surale.
2: Quindi io saluto con la mano destra.
0: Ma in realtà è la tua gamba.
1: Esatto, e in realtà attivi il tricipite surale sinistro per non destabilizzarci. Altrimenti cadresti in avanti.
3: Io sapevo che il tricipite era nel braccio, c'è anche nella gamba.
1: Esatto, ci sono due tricipiti, c'è un tricipite brachiale che è quello
2: del braccio,
1: è quello del polpaccio, è il muscolo del polpaccio.
0: Però sai che adesso sto provando ad alzare il braccio, ma non è che mi sento che sta attivando il tricipite surale.
2: Ti senti destabilizzata?
3: Ce l'ha Rossella, il tricipite surale.
0: Mo te ne do una, te ne do, guarda.
1: Allora, in particolar modo è il soleo, che è la parte più profonda del tricipite surale.
2: Senti, perdonaci, ci arriva un messaggio molto bello.
3: Sì.
2: Ci dico che la prima cosa che si attiva è il cervello, bisogna capire chi salutare prima di alzare il braccio.
0: Ma lui ha detto un muscolo.
1: Però quello non è un muscolo, esatto.
2: Sì, bello però.
0: Vittorio, grazie. Ma come si fa ad allenare il tricipite surale? Cioè, devo alzare le braccia tutto il tempo?
1: No. Allora, questa è una cosa che si chiama aggiustamento posturale anticipatorio. Che tutti noi facciamo, è una strategia che noi facciamo prima o durante il movimento per non destabilizzarci. Sono strategie involontarie.
2: Quindi quando incrociate la gente salutate e loro vi dicono
1: riportando il tricipite
2: per il soleo.
0: Vittorio, hai vinto l'RDS bag.
1: Grazie mille,
0: ti abbracciamo tanto.
2: Scusa un attimo Vittorio, ci è arrivato un messaggio che ci sono problemi neurologici e quindi vorrebbero mettersi in contatto con te.
0: Elisa, tu ti trovi a Saronno?
2: Giriamo i numeri.
1: Sì, potete dare il mio numero.
0: Perfetto,
2: è stato
0: un piacere. Ciao Vittorio.
1: Salutare. A voi.
2: Salutiamo con la mano destra.
3: Salutare.
2: Mi sento
0: già i tricipiti surali che vanno alla grande, guarda.
4: Questa è la tua estate con tutti i pazzi.

0: tutti pazzi per RDS. Amici, se volete vedere attori di Hollywood,
1: yeah. Dove andiamo?
0: Allora, intanto Matthew McConaughey lo potete vedere sul lago d'Iseo.
2: Puoi andare oggi. Casting, ho fatto un recall, mannaggia la miseria.
0: Per quello lì.
2: Quella cosa? Sì, Tonno sta girando, penso che sia quello.
1: Tonno si chiama?
2: Forse
0: Tonno, no, non si chiama
2: Santa.
0: Tonno, si chiama Positano.
1: Ti hanno sentito un po'.
2: Ma il titolo. Vabbè, stiamo zitti, vabbè.
0: Poi Brad Pitt invece sul lago di

0: di Garda ed è stato avvistato a Sirmione, Brad Pitt, e lì, quindi se volete vedere questi attori di Hollywood,
1: sui
0: andate
1: laghi.
0: Lì, infatti poi stanno dicendo, ma sì, però, cioè, leggo vari commenti sotto, Brad
1: non sono
0: Pitt,
1: un granché,
0: però ormai,
1: me meglio,
0: ma come, come mi viene in mente di dire ormai, ma cosa
1: c'è
0: dice?
1: Una certa.
2: Andate a vedere i nostri, va, andate a vedere i nostri, poi ci dite, sì,
0: ma forse,
1: Brad Pitt, insomma,
0: va bene, ora andiamo in redazione che ci sono, c'è un'attrice, no, e lei è Paola Gubbiotti, anche
1: sì.
0: Meglio, meglio di Hollywood.
1: Va bene.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Andiamo direttamente in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
0: Ben trovati.
1: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie.
6: Ucraina, attacco russo su Kherson con vittime e feriti, Mosca bombarda all'indomani della lettera aperta del presidente Zelensky a Vladimir Putin. Il numero uno di Kiev chiede un incontro al capo del Cremlino per decidere una data e porre fine al conflitto. C'è l'apertura del presidente russo che però esclude un cessate il fuoco. Esplosione nel porto di Oman causata da un drone, interrotte le operazioni di carico di petrolio, lo riferisce la Reuters. Nucleare, la legge delega votata alla Camera passa ora al Senato, il testo con Gianluca Teodori.
7: Il testo definisce il perimetro dei futuri decreti governativi, tra cui la disciplina per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, la produzione di idrogeno tramite energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e poi il riordino delle funzioni degli enti competenti. Altri criteri in capo all'opera del governo sono la garanzia dei massimi standard di sicurezza e protezione della salute, la semplificazione delle autorizzazioni, compensazioni e benefici per i territori che ospiteranno gli impianti, più la partecipazione della nostra industria alla filiera tecnologica. Nel 1987, quando gli italiani si pronunciarono sui quesiti legati al nucleare, nella penisola si contavano 4 impianti: Latina, la centrale Garigliano di Sessaurunca in provincia di Caserta, la centrale Enrico Fermi di Trino nel Vicentino e Caorso a 40 km da Piacenza.
6: Attivat in Montenegro oggi il vertice tra l'Unione Europea e 6 partner dei Balcani occidentali per rilanciare il processo di allargamento. E siamo allo sport con Cristiano Di Cosimo.
8: Atletica, il Golden Gala di Roma, 3 vittorie azzurre, Leo Fabbri nel lancio del peso, Matteo Scioli nel salto in alto, Andy Diaz nel triplo, Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'americano Lyles. Tennis, Chalinska Andreeva alla finale femminile del Roland Garros, la polacca ha eliminato in 2 set la Snyder, mentre la 19enne russa ha superato l'ucraina Kostyuk sempre in 2 partite. Oggi le semifinali del torneo maschile, si parte con Menshik Zverev, a seguire il derby azzurro Arnaldi Cobolli. Intanto per il secondo anno di fila la coppia Errani-Vavassori conquista il doppio misto. Serie A, risolto il contratto di Grosso con il Sassuolo, il campione del mondo verso la Fiorentina. Il Parma conferma questa. Oggi il sorteggio del calendario del prossimo campionato che inizierà il 22 agosto. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sveglia.

0: Pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: La terza ora del venerdì.
2: Diciamo questa storia bellissima. Parliamo di Luigi e Pompilia. Lui 103 anni e lei 100. Insieme da 82 anni.
1: A volte la differenza di età, vedi, questi tre anni fanno differenza.
2: Non fanno differenza. Allora, loro vivono vicino Mantova. E, praticamente la prima notte di nozze, che hanno insomma rilasciato un'intervista bellissima, dove hanno detto che nella prima notte di nozze lui a casa sua, lei a casa sua, perché non c'erano le finestre, le porte, e quindi ognuno è andato a dormire a casa con i genitori.
1: Non si poteva consumare.
2: Lui dice ancora: lei è bellissima.
3: Certo, che bella storia.
2: Il regalo più grande qual è? Il regalo più grande è dirsi buongiorno e buonanotte tutti i giorni. Cioè, ragazzi, sono fantastici questi due signori.
1: Stupenda, 203 anni.
0: Certo, la prima notte di nozze, peccato che non ci sia stato, però se avranno recuperato dopo, penso.
2: Beh, allora lei dice:
1: ma adesso
2: lui,
1: ancora ci danno?
2: Guarda, lei dice che lui vorrebbe baciarla ancora. Certo. E lei un po' si sfastidia, come si dice. Dice: no, ma sono cose da giovani quelle lì. E lui dice: no, scusa, io voglio. Ma sì,
1: dopo
2: ma infatti.
1: Magari non prende più la pillola e ha paura, capito?
3: Sì, metti, è vero, vero. Metti,
2: senti,
3: che magari rimane,
2: guarda,
3: rimane.
2: Io sono ammirata da questi due signori. Resto così a guardarli. Il segreto della longevità è che ci amiamo ancora dopo 82 anni.
1: Dopo 80, cosa sono nozze, di cosa sono?
2: Non lo so che cosa sono. Nozze
1: Debano.
2: Nozze Debano.
1: Non so. Di Plutonio.

0: Le pagelle della settimana. Le pagelle della settimana. Le pagelle della settimana.
1: Eccoci qua, amici. Tanto ci ricordano che 80 anni sono nozze di quercia.
2: Perché è un albero forte con delle radici grandi e forte, quindi rappresenta la forza della coppia.
3: Grazie Sergio per avercelo detto.
2: Grazie a tanti
3: ma
2: amici.
3: Ma sbaglio o c'è il maestro Buzz?
1: E adesso, eccolo invece, qua, amici, arriva il momento dei giudizi del maestro Buzz. Grazie per la seconda sigla.

0: Andiamo con le pagine della settimana. Cominciamo da Claudio Baglioni.
1: Vabbè, poverino, ma come non classificato?
0: No, perché non si presenta, non può. Il cantante romano ha annunciato, lo so, che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina? Il problema della salute lo obbligherà a cambiare il titolo di alcune canzoni?
2: Sì.
0: Tu come stai? È mica tanto bene.
1: Claudio,
0: Ambrangiolini, voto 5, da 5 a 6. L'attrice torna a cantare, ma assicura che è soltanto per uno spot. Sei sicura?
2: Ok.
0: Sei sicura? E adesso giura.
1: Ah, sì.
0: Voto 10 e lode nel corso della
1: 2000,
0: serata. Il chitarrista e il bassista hanno cantato la sigla italiana di Kenny Guerriero. Vista l'età media della band e dei fan che continua a salire, Ken questa volta avrebbe detto: ho colpito un tuo punto segreto di pressione, fra 3 secondi ti esplode l'ernia del disco. Voto 6,
1: incoraggiamolo.
0: Si è commosso durante il suo concerto a Lignano, ha pianto, un episodio che ha preoccupato i fan. Hanno paura che se continua a piangere si arrugginisca. Amici, le pagelle della settimana tornano la prossima settimana.
1: Grazie.
3: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
4: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

meglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: 9.14 amici, a tutti pazzi per RDS, anzi
1: a tutti pazzi per RDS,
0: è arrivato il momento di tragedia moderna.
2: L'atmosfera è quella, tra poco saliremo sul palco e declameremo tre tragedie che possono succedere quotidianamente.
3: Con un'enfasi incredibile, ma che ne devi fare degli attori di Hollywood?
0: No, niente.
3: Teatro, quelli proprio che hanno
0: tutto
3: fatto l'accademia. Cioè, vedrete.
0: Ci siamo preparati tutto l'inverno per fare questa cosa. Prenotatevi per Tragedia Moderna, si vince l'ultima RDS Bag della settimana e della giornata.
2: Attendiamo le vostre candidature 388-22-388-22.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dall'Appia Dineria. La

0: buona perché è mia.
1: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
3: Che fa?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.

0: Tragedie moderne, amici, piccoli drammi quotidiani trasformati in opere, capito?
1: In opere, da noi.
2: Saliamo,
1: esatto.
2: Per favore, chi è di scena?
1: È di scena
2: con la
1: Susanna,
2: prima.
1: Pronto, Susanna?
3: Ciao, ciao.
2: Buongiorno, Susanna.
1: Buongiorno, come stai, Susanna? Sei pronta?

0: pronta?
1: Prontissima.
0: Ultima Bene. Volta che sei andata a teatro?
1: Qualche annetto fa.
0: Bene, allora adesso ritorni a teatro con noi.
2: Sì, ti ribattezziamo. Certo.
3: Scusate, allora, scaldo la voce.
2: Vai.
0: Certo.
3: Scaldato, a posto.
2: Vai.
4: Oh, tecnologia spietata che ha inghiottito la mia fatica senza pietà, lasciandomi terrorizzato davanti a uno schermo vuoto e con i clienti pronti a farmi la pelle. La mia mente è sotto shock e la mia dignità è persa per sempre nel vuoto di internet. Ah, che è successo?
1: È saltato il segnale, è caduto, non c'è più internet.
0: No.
2: È
4: cancellato per sbaglio i documenti di lavoro.
2: Ma mancava un pezzettino, no, però. No. Va bene, allora.
0: Va bene, Susanna, non sbagliare più, ti prego.
1: No.
0: Un rumore sinistro. Il suono del tessuto che cede sotto il peso della sfortuna. La mia dignità è andata in pezzi e un brivido di aria fredda accarezza proprio ciò che doveva rimanere nascosto a tutti. Oh, cucitura traditrice che mi abbandoni sul più bello, lasciandomi praticamente nuda e nel totale imbarazzo davanti al mondo intero.
1: Ti è rotto il vestito, la gonna si è scucita, si è strappata.
0: Sì, la gonna, sì, il vestito, i pantaloni, qualcosa, bene.
2: Attenzione,
0: brava.
2: La possibilità del grande rigore per poter vincere. La bella giornata di sole si è trasformata in una tortura infernale che mi sta bruciando vivo. Oh, tremenda stupidità che mi hai spinto a sfidare il sole di mezzogiorno senza un goccio di crema protettiva. Adesso ogni vestito che indosso mi sembra una tortura medievale e persino il letto è diventato una piastra rovente.
1: Una bella scottatura al mare.
2: Brava tesoro.
0: Susanna.
4: Hai vinto una bella rimessa bag.
0: Complimenti. Grazie. Susanna, ma tu sei già al mare, sei già andata?
1: Non ancora.
2: Metti la cremina,
0: mi raccomando,
2: Mi raccomando.
1: Certo.
0: Ciao cara, un bacione.
2: Un abbraccio, Susanna.
1: Ciao, un bacio. Ciao.
5: Questa è la tua estate con tutti i pazzi.

0: tutti pazzi per RDS. Intanto facciamo gli auguri a Dua Lipa e a suo marito Callum Turner. Sono atterrati con un jet privato a Palermo, perché loro si sono sposati a Londra. Adesso faranno tutti i festeggiamenti da venerdì,
1: a Palermo,
0: cioè da oggi
1: festa,
0: a domenica a Palermo.
1: Festa di nozze a Palermo.
0: Ma
1: bello.
0: Che meraviglia, ragazzi. Stupendo. Ovviamente tutta la città un po' blindata per questo grandissimo evento.
2: Quanti invitati ci sono?
0: Tanti invitati.
1: Che invitati?
0: C'è Elton John, per esempio. Aveva fatto anche una canzone con lui. Esatto.
2: No. Quindi Dua Lipa maritata,
0: Kylie
2: come
0: Minogue,
2: si dice?
0: Maritata.
2: Marita con la ricotta, quando mangi il pane con la meuzza, maritato vuol dire che sopra c'è, la ricotta.
0: Ah, ecco, per quello, non lo sapevo.
2: Dua Lipa maritata.
0: Poi ci sarà Katy Perry, Kylie Minogue, Robbie Williams, Adele, insomma, si aspettano
1: tipo
0: veramente
1: calcio,
0: tanti.
1: Calcio, Gino Subito.
0: Sì, anche quelli.
1: Nino,
0: ecco.
1: Cagiuga.
0: Vi dico solo che la coppia soggiorna in una suite da 105 metri quadri con letto super king, quindi terrazza vista mare, opere d'arte dal costo di 6.000 euro a notte. Vi dico solo questo, ecco.
1: 6.000?
0: Poi è arrivato anche uno yacht di 90 metri, tutto nero.
1: 6.000 se ti viene un po' di...

0: questi 500 euro di acqua del frigo bar.
1: Facciamo che non la prendiamo l'acqua del frigo bar.
2: Guarda che c'è un bel supermercato a fianco, compra la cassa.
1: L'acqua in plastica, sì.
0: Quei bidoncini, l'ho fatto.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
2: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
2: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Rosa, il summer! Dal 19 al 21 giugno, la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa, it's summer! Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
3: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il

0: Ibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5x1000.unicef.it.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: It's summer, woo!
3: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
4: It's summertime.

0: Le 9.44, perché raccontare le proprie colleghe le proprie debolezze con la macchina del marito? Per dire, io ho il terrore di prendere le multe perché poi le multe arrivano a mio, a mio marito. Che fanno le colleghe?
1: Che cosa fanno?
0: Chiamano noi, scherzo, e esatto, si preparano scherzi in maniera molto chiara.
1: Perfetto, direi.
0: Allora, c'è stato un episodio, nel senso che effettivamente c'è stata una volta in cui Simona ha parcheggiato la macchina così così.
1: Con Maluccio, ok.
2: Ora, è stato quello?
0: Sì, perché da lì parte la famosa multa elastica. La multa elastica è la multa che cresce a vista d'occhio, come importo.
1: Come cresce?
0: E c'è una multa piccola che poi però non è sta ed è aumentata leggermente.
1: Il giusto, sono
0: sentite
1: curiosa,
0: le cifre tra poco, e tra poco avrete le cifre di quanto è aumentato. Vamos!
3: Ciao a tutti pazzi, sono Francesca. Vorrei fare uno scherzo alla nostra collega Simona, perché è sempre molto precisa e ha il terrore delle multe perché gira con la macchina.

0: Pronto?
1: Pronto? Dunque, veniva parcheggiata via Pratese.
0: Sì.
1: Ecco, chiedo scusa, lei non si è messa in contatto con noi direttamente?
0: No, non capisco.
1: È stato lasciato un certificato, una multa?
0: Non l'ho visto io questa multa, non l'ho vista.
1: Ah, ecco perché.
0: Ma è multa per divieto di sosta?
1: Sì.
0: E dove avevo parcheggiato?
1: Via Pratese.
0: Sì, sì. Mm. Senta, mi dica una cosa, quanto è sta multa?
1: Allora, sono multe che praticamente risultano essere, si dice, elastiche. Cioè, nel momento in cui viene lasciato l'avviso e lei dà giustificazione del perché c'è una forte riduzione, non c'è mai stato niente di tutto questo e poi inevitabilmente lievita.
0: Sì, glielo dico io, era il giorno dell'incidente sulla superstrada che ci ho messo un'ora in più a venire a lavorare e l'ho lasciata. Ah,
1: quindi bastava lì soltanto essere peccato, precisi su questo, insomma, cosa che lei non ha ricevuto questa cosa, sembra impossibile, non l'ha
0: io
1: vista.
0: Non ho ricevuto, ma dovevo riceverla a casa o sul vetro?
1: No, sul vetro praticamente.
0: No, assolutamente.
1: Ah,
0: quanto è sta multa? Me lo vuole dire, abbia pazienza, perché
1: sono 830 adesso.
0: No, io non l'ho vista questa multa. Inizialmente di quanto era?
1: No, era 78.
0: No.

0: Io sono allibita, io non ho parole, io non ho parole, da 70 euro nemmeno un mese, che sarebbe stata 70 e mi diventa 800, in un mese.
1: Nel foglio c'è scritto comunicazione immediata.
0: Io non ce l'ho quel foglio, io non l'ho visto quel foglio, me l'avete lasciato quel foglio, me l'avete
1: certo,
0: lasciato.
1: Certo che è stato lasciato quel foglio.
0: E non c'era, cioè praticamente io uno stipendio lo metto in questa... in questo latrocinio, perché
1: ma latrocinio, stia attenta come parla, attenzione latrocinio,
0: sono un pubblico ufficiale, ha ragione,
1: sono un pubblico ufficiale, mi dice latrocinio, allora
0: ascolti, mi
1: rendo conto, da cittadino mi rendo conto, però lei da cittadino, cioè non mi può dare latrocinio quando parla,
0: no, non lo sto dicendo a lei nella persona, comunque ascolti,
1: però ora come ora le nostre sono tutte quante verbalizzate e registrate, cioè adesso lei ha parlato di latrocinio,
0: le chiedo scusa. Non intendevo rivolgermi a lei, le chiedo scusa,
1: non è a me, è al meccanismo che le ha dato il latrocinio, capito?
0: Chi ha fatto l'infrazione? L'ho fatta io. Pago quello che devo pagare, però ascolti, io sono a lavorare, se per favore,
1: però visto che è al lavoro, stia attenta, ha capito? Stia attenta, perché se è al lavoro c'è Francesca che le ha fatto uno scherzo in tutti i pazzi per RDS e radio. Buongiorno Simona!
0: Allora io mando ufficialmente a Francesca davanti a tutti quanti.
1: Appagale ste multe! Appagale! Buongiorno Simona, le vuoi bene a Francesca?
0: Dai. Per niente.
1: Dai. Un abbraccio, ciao.
2: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 9.55, amici tutti pazzi per RDS, è terminata anche oggi la puntata di Tutti Pazzi per RDS, appunto, e comincia invece Anna e Sergio, c'è già Sergio, buongiorno!
1: Qua, buongiorno,
2: buongiorno
1: Sergio!
2: Buongiorno. Sergio,
1: sempre
2: dai, forza!
1: Con la consueta eleganza minimal, ma sempre elegante!
2: Dici tutto, di cosa ci parlate oggi?
3: Sto vedendo se mi ha mandato un messaggio.
2: Ah, adesso lo sta vedendo, no?
1: Non crollare, vai!
2: Madò, dal vivo così!
4: Colazzo, buongiorno, bello patatone! Senti, stamattina bugie, ma quante bugie diciamo al giorno? Come ci rapportiamo, soprattutto perché ne diciamo? L'educazione sessuale nelle scuole si potrà fare e poi stamattina tu terrai una lezione così tutti i bambini potranno sapere da te.
2: Benissimo. Aspetta,
1: benissimo.
2: Che lezioni fai?
1: Sergio? Questa ci fa già più paura.
3: La vedo pericolosa questa puntata.
1: No, nel senso
3: è tu pericoloso.
2: Sì, sì. Lo scopriremo insieme.
1: Perché tu sei docente.
3: Io sono docente, sì, okay. Sinceramente.
1: Grazie,
3: docio bene. Da una vita.
0: Cosa doci?
1: Io docio, tu docio.
0: Quante docce ti fai?
3: Io tre volte.
2: Tre volte al giorno. Sì, sì. Nel frattempo, aspettando Anna, salutiamo la regia. Grazie a Marco Bellavia.
3: Bravo,
2: c'è Francesco su anche da Milano.
1: Grazie a Severino. Che, come sempre controlla il tutto.
0: Mamma
1: con le braccia
0: mia.
1: Dietro la schiena come vero Marel.
2: Ciao amici, noi vi salutiamo, un abbraccio, vi lasciamo in ottima compagnia con Anna e Sergio. Ciao.
1: Baci.
2: Ciao.
5: Tutti pazzi per RDS, tornando domani dalle 7 alle 10.
1: Ed eccoci pronti ad andare in redazione da Paola Gubbiotti. Paolina, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Pronti per le news, Mentana, poi Anna e Sergio.
6: Non c'è tregua in Libano, raid israeliani su tiro, diverse vittime, eliminato il comandante del genio militare di Hezbollah. Dopo l'uccisione di un casco blu dell'ONU c'è la ferma condanna del governo, il ministro degli esteri Tajani.
7: Continuiamo a dire che l'unica via da seguire se si vuole raggiungere la pace è quella del dialogo e della diplomazia. Bene l'accordo raggiunto tra Israele e Libano negli Stati Uniti, ora quell'accordo deve essere rispettato. Hezbollah ha una grandissima responsabilità, annuncia già che non vuole rispettarlo, ma

0: Hezbollah si deve adeguare alle decisioni del governo legittimo del Libano.
1: Ucraina, Zelensky chiede un incontro a Putin per mettere fine al conflitto. Il Cremlino risponde alla lettera aperta dando il benvenuto al numero uno di Kiev a Mosca, quando vuole, ma proseguono gli attacchi russi, diverse vittime nella capitale e a Kherson. Le borse europee aprono cauta, Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,11%, approfondimenti su agi.it. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
2: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Scoppiare la pace tra Russia e Ucraina? La lettera di ieri sera diffusa poco dopo le 8 di sera italiane di Zelensky a Putin, sono pronto a incontrarti, ci troviamo la possibilità di un dialogo diretto per porre fine alla guerra, è in effetti un colpo di scena, così come la risposta, che è sempre la stessa da un punto di vista logistico, venga lui a Mosca, non respinge in linea di ipotesi, in linea di principio, la possibilità di un faccia a faccia diretto tra i due leader, che sarebbe, con tutto il rispetto, ben più spettacolare dell'incontro dell'estate scorsa a Anchorage in Alaska tra Trump e Putin. Vedere, non è mai successo, lo ricordo, vedere i due leader di due paesi in guerra incontrarsi, ripeto, non è mai successo, sarebbe anche dal punto di vista iconografico importantissimo, ma lo sarebbe soprattutto dal punto di vista sostanziale e sarebbe per l'Ucraina la dimostrazione che nessuna delle due parti si è piegata, ovvio per chi ha attaccato, molto meno per chi si doveva difendere con un evidente squilibrio, che però sta, come si sa, modificandosi grazie all'introduzione dei droni nella guerra, ma anche per il mutato atteggiamento di paesi che potevano in realtà essere più neutrali, come avevano conclamato di essere, a cominciare dall'America di Trump, che correggendo vistosamente l'impostazione di Biden si era sempre più tirata fuori, soprattutto nell'aiuto in armi. Ebbene, questa notte il Congresso americano, la Camera dei rappresentanti, ha votato in difformità da Trump nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Anche questo è un segnale. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
5: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
4: e mantiene ossa sane e forti.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: È venerdì 5 giugno 2026, le 10 punto. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia. Siamo noi a farvi compagnia da questo istante e fino a mezzogiorno. Siamo anche lì in TV sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è la regina indiscussa della radiofonia mondiale, Annuzza Pettinelli.
7: La regina senza corona, ma piantala, buongiorno, smettila, buongiorno. Topolone Friscia.
6: Buongiorno, Severini Regia. Buongiorno, oh. Buongiorno, buongiorno.
7: Mamma mia.
6: Allora, tu hai bisogno di fare colazione, hai bisogno di parcheggiare la macchina che è lasciata in quarta fila per,
7: ma quale quarta fila se parcheggio riservato? Topora,
6: quindi prima dici? Regalone e poi partiamo, rilassati, vai, partiamo.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS. 100%

0: top trend che chiude l'appuntamento.
1: Ma Don Rodrigo, quello di Zorro?
0: Dei promessi sposi.
1: Ah, pensavo Don Rodrigo. Come si chiamava quello di Zorro invece? Quello cattivo. Quello... Vabbè, e pensavo che ti riferissi a quello. Invece Don Rodrigo ovviamente è Don Rodrigo, sposi. Vabbè. Senti Don Rodrigo, sì? Sei pronto per la tua prima lezione radiofonica di educazione sessuale?
0: Io?
1: Sì, perché c'è questa notizia, adesso poi ne parliamo.
0: Va bene, mi preparo.
1: Preparati.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
8: Super scontata.
11: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
1: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Per te.
17: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotosnella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici, e quindi Cotosnella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni che, grazie al suo impegno concreto per il benessere animale,
20: Nutrizionale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotosnella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa e poi fammi sapere se conquista anche te.
0: Allora ragazzi, preparatevi che fra poco interroghiamo. Anzi,
21: no, non interrogo, devi spiegare. Oggi è giornata di spiegazione.
0: Prima il fratello di Rossella, Brescia.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è forte, quanto è brava nella radio 100%, grandi successi. Stupid Love, Lady Gaga, alle 10.27 di questo venerdì con Anna e Sergio.
1: Non so se vi avete sentito che c'è proprio aria d'estate in tutte le canzoni che sono state selezionate proprio per voi, per dare un taglio più estivo, più fresco, più coinvolgente. Insomma, è l'estate di RDS.
0: Modesta.
1: E in estate è arrivata questa notizia proprio di ieri, perché educare alla sessualità e all'affettività agli studenti e le studentesse si potrà solo alle medie e alle superiori. Per farlo servirà comunque l'ok dei genitori. Chi non avrà il permesso di mamma e papà dovrà fare delle attività alternative. È vietato invece insegnarla alle materne e alle elementari. Ci si potrà limitare a quanto previsto dalle indicazioni nazionali, e cioè i programmi di scienze sul corpo, la riproduzione e le malattie sessualmente trasmissibili. Attenzione, non alle elementari, ma alle medie, perché di malattie sessualmente trasmissibili non si parla alle elementari, a quanto previsto dall'educazione civica sul rispetto e l'empatia. Quindi il consenso informato sull'educazione sessuale a scuola è dunque legge. Cosa si insegna oggi in quinta elementare, quindi
0: allora,
1: bambini 10-11 anni?
0: Il corpo umano, sistemi e apparati, insomma il principio principale delle scienze in quinta elementare. Il corpo viene studiato come un sistema complesso in cui tutto è interconnesso. Si studia la struttura, il funzionamento dei grandi apparati, scheletrico, muscolare, digerente, circolatorio, respiratorio.
1: Vabbè, insomma tutti gli apparati, anche quello riproduttivo, evidentemente.
0: La riproduzione, l'argomento viene affrontato ma principalmente da una prospettiva biologica, naturale e descrittiva, spesso collegandola al ciclo vitale di tutti gli esseri viventi, piante, animali, studiati negli anni precedenti. Quindi anatomia di base, si descrivono a grandi linee l'apparato riproduttore maschile e quello femminile, dal concepimento alla nascita si spiega il concetto di fecondazione e come cresce l'embrione nell'utero materno e le tappe della gravidanza fino al parto, e poi i cambiamenti fisici, si accenna al fatto che durante la crescita e quindi l'inizio della pubertà il corpo cambia,
1: certo,
0: per prepararsi a queste
1: maschile,
0: funzioni future, normalizzando i cambiamenti fisici.
1: Perfetto. Questo però ai ragazzi, ripetiamo, di quinta elementare. Prima non si dà alcun, almeno la scuola non ti insegna, ci pensano i genitori. Siamo andati a vedere i bambini italiani come arrivano a conoscere come nascono i bambini. C'è la fase, diciamo, delle fiabe, 3-5 anni. A quell'età i bambini cominciano a chiedere: mamma, dov'ero io prima di essere qui? Che è una cosa abbastanza normale. Dai 6 agli 8 anni c'è la mezza verità e la curiosità. Allora, cosa sanno i bambini italiani dai 6 agli 8 anni? Sanno che serve un papà, una mamma. Spesso i genitori con libri illustrati spiegano ai bimbi, oppure se lo chiedi a papà ti dice vai da mamma, se lo chiedi a mamma ti dice vai da papà. E può succedere.
0: Io mi ricordo quando ero piccolo ho fatto questa domanda e cercavano di sviare, giustamente, ma hanno detto: ma scusa, com'è nata per esempio la figlia del portiere, cosa vai? C'è sotto un cavolo. Com'è nato Luigino del quarto piano? C'è la cicogna. Come è nato i gemellini del settimo piano? Dice niente, al supermercato. Ho guardato, io ho detto: scusate, ma in questo palazzo non tromba nessuno.
1: Sergio! No.
0: Ma l'ho chiesto,
1: la certezza. La certezza biologica arriva tra i 9 e gli 11 anni. Abbiamo visto che i programmi riguardano solo la quinta elementare, i bambini, quindi 10 anni. Allora, Sergio, se tu dovessi spiegare a un bambino che non lo sa, tra i 6 e gli 8 anni, che è curioso, che non ha certezze, che forse capisce, ma non come glielo spieghi?
0: Allora, ciao.
1: Ciao, vabbè.
0: Oggi ti parlerò.
1: Sergio,
0: te lo spiego.
1: Come nascono i bambini?
0: Allora,
1: Sergio,
0: fammi parlare. C'era una volta Mendel, lo conosci Mendel? Fratello di Eva Mendel.
1: No, quella Eva Mendel. Mendel, tu parli del biologo, insomma, dello scienziato.
0: Quello dei piselli.
1: Quello dei piselli?
0: Sì, il famoso pisello di Mendel, che è stata la base di tutta la. No?
1: Giuseppe, ma com'era questo pisello di Mendel?
0: Beh, c'erano 385 tipi di piselli di Mendel. Lui ha scelto uno. E con quello ha deciso di. Dice: che facciamo? Cioè, come andiamo avanti nell'anno? Cioè, non possiamo rimanere soli al mondo, qualcuno dovrà esserci. E ha trovato il modo di concepire diciamo, le nuove generazioni. Ecco.
1: Scusi, Andrea, me lo spieghi tu come nasce il bambino? Perché così non è possibile.
0: Come nasce?
1: Non lo so.
0: Ah, con queste ne sono nati tanti. Cinci! Colpo grosso, che bello!
1: Perfetto.
0: Umberto Smaila conduceva e la regia pensa la canzone di Celeste Lodiso che firmava anche la regia.
1: Ecco. Bellissimo. Bene, grazie.
0: Riempimi di baci, ma non saremo amici.
1: Ma non saremo amici. Vabbè, grazie di aver spiegato l'inspiegabile ancora una volta. Però io faccio una chiosa un po' seria, che è questa. Visto che i ragazzi devono chiedere ai propri genitori il permesso di fare educazione sessuale e sentimentale, io vorrei sapere se ci sarà qualche genitore che dice no. Perché quando la scuola decide di fare una cosa importante come questa, io vorrei che tutti i genitori...
0: Beh, credo che sia giusto comunque, meglio impararlo così, insomma, in maniera anche scientifica e guidata, che non diciamo così, no?
1: E vediamo un po'. Una volta che c'è una buona novità, ragazzi, non facciamo ostracismo.
0: Salutiamo Eva Mendel, ciao.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Mr. Rain, lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: scrive una maestra, sì, questa legge è davvero bigotta e stupida, già in classe quarta molte alunne iniziano ad avere il ciclo, gli ormoni cominciano già a dare gli effetti sia tra i maschi che le femmine, e quindi insomma affrettare i tempi e spiegarlo in maniera scientifica, didattica, come giusta, forse è la cosa migliore fare per non ingenerare confusione, che già ce n'è tanta nel mondo della sessualità dei giovani, ma anche dei grandi c'è un po' di confusione.
1: Anna, digli a Pier Silvio se ce lo fa rivedere corpo grosso, un nuovo corpo grosso su Canale 5, dai.
0: Allora, Corpo Grosso è andato in onda tra il 1987 e il 1992, 5 edizioni. Sì. Quanti anni sono passati?
2: Tantissimi.
0: Allora, la domanda è, vi farebbe ancora impressione vedere le ragazze che a un certo punto slacciano il corpetto e hanno le stelline sui capelli?
2: Basta andare su Instagram, c'è bisogno di Corpo Grosso.
0: Lo vedi che non serve più Corpo Grosso?
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
20: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
0: Bugia più detta al mondo.
21: Qual è?
0: Quella alla risposta come stai. Tutto bene, grazie.
21: Ah, è vero.

0: perché ogni tanto cioè, fai yes. la voce d'ectoplasma?
1: Non ho capito. Ma come ectoplasma?
0: No, ogni tanto. Vabbè, ho messo il sesto senso.
1: Non volevo disturbare.
0: Non volevi disturbare. Perché diciamo le bugie?
1: Oh, per un motivo molto semplice.

0: La verità ti fa male, allora meglio una brutta verità che una bella bugia? Non lo so, ma noi siamo bugiardi, non c'è niente a fare, perché le diciamo?
1: Mentire è uno dei meccanismi di adattamento e sopravvivenza sociale più efficaci che l'essere umano abbia sviluppato. Non lo facciamo quasi mai perché siamo cattivi, ma per gestire le nostre relazioni, proteggerci o ottenere un vantaggio. La psicologia e le neuroscienze dividono le ragioni del perché mentiamo in alcune macro categorie.
0: Quali sono?
1: Protezione, quindi la difesa, la molla più comune, diciamo, che impariamo fin da bambini. Evitare le conseguenze, mentiamo per non essere puniti, rimproverati o giudicati. Il classico non sono stato io davanti al vaso rotto. Poi c'è l'autodifesa emotiva.
0: C'eri solo tu a casa,
1: esatto,
0: non sono
1: chissà chi è stato.
0: È caduto da solo.
1: Esatto, per
0: il
1: proteggere
0: gatto, non abbiamo gatti.
1: Esatto. Poi per proteggere la nostra autostima, evitare di mostrare le nostre fragilità. Quindi l'autodifesa emotiva, gestione delle relazioni. Ci sono le bugie prosociali, cioè spesso mentiamo per altruismo o per quieto vivere. Se dicessimo

0: bisogno di fare un costrutto mentale per argomentarla la bugia, no? Insomma, trovare anche delle soluzioni, versioni anche fantascientifiche. Ti trovi a letto con una donna, tua moglie entra e dice non è quello che pensi, adesso non so cosa uno potrebbe,
1: cioè, quelle come sono, fai, sono il le commercialista, eravamo in riunione,
0: insomma, comunque la bugia è un lubrificante relazionale. Spesso si sente dire in giro che diciamo 200 bugie al giorno ed è un mito, non è vero, è una bufala, ne diciamo due di media. Allora, abbiamo anche due bugie al giorno, 60-75% delle persone, 3-5 bugie al giorno, il 15-20%, e poi ci sono i bugiardi seriali, solo l'1% che dice più di 15 bugie al giorno. Quando diciamo di più? Molto di più al telefono che se ce l'hai in faccia,
1: perché giustamente ci sono dei segnali del corpo che ti lasciano capire,
0: ma
1: no?
0: Non lo fai, insomma, al telefono è più facile mentire che vis-à-vis. Al primo incontro, quando due sconosciuti si incontrano per la prima volta, la media si alza drasticamente, ne dici 2-3 per fare colpo, insomma è abbastanza normale. Ma chi diciamo più bugie? Alzano moltissimo la media i ragazzi, perché al primo posto ci sono i genitori in questa classifica, perché diciamo una serie di panzate. Quanto hai preso a scuola? 6, mamma, hai preso 3,5.
1: Vabbè, 6 se sommi tutte le materie. Sì,
0: cioè, vabbè, insomma, adesso stai a vedere, è una mezza bugia, allora.
1: 2 più 2 più 2 più 2
0: e va bene. Seguiti da amici, dal partner e dai colleghi di lavoro, quindi il partner è solo in terza posizione. Siete sicuri?
1: Siete sicuri?
0: Siete sicuri? Levatevi il sassolino.
1: Ehi, Franky,
0: dalla
1: sei
0: scarpa.
1: Sicuro, Franky? Ehi, confessati, Franky, non è così. Lo devi dire, ok? Devi lasciare il tuo messaggio vocale. 38822, 38822, ok?
0: Qual è la bugia? Che proprio vi cambiamo anche la voce se volete. Cioè, vostro marito, la vostra fidanzata, la vostra moglie, sa che, non lo so, siete laureati in giurisprudenza e invece avete soltanto.
1: Confessatevi, non vediamo l'ora di ascoltare le vostre bugie. Posso dirne una?
0: Dilla.
1: Ma quanto è bravo Severino?
0: No, questa è la verità. Quanto sei scemo. Vocali

0: a New York inatteso, sì. Tutti hanno detto che è ora che vada in pensione.
1: Se era inatteso un motivo ci sarà.
0: No, dai, io trovo che sia una cattiveria. Quelli che hanno detto dai. Che Madonna deve andare sì. in pensione, vorrei dire, ma voi nella vita che avete fatto per andare in pensione? Punto, scusate, ma bisogna riconoscere.
1: Bugie!
0: Allora, senti, bugie sì. o missione? Perché anche questo va detto, sentite.
2: Anni fa ho trovato la moglie di un mio amico avvinghiata a un altro, eravamo al cinema e probabilmente è stato un errore, probabilmente sono un cattivo amico, ma non gliel'ho mai detto,
1: no.
2: sarebbe stato più clemente sparargli in mezzo agli occhi. Stanno ancora insieme e ogni volta che li vedo non so mai se ho fatto bene o male.
1: Hai fatto.
0: Allora, questa però non è una bugia, è un'omissione.
1: Ma è brutto, è brutto, brutto.
0: Ma lascia stare se è brutto o bello. Adesso lui fa i conti
1: bisogna
0: tutti i giorni con la sua.
1: Gli amici bisogna dirlo sempre.
0: Capito? Ma lui fa già tutti i conti, tutti i giorni i conti con la sua coscienza. Però l'omissione è una bugia? Per me sì.
1: Ma chiamalo missione, cioè.
0: Vabbè, Sergio, non ti focalizzare, stiamo parlando
1: capito.
0: Sulla parola.
1: Quello
0: commissione.
1: Rimane cornuto a vita e non lo sa,
0: niente,
1: cioè, amico, amico sei, dai.
0: Niente,
1: cioè,
0: qui parliamo di
1: non
0: filosofia.
1: Non te lo voglio fare pesare, ma hai sbagliato alla grande.
0: Ecco,
1: cioè.
0: qui parliamo di filosofia e lui riporta
1: no,
0: tutto
1: carità,
0: al fattarello.
1: Carità.
0: Va
1: per
0: bene.
1: Carità. Però
0: vostre...
1: insomma è importante. La bugia, tra l'altro, mi diceva, Salvo Spoto che ci sta ascoltando, che c'è un festival a Pistoia ogni anno nel festival della bugia. Cioè,
0: a
1: premia,
0: chi le spara più grosse.
1: Premia il bugiardo più grosso. Guarda che incredibile.
0: Ma allora, Dudo, perché non ci vai? Perché secondo me non sei male.
1: Salvo, c'è posto a Pistoia. Buongiorno.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie fior in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: E tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci informa di tutto Paoletta Gubbiotti. Buongiorno.
8: Buongiorno. Inflazione attesa in forte risalita per la crescita dei prezzi delle materie prime, il PIL italiano allo 0,7% quest'anno e nel 2027, sostenuto dalla domanda interna. Frenano i consumi delle famiglie, rallenta la crescita delle occupazioni, sono le stime dell'Istat della nostra economia, condizionata dal conflitto in Medio Oriente. In Libano proseguono i raid israeliani nel sud del paese, in Ucraina decine di vittime feriti per gli attacchi russi della notte, nonostante la richiesta di Zelensky ad un confronto diretto con Putin per porre fine al conflitto. Nucleare, ok della Camera, passa al Senato il provvedimento che delega al governo entro un anno la disciplina dell'energia da fonte nucleare sostenibile dai banchi di AWS, la protesta di Angelo Bonelli.
9: Voi avete bocciato un emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra che diceva chiaramente che se volete fare il nucleare lo dovete fare solo per uso civile. Giorgia Meloni ci deve dire cosa vuole fare di questa operazione e quindi da questo punto di vista il no di Alleanza Verdi Sinistra nucleare è un no, che non è ideologico.
8: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin sottolinea.
10: È una scelta energetica di sicurezza per il futuro. La sfida è quella di consegnare a questo paese un quadro giuridico affinché fine di questo decennio si possa fare le scelte necessarie a dare al nostro paese quell'integrazione d'energia che ha bisogno.
8: 100 secondi con Enrico Mentana, ancora direttore, buongiorno.
11: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Si torna quindi a parlare del nucleare. L'Italia dà una linea precisa attraverso la prima votazione in Parlamento sul fatto di superare quello che è stato duplicemente il responso popolare referendario contro il nucleare in anni molto difficili. 40 anni fa, subito dopo Chernobyl, neanche un pazzo avrebbe votato per la prosecuzione del nucleare a uso civile. Ma le cose sono molto cambiate, il nucleare, l'energia nucleare è molto più sicura e soprattutto è profittevole e inquina meno, molto meno, immensamente meno di quella tradizionale a carbone e non soltanto. E quindi sono tanti i paesi che tornano indietro, anzi per dire il vero, se noi andiamo a vedere la mappa delle centrali d'Europa, noi siamo circondati da paesi che non hanno mai smesso di utilizzare l'energia nucleare, compresi quelli che noi indichiamo come modelli alternativi, la Spagna che per un quinto usa ancora

0: l'energia nucleare. E allora perché non rientrare progressivamente, con tutte le cautele e le certezze del caso, nel club del nucleare civile? Ed è quello che sta succedendo. Certo, ci saranno contraccolpi, perché ci sono resistenze ideologiche, ecologistiche, tutto quello che vogliamo. Però razionalmente noi dobbiamo vedere che attraverso l'atomo noi abbiamo la possibilità di ottenere qualcosa di sicuro, e in tempi come questi, senza sicurezza, come dimostrano le guerre e i contraccolpi energetici, non si va da nessuna parte. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre. Quelli della mattina con Annuzza Pettinelli.
5: E c'è Sergio Topolone Friscia.
4: E c'è Severini in regia.
5: Tengono banco le bugie.
4: Sì.
5: Bugie che abbiamo raccontato su noi stessi per farci vedere più belli di quelli che siamo, ma abbiamo un campionario di bugie che le mogli dicono ai mariti, che sono bugie, ti assicuro, di poco conto, però se le metti tutti insieme, mi mancano i mariti, forza mariti!
4: Continuate, 38822, 38822, se non lasci il tuo messaggio non sai che ti perde.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le

0: Santos, mi ricordo quando giocavamo con suo papà, Super Santos, tutti ci abbiamo giocato.
1: Super si chiamava il papà di Nico Santos, va bene, è così. Bugie, molto più sincere nell'ammettere le proprie bugie le donne che gli uomini, chissà perché, forse perché le bugie degli uomini sono un po' più gravi.
0: O forse perché mentono le donne?
1: No, se, mentono e lo dicono.
0: Ah, sì?
1: No, adesso sentirai.
0: Vediamo.
1: Però ci sono un paio di precisazioni da fare sui quali ragionare. Sì. Sentite.
2: Secondo me l'omissione non è una bugia, ma è semplicemente avvalersi della facoltà di non dare conto per forza.
0: È un processo. Che...
2: La bugia è proprio l'intenzione di voler far passare qualcosa che non è, che quindi non è. Sono due cose diverse, a mio avviso.
1: Ok, sì, dice io.
0: Quindi, il non detto non è una bugia, cioè ti ho tradito, ma non te lo dico. Cioè, tanto l'importante è se non te lo dico, quindi ometto di dirtelo, e quindi non è una bugia.
1: Stiamo dicendo, no, ma per dire dove sei stato oggi pomeriggio, tu rispondi: sono andato a giocare a padel,
0: e invece
1: stavi con l'amante, quella è una bugia. Se a una domanda non devi rispondere,
0: dove sei stato oggi pomeriggio, non rispondi, allora
1: no, ma no, se c'è la domanda è purtroppo è obbligatoria la bugia, e quindi sì. Però se non ti viene chiesto niente, tu
0: sono molto convinto.
1: Sì, ma infatti è un po' particolare come cosa, però bisogna ragionarci.
0: Sentiamo.
3: Ciao RDS.
1: Ciao.
3: Ma quando mi chiamano e io rispondo arrivo e poi non arrivo mai, è considerata bugia?
0: No.
3: Oppure procrastinazione?
0: No, è considerato donna, è normale.
1: Beh, perché voi in voce, invece voi no, sto arrivando puntualissimo.
0: Sempre puntualissimo.
1: Ma quando?
0: Forse anche in anticipo.
1: Tu sei puntuale quando si va a pranzo o a cena.
0: Certo.
1: Perché arrivi mezz'ora prima per mangiare, ma il mangiare non essere visto, poi rimangi quando arriviamo
0: noi.
1: Ma
0: non è vero. Ma che bugia.
1: È così.
0: Queste
1: ragazzi,
0: bugie.
1: Noi arriviamo al ristorante, lui è seduto e ha già finito il cestino del pane.
0: Un esempio di bugia l'avete appena sentito.
4: Mio marito ancora non sa che tutti i maglioni che non trova più glieli ho ristretti in lavatrice.
0: Benissimo.
4: E quindi li ho buttati automaticamente.
0: Benissimo.
4: E quando mi ha chiesto dove erano, siccome lui viaggia molto per lavoro,

0: io gli ho detto, ma sicuramente li ha dimenticati, certo, in qualche albergo, ti viaggi tanto, certo. Un bacio, siete magnifici.
1: Anche tu, considera anche che adesso tu. Tuo marito lo sa perché ci ascolta, quindi sei rovinata.
2: Vabbè, ma non è una bugia tremenda, che dai, meraviglia. Non vuole
1: ma vuole farlo sentire in colpa, chissà dove l'hai lasciati, capito, pure il cazziatore, meraviglioso.
3: Da io mento costantemente, eccola, e giornalmente.
1: Felice poi, capito?
3: Al mio partner, perché lui è un tipo molto particolare, ah, e quindi mento per accontentarlo.
1: Ah, ecco.
3: E quindi su tutto, su qualsiasi cosa, ah, su carino. Qualsiasi cosa. Ciao,
2: su qualsiasi cosa.
1: Ma è orgogliosa, ringraziamo.
2: Ma non è orgogliosa, ma tu pensi che il rompipalle deve essere lui per costringere a dire delle bugie?
1: La colpa è la sua.
2: Ma ti credo.
1: Ah, certo,
2: siccome è uno particolare che rompe,
1: però scusami pure tu che sei così particolare e te le meriti le bugie.
2: Ecco, ti posso dire una cosa?
1: Certo.
2: Ci sono persone che le bugie se le meritano, fatti servire.
1: Ma che bel concetto.
4: Allora, mio marito brontola sempre quando compro qualcosa.
1: Quindi?
4: Anche se io di mezzo sempre il prezzo di quello che ho comprato.
1: Bene.
4: Siccome brontola, allora ultimamente uso un'altra strategia.
1: Cioè?
4: Dico che era già nell'armadio e ha perso il conto dei vestiti che ho, perciò non si accorge neanche. Quando compro le cose nuove dico sempre che l'ho tirata fuori dall'armadio e l'avevo anche dimenticato che c'era. Ecco, questa è la bugia che dico io sempre.
1: Il problema è che poi l'estratto conto non mente.
2: Ma lei avrà i suoi l'estratto conto evidentemente
1: non
2: lei
1: mente.
2: Lo può manipolare, fidati, altrimenti questa bugia non avrebbe nessun senso, no? Però vedi che se tu rompi io sono costretta a dirti la bugia. Se tu non stai lì a sindacare la borsetta da 8.000 euro che ho comprato, io non sono costretta a dirti la bugia.
1: 8.000 euro per la
2: ho borsetta. Esagerato, dai,
1: pazza.
5: RDS insieme a te,
6: RDS insieme a te,
5: ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: romantica.
1: Sai cosa disse ultimo? Aspettatemi.
2: Super Genietti, tu cos'eri? In che cosa eri bravo stamattina? Quando eri piccolo, che cosa eri bravo?
1: Ero un po' in tutto, diciamo.
2: Ah sì? Eri un bambino un po' prodigio?
1: A salvarmi dai guai, cioè,
2: quello non è un prodigio.
1: Me la cavavo sempre.
2: Quelle sopravvi-

0: pezzo.
1: Ero furbo,
0: furbo come una, tranne che in amore. Va bene, torniamo subito, fermi lì.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto
17: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
16: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
16: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là. Con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
14: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Avvisa il palazzo che c'è la sequenza mixata, ole! Quattro di fila, senza interruzioni, alzate il volume, tutto il quartiere! Di sì, pensaci tu!
19: This summer hit.

0: Era il 1983, The Police. Chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni in questo venerdì 5 giugno con Anna, Sergio e Severino in regia con voi fino a mezzogiorno.
1: Vi ricordate quella barzelletta che diceva nonno, nonno, guarda, vengono tutti i veicoli
0: tutti contromano.
1: Tutto contromano.
0: Invece l'unico cornuto era lui contromano.
1: Era lui contromano.
0: Ma è successo veramente?
1: Non solo succede spessissimo, vedremo i numeri e vedremo questa povera suora che fortunatamente la può raccontare.

0: cazzo l'ombrellone.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori...

0: Dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh?
2: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Enano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Guida piano, attente quando imbocchi gli svincoli.
9: Guarda i cartelli, se no vai contro mano.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Hurricane Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope. Lara e San Giovanni, le ragazze.
2: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì Nero.
3: Ma poi quando ti
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Calvin Harris, Rihanna, insieme alle 11.52 di questo venerdì 5 giugno con Anna e Sergio qui su RDS. Allora, succede molto più spesso di quanto si pensi.
1: Raccontiamo. In realtà è successo mercoledì sull'autostrada Napoli-Salerno. Un'utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano.
0: Benissimo.
1: La vettura è stata notata da un'autocivetta alla polizia che transitava sulla corsia opposta, a bordo del quale viaggiavano poi un paio di persone. I due poliziotti sono adoperati sirena, lampeggianti, hanno fermato la suora che dice: ma che sto facendo di strano? Stavo ascoltando il rosario.
0: La famosa sorpresa.
1: Non ascoltava RDS, ascoltava il rosario, esatto, e era un po' confusa, poverina, però fortunatamente non ci sono
0: stati danni. Meno male che non è successo niente, perché purtroppo succede più spesso di quanto si pensi, anche se la percezione comune appunto che sia un evento raro, quasi così.
1: Sì,
0: non
1: certo.
0: È così. Pensa, gli episodi registrati all'anno tra i 110 e i 220 casi. Cioè, ma è ragazzi, follia, con picchi storici anche più alti.

0: del divieto, tanto, però è più bella la curva, che vuol dire?
1: È più facile, è semplicemente uno segue la strada e sì, capito?
0: Certo,
1: va.
0: Certo, ci sono situazioni stradali che aumentano drasticamente il rischio, per esempio gli svincoli autostradali complessi, molti ingressi contromano avvengono certo. Di notte o con la pioggia sugli svincoli, dove le corsie d'uscita o di entrata sono vicine e la segnaletica orizzontale e le strisce sull'asfalto, per esempio, potrebbe essere sbiadita. Le rotatorie grandi o male illuminate, anche quelle, i cambiamenti recenti alla viabilità, cioè se la strada diventa a senso unico da un giorno all'altro, i residenti abituati manco guardano, cioè quindi vanno dritti, tranquilli e succede il casino.
1: Ma poi è incredibile, non credevo che fosse così frequente.
0: Purtroppo sì, purtroppo
1: tre volte al giorno.
0: Al giorno
1: che qualcuno ma posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Grazie al cielo non si sentono notizie di gravi incidenti, quindi vuol dire che se riescono a correggere, però pensa veramente di trovare una persona.
0: Tu pensa in autostrada, tipo, che ti arriva un di fronte.
1: Ma
0: cioè,
1: mamma,
0: c'è veramente ti ghiaccia il sangue.
1: La suora la può raccontare, brava la polizia che è riuscita a sventare il pericolo, però immagino anche la paura di quelli che si sono visti arrivare davanti una.
0: Ancora è messa lì che fa il rosario e ringrazia
1: sì,
0: Dio
1: di essere viva. Possiamo dire così. RTS.

0: Marrakesh, volevo capire con Marrakesh se sono arrivati peggio. Sono arrivati. Buongiorno Petra,
1: buongiorno bei ragazzi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ma
0: buongiorno.
1: Che camicetta ti sei messo?
3: Ti piace?
1: Oggi?
0: Chi sei? Ma ieri vai.
3: Non parliamo di outfit in radio, non si vede.
0: Non si vede.
1: Lo dici te, siamo su 25 digitale terrestre, come se
2: la macchina
1: vede?
2: Come fa? Gliela dovete descrivere.
3: Adesso siamo mezz'oretta a descrivere la camicia.
1: Sì. Allora, ha una camicia che sembra un po' di pizzo. Di sembra un po' di pizzo.
0: Pizzo calabro?
1: Di pizzo. Di pizzo così. Pizzo. Petra, come stai?
4: Sto molto bene, grazie.
1: Bene. Sì, oggi è venerdì, cosa fate?
4: Allora,
1: a parte la solita fuffa, insomma.
4: Il venerdì poi la fuffa raddoppia.
0: Certo,
4: vicino al weekend, e quindi proprio il venerdì è relax completo.
2: Beh, fuffa al limone oggi, perché
4: chiacchiere, chiacchiere distintivi per due ore, poi peggio più peggio in realtà poi.
1: Beh, va bene. Sì. Allora noi voi facciamo fidatevi. Quelli che se ne vanno.
4: Fidatevi che qualcosa accadrà.
2: State con noi, vi preghiamo. Neanche dire fidati, vi preghiamo, state con noi, che tanto.
0: Ma guarda che rimangono sicuri.
2: Abbiamo famiglia.
0: Che vi amano. Grazie Severini.
1: Ciao Grisha, ciao.

0: fuoco.
1: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Torniamo in redazione RDS. Per noi tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo con Roberta Lupi. Le sentiamo.
7: Buongiorno, l'economia italiana in apertura, l'Istat stimola un incremento del PIL dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo il più 0,5% registrato nel 2025. L'aumento sostenuto dalla domanda interna, quella estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici. Segnali di pace tra Zelensky e Putin, il numero uno di Kiev pronto ad un incontro col leader russo che si dice disponibile ad una soluzione pacifica. La Camera statunitense intanto approva aiuti all'Ucraina e sanzioni alla Russia, sfidando Trump, che dallo studio Ovale precisa devono trovare punti d'incontro.
8: Ho suggerito certi compromessi, mi piacerebbe vederli. Due brave persone che si adoperano molto, paesi incredibili, paesi bellissimi. Sono stato molto fermo sul fatto che devono farla finita. Voglio che ognuno di loro faccia dei compromessi. Penso che lo faranno.
7: Il 13 e 14 luglio, vertice dei volenterosi a Parigi, l'annuncio da Macron al suo arrivo al summit UE Balcani Occidentali in Montenegro per rilanciarne il processo di allargamento. Attesa la premier Giorgia Meloni, appena giunta a Reggio Calabria per la cerimonia in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
9: Buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori, Un'altra grande giornata per il tennis italiano, sta iniziando la semifinale del doppio maschile. Bolelli e Vavassori sono impegnati per tentare di raggiungere la finale e magari la vittoria, che uno dei due, Vavassori, ha già ottenuto ieri nel doppio misto insieme alla Errani. Roland Garros, terra di conquista per gli italiani, lì peraltro arrivò in finale, come ben ricordiamo, Yannick Sinner l'anno scorso, lì su quella stessa terra di Parigi lo stesso Musetti, che ora è infortunato, conquistò una medaglia alle Olimpiadi. Ma adesso, come si sa, è un'altra storia, perché senza Yannick e senza Musetti continuiamo a vincere. Questa sera alle 7 della sera c'è lo scontro fratricida, così viene chiamato comunemente, tra Bolli e Arnaldi. Uno dei due andrà in finale e chissà, si sogna ancora di più, ma già è straordinario vedere in una semifinale del più prestigioso torneo internazionale sulla terra battuta due nostri connazionali che tentano di farcela e che sono costretti a eliminarsi l'un con l'altro. Ma che giornate! Ci sentiamo alle 5 qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
11: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
10: e mantiene ossa sane e forti.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
12: Amici di RDS,
13: no,
12: let's go.
13: Non c'è più. Non c'è più. Quando mi abituo alle cose.
12: Non lo so.
13: Pietro Lorenzan.
12: Giovanni Vernia, ci sono in peggio con voi. Buongiorno, buon venerdì.
13: Cosa mi è successo? Hai visto? Ho detto Pietro Lorenzan mi è.
12: Sì, ti è venuta la voce
13: partita,
12: un po' stridula.
13: Mi è partita.
12: Che succede?
13: Allora, sta partendo di nuovo. Secondo me siamo a rischio. Anzi, potrebbe essere un bene.
12: Dici?
13: Cioè, se perdo la voce io, è un bene oggi.
12: Perché faccio tutto io per tre ore.
13: Sì.
12: Devo dire che tieni la, signora tieni della la cara radio, quella
13: sei.
12: Voce
13: sei
12: lì.
13: Sei la signora della radio.
12: Adesso, esatto.
13: Dai, annuncia cosa arriva, dai.
12: I Talk, questa è It's My Life.
13: Vedi?
12: Sequenza.
0: All'inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: piace tanto perché fa le canzoni che sembrano il nome di un profumo. E si chiama Potential. Le Nouveau Parfum de Sombre su RDS. vabbè, ho capito, non vi va bene niente.
1: Anche
0: scusa.
1: Meno.
0: Pietro Loresan,
1: che oggi è venerdì, ragazzi, non è che.
0: Che oggi è già arrivata con una storta, la Pepe.
1: No, non storta, però non
0: iniziamo. Io sono arrivato con
1: una. Tu sei arrivato con una storta.
0: Sì.
1: Davvero?
0: No, sto scherzando.
1: Dai, restate
0: allora, andate
1: con
0: a lavorare. È proprio la cosa giusta, perché tra poco vi parleremo di cose molto, molto curiose che succedono al lavoro.
1: Col mondo del lavoro, sì.
0: E poi vi coinvolgeremo, cioè chiederemo la vostra opinione.
1: Perché soprattutto il venerdì.
0: Non ce ne abbiamo voglia. Abbiamo bisogno di fare le nostre, di dirvi le nostre.
1: Restate qui, tra poco torniamo.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata.
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Le 12.21 su RDS con i peggio di RDS, state con noi perché adesso c'è una novità musicale di cui vi parleremo e vi faremo anche sentire, e poi curiosità sugli uffici.

0: Belong Together, Mark Campbell.
1: C'è un momento in cui è un po',
0: è vero. Petra, io direi, oggi venerdì,
1: sì?
0: Venerdì musica fresca come il pesce, e quindi Music for You. Adesso vedrete perché ho detto questo.
1: C'è un perché.
2: Music for You. Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica?
0: C'è Partenope.
1: Sì.
0: Quindi altro che pesce fresco, qua abbiamo una sirena intera.
1: Partenope, che è in realtà il titolo del disco di The Colors, Serena Brancale, prodotto e fatto da Merck & Cremont, quindi tutti e tre insieme. Merck & Cremont sono un duo, quindi tutti e quattro in realtà.
0: Certo.
1: The Colors.
0: Però contano come uno.
1: Facciamoli contare come uno tutti, quindi tutti e tre
0: entità,
1: insieme.
0: Entità. Okay? L'entità The Colors, l'entità Merck & Cremont e l'entità Serena Brancale. Okay. Si uniscono e si guardano in studio e dicono, come dire, freschi come pesce, freschi dei successi che hanno fatto ciascuno separatamente, si guardano e dicono bonci bon.
1: Vinciamo facile quest'estate
0: con Partenope, che è questo nuovo pezzo, che era anche una delle sirene. Partenope, no?
1: Sì, stavo guardando il mito di Partenope, no?
0: Era colei,
1: sì?
0: Che, distrutta dal dolore per il rifiuto di Ulisse, si lasciò morire. Il suo corpo venne trasportato dalle onde sul Golfo di Napoli.
1: Certo, pare proprio, la leggenda narra che fu proprio lei a fondare Napoli.
0: Dove
1: la
0: oggi
1: sirena,
0: lei proprio dove oggi sorge Castel dell'Ovo, sull'isolotto,
1: sì?
0: Lì.
1: Sì, che posto fantastico.
0: Da ciò l'aggettivo partenopeo.
1: Sì, esatto.
0: Lei era una sirena.
1: Titolo del film di Sorrentino, Partenope.
0: Esatto, che tu hai visto?
1: No, purtroppo no, mi hanno detto tutti che è bellissimo. Leo Di Bello ne ha parlato in onda un po' di tempo fa e pare che sia un film straordinario. No, io non l'ho visto, mi hanno detto.
4: Giovanni, ma l'hai visto? A Napoli.
0: Certo che l'ho visto.
1: Ah, ok.
0: Mi sono innamorato di tutto ciò che fa parte di Napoli.
1: Certo.
0: Napoli fa tendenza ultimamente, ragazzi.
1: Sì, sì, devo dire.
0: Ultimamente
1: sì.
0: Napoli, TikTok, tutte queste cose, grande turismo.
1: Sì.
0: E anche la musica, insomma, sposa questa tendenza.
1: Questa tendenza. Il titolo ovviamente è una dichiarazione d'amore a Napoli.
0: Eh sì, perché poi Napoli restituisce sempre.
1: Beh, certo.
0: Se ragazzi, tu dai amore, lei restituisce amore.
1: Lei
0: se tu
1: rende.
0: Invece non dai amore a Napoli,
1: sì?
0: Napoli se lo ricorda e fa bene.
1: Va bene, dopo che abbiamo fatto questa bella introduzione spiegando qualcosa sul titolo, vogliamo concentrarci sulla musica e l'ascoltiamo, visto che è una bella novità?
0: Perché no, siamo qua per questi.
1: Partenope su RDS.
2: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità RDS.
5: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope. Yeah!

0: One Love, abbiamo ritrovato anche i blu su RDS 12.37 in questo momento in diretta con Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Allora Pepi, fra poco andiamo nel tema che abbiamo già annunciato.
0: Sì, parliamo di uffici.
1: Di uffici, ma non nel modo noioso degli uffici. Cioè, no. Ci sono delle cose molto creative che fanno parte degli uffici.
0: Sì.
1: E dopo, dai, adesso non mi fare, perché mi piace spoilerare. Sai che a me mi piace spoilerare?
0: Sì, lo so.
1: Poi tu mi dici, non spoilerare, tieni Lili.
0: Tienili
1: a friggere.
0: Ti vorrei dire che lo fai tu e quindi succede esattamente al contrario di
1: lo
0: come
1: faccio
0: lo
1: perché
0: stai
1: me lo ordini.
0: Descrivendo.
1: Lo faccio perché me lo ordini.
0: Voi sulla fiducia, restate qui, tra poco ne parliamo.
1: Sì.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1300

0: 99 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: 12:41 in questo momento, voi siete in onda su RDS insieme ai peggio, siamo Petra Loreggian e Giovanni Vernia, tra poco parleremo di uffici ma a modo nostro, subito però c'è Olivia Dean.

0: Illusion, Dua Lipa su RDS.
1: Dua Lipa su RDS. Allora, hanno scritto un bravo Giovanni ai nostri messaggi.
0: Sì.
1: E a me mi sta bene, cioè, anche se non so quale sia il tema.
0: Era bravo Giovanni.
1: Se voi continuate a scriverlo, io sono felicissimo.
0: Certo.
1: Petra, allora, andiamo subito nell'argomento, dai.
0: Sì. Allora, secondo una ricerca scientifica fatta da professoroni Chini sui libri, proprio Chini da anni, con la testa proprio piegata, che studiano
1: e
0: soltanto quello.
1: Questo è il preambolo, io so già che stai per dirla,
0: Hanno detto che gli uffici open space, cioè quelli senza pareti, fanno male al cervello perché fanno stancare di più e fanno lavorare peggio. Praticamente
1: perché senti tutti i rumori di quelli
0: di fianco. Ti distrae facilmente e quindi la distrazione provoca affaticamento mentale crescente.
1: Certo.
0: Perché per mantenere alta la prestazione devi comunque sforzarti anche di non ascoltare quello che succede fuori.
1: Sì.
0: E quindi.
1: E poi a volte danno
0: non
1: anche
0: si lavora
1: un po'
0: bene.
1: Se questo open space a volte nel tentativo di far stare insieme i colleghi, li fa allontanare.
0: È vero, perché dopo un po' che senti i cavoli dell'altro
1: ti dà fastidio. Oppure nel tentativo di non far sentire i cavoli ti isoli sempre di più.
0: Sapete,
1: no?
0: Vernia che cosa fa?
1: Cosa faccio?
0: Era non mi ascolta, fa finta di ascoltarmi.
1: Ma
0: in
1: non
0: realtà
1: sei l'unica,
0: abbassa tutto il volume.
1: Sono.
0: Mi guarda e quando io dico: hai sentito cosa ho detto? Lui: sì,
1: no,
0: quello
1: non
0: che
1: è
0: hai
1: vero.
0: Detto va bene.
1: Non è vero, ti dico sinceramente cosa ti dico. Dico,
0: no,
1: guarda,
0: no, non ho ascoltato.
1: Sono sincero, non ho ascoltato.
0: Che non so cosa sia meglio delle due cose, forse preferivo una brutta bugia, cioè una bugia bianca,
1: allora,
0: tipo sì, ma poi no.
1: Quindi torniamo al vecchio argomento, che una volta mi sa che l'ho raccontato.
0: Dimmi.
1: Quando lavoravo per davvero, mi portarono una volta in gita turistica a Redmond, che tu mi insegni essere la sede della Microsoft.
0: Che ne so, io me lo dici tu, mi fido.
1: E ci portavano in visita in questa sede, che è gigantesca, una specie di paese.
0: In Silicon Valley?
1: No. Non è Silicon Valley, Redmond non
0: da
1: è
0: un'altra
1: Silicon.
0: Parte.
1: E a quel punto lì io rimasi affascinato da questi palazzoni, un paese dove la macchina più piccola era una Mercedes, era quella del più povero, perché avevano fatto tutti i soldi con le stock options, no? In Microsoft a quei tempi. Che tu non sai cosa sono.
0: Ma faccio finta di niente. Come vedi, a secondo il tuo racconto. Interessante.
1: Andiamo al sodo. Ognuno aveva il suo ufficio privato.
0: Ok.
1: E in questo ufficio privato, cioè non c'era la pensione, in questo ufficio privato lui poteva creare il suo microcosmo.
0: Cioè tutto era possibile.
1: Per avere creatività al lavoro, loro permettevano, a quei tempi, ora non so come sia, a quei tempi ti sto parlando di una ventina di anni fa.
0: Certo.
1: E, loro permettevano che dentro il proprio ufficio uno si sentisse a suo agio, per esempio stando nudo, perché era nudista, naturista.
0: Ma dai, sul serio.
1: E quindi c'erano tutti i vetri scuri e c'era scritto fuori: attenzione, bussare prima di entrare, perché qua dentro lavora un naturista e può essere nudo. E si sentiva una chitarra elettrica da suonare,
0: da suonarla
1: con le cuffie,
0: ufficio,
1: però dentro entrare sembrava una saletta prove, perché lui si concentrava e lo sviluppatore di Windows di quei tempi, che faceva fare tanti soldi alla Redmond, alla Microsoft, si concentrava così.
0: Mi hai fatto venire in mente un video che è diventato virale, se non sbaglio proprio ieri o l'altro ieri, l'ho visto, di questo chirurgo che opera ascoltando musica techno a tutto volume.
1: Ecco, vedi?
0: Perché si concentra così.
1: L'importante è che operi bene. Allora,
0: super bravo, super famoso a quanto pare, e si concentrava così.
1: Allora, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare, se adesso voi poteste sognare il vostro ufficio, cioè
0: ideale,
1: lo poteste,
0: il vostro,
1: basta open space, avete il vostro ufficio.
0: O anche il vostro luogo di lavoro, una macchina se siete tassisti, piuttosto appunto che una sala operatoria se siete dottori.
1: Come lo personalizzerete?
0: Voi, come l'avrebbe personalizzato l'arcivescovo di questo
1: Dai il numero
0: 38822 costruitevi la vostra piccola cabana.
1: Beh, signori, oggi veramente sei veramente forte, oggi creatività a mille, Petra.
0: Perché ho personalizzato qua lo studio della diretta,
1: l'ho fatto
0: mio, con la mia borraccia, con la malva.
1: Anche io lo vorrei personalizzare.
0: Il mio cibo.
1: Adesso poi vi racconto come.
0: <Va bene. ride>
1: Ma non lo faccio, se no mi fanno tornare.

0: Vedi?
1: Cabana.
0: Cosa?
1: Cabana, la sua cabana.
0: Ah, perché mi hai detto vedi?
1: No, vedi, vedi che Rama ha detto cabana.
0: Ah, ok, okay, sì, sì. La L'ho sua. Sentito anch'io.
1: Va bene. Parlavamo di uffici. Sì. Qualcuno ha mandato questo messaggio.
2: Scusate, ma questi professoroni ci hanno dovuto anche studiare. Bastava che chiedessero a me. Io sono esaurita da 8 anni, sì. Ossia da quando gli open space fanno parte della mia vita.
0: Lo capiamo, lo capiamo. Però noi adesso vogliamo andare non nell'indignazione, no, ma nella leggerezza. E mi piace molto il messaggio. Io me lo farei tutto in stile marino.
1: Sì.
0: Ma anche la sabbia per terra ci metterei, così che posso camminarci scalzo. Questo è bello.
1: Questo
0: no?
1: Fa tornare indietro con un pensiero a quando io e te trasmettavamo con i piedi nella sabbia, ti ricordi?
0: Poi
1: come con i piedi letteralmente là. Io ho fatto
0: impedire
1: non credo
0: che continuassi, insomma,
1: non credo.
0: Ho lasciato un brutto ricordo.
1: Si faceva anche il bagno sulla
0: Milano
1: sequenza mizzata.
0: Tu
1: vorrei ricordare.
0: Ma guarda, non ti sei neanche le caviglie.
1: Tu riuscivi a tuffarti. Io entravo fino al ginocchio, ma andava bene uguale.
0: Comunque è così che vogliamo i messaggi, capito?
1: Sì.
0: Questa creatività, questa leggerezza, questa frivolezza.
1: Dai, tra
0: questa...
1: poco, tra
0: basta,
1: poco.
0: Non mi vengono altre cose.
1: Era sufficiente.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a brevi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
1: Torniamo da Roberta Lupin, redazione RDS. Tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
8: Segnali di pace tra Zelensky e Putin, il numero uno di Kiev pronto a un incontro col leader russo che si dice disponibile ad una soluzione pacifica. Trump: devono scendere a compromessi. Lui intanto accoglie con favore l'appello del presidente ucraino ai negoziati diretti con Mosca. L'Istat stima un incremento del PIL italiano dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo il più 0,5% registrato nel 25. L'aumento sostenuto dalla domanda interna, quella estera condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici. È stata in arrivo le spiagge più belle d'Italia nella classifica di Legambiente e Touring Club. Sentiamo Gianluca Gizzi.
9: Sono 30 le località, 20 sul mare e 10 lacustri, che quest'anno ottengono le 5 vele, il massimo dei voti. Pollica, in provincia di Salerno, in testa alla classifica, poi Baune nel Nuorese, l'anno scorso quarta, e Otranto, in provincia di Lecce, decima nel 2025. La Sardegna, la regione con più località marine a 5 vele, 6, seguita da Puglia 5 e Toscana 4. Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno valutando non solo la qualità ambientale, dallo stato di aree costiere e mare alla tutela del paesaggio, ma anche la qualità dei servizi ricettivi, dalla sostenibilità alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
8: Siamo allo sport, tennis, Roland Garros, semifinali in campo per il primo set, la coppia Bolelli-Vavassori contro lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos. Nel singolare maschile si parte dopo pranzo col ceco Menchik che affronta il tedesco Zverev, in serata il derby azzurro Cobolli-Arnaldi. Motori, MotoGP, Gran Premio di Ungheria, Marc Marquez davanti a tutti, poi Fernandez e Acosta nelle prime prove libere, alle 15 le prequalifiche, Bagnaia sesto, Bezzecchi nono. Formula 1, Gran Premio di Monaco, tra mezz'ora le prime prove libere. Questa è RDS.
1: 12.59, quindi manca pochissimo all'una. Siamo in diretta, Petra Loreggian, Giovanni Vernia.
0: Allora Petra, come personalizzerebbero i loro uffici, che ufficio è inteso anche non come sol
1: luogo di lavoro.
0: Luogo di lavoro, quindi se uno fa l'NCC.
1: Sì, è l'auto.
0: L'auto, no? Certo. Oppure il taxi, l'auto. Sì. L'autobus anche.
1: Anche l'autobus, perché
0: il posto
1: no?
0: Di guida, sì, dell'autobus. Sì. Sarebbe bello, no? Che ognuno facesse un po' come... cioè si sente più a suo agio.
1: Sì.
0: Ne stanno arrivando tante. Tanti vorrebbero portare i loro cagnolini al lavoro.
1: Sì, è vero,
0: come
1: anch'io.
0: Come fa Anna
1: Pettinelli. Io porterei i miei gatti. È vero, è così.
4: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue...

0: Aperture, le nouveau parfum de Harry Styles.
1: Aperture, aperture. Stavo aperture. Postando, adesso lo faccio appena finiamo di chiacchierare io e te, sì. sulla mia pagina, sulle mie storie Instagram, l'angolino che io ho un po' addobbato qui in radio. Cioè noi abbiamo una specie di redazione condivisa, no? È un computer
2: certo,
1: che usiamo,
2: certo, sì,
1: non
2: sì,
1: lo
2: sì.
1: uso da sola, ma anche tutti gli altri speaker di RDS che lavorano da Milano, ma io l'ho un po' addobbata a peggio più peggio.
2: Ti sei allargata tu.
1: Mi sono un po' allargata. No, sì. Ho invitato anche gli altri colleghi a fare altrettanto, allora. Però alla fine ci sono solo cose mie.
2: Diciamo
1: però,
2: che lì teniamo nostre, anche cose le cose nostre, quelle
1: anche
2: che ci
1: tu.
2: Regalano gli ascoltatori.
1: Adesso faccio.
2: Sì, c'è un bellissimo quadro
1: esatto,
2: che aveva fatto un'ascoltatrice.
1: Su legno. Adesso la posto così gli ascoltatori possono vedere da dove prepariamo questo programma.
2: Allora lo condividerete. Adesso chiamiamo anche il nostro.
1: Taggo anche te.
2: No, sì che sono tornato su Instagram.
1: Dai, ti taggo.
2: Però Marco Caputo, adesso lo chiamiamo il nostro sì? social media manager.
1: Va
2: e
1: bene.
2: Gli facciamo ripubblicare questa foto anche sul profilo
1: Perfetto.
2: Di RDS Official.
1: Facciamolo.
2: Così
1: okay.
2: già che ci sono, magari si guardano anche due informazioni sul Summer Festival. Che
1: Perché
2: dici?
1: No? È una buonissima idea. Perché? Perché stiamo parlando appunto di come vi piacerebbe personalizzare in modo molto creativo il vostro ambiente di lavoro.
2: Sì.
1: Ok? Perché siamo partiti dalla notizia che ha a che fare con gli open space che a quanto pare insomma disturbano.
2: Non sono più ben
1: il rendimento, no, ma danno proprio fastidio al cervello quando ci lavori. Sentiamo cosa avete detto.
3: Raffaella da Padova. Sì. Io lavoro in una biblioteca e lì di immaginazione ne abbiamo scaffali pieni.
1: Ah, vedi? Lei non ha bisogno di addobbare perché essendo circondata di libri comunque lavora di creatività.
2: Sì.
4: Federico da Castellabate, se avessi un bel ufficio tutto per me sicuramente non mancherebbe una cucina dove potermi sbizzarrire e creare nuove ricette e nuovi piatti. Un bacio a tutti.
2: Come lavori però se fai il cuoco va benissimo se fai il geometra
1: in realtà fa il geometra ma vuole cucinare quello là stava con i piedi nella sabbia scusa può anche farlo
2: ok poi
5: ciao Petra ciao Giovanni
1: ciao.
5: Lallo da Torino 15 anni di animazione

0: passione, sì. 10 anni di commerciale, sì. 100.000 km all'anno in auto, il mio ufficio, l'auto, ciabattine, infradito e in pausa pranzo la possibilità di tirare giù una piscinetta.
1: La piscinetta
0: sarebbe il top. Siete grandi?
2: Bello, capito?
1: Bravo.
2: Sul tetto della macchina.
1: Carino.
2: Ti sì. fai un bagnetto.
1: Io metterei anche un lettino per la pennichella, però.
2: Sì.
1: Ancora ne abbiamo? Non ne abbiamo più.
2: Però okay. La pennichella, se posso essere sincero, delle volte.
1: Cosa?
2: Cioè, la fai anche qua.
1: Non l'ho mai fatta qua, smettila.
2: Gli ascoltatori a volte se ne accorgono.
1: Ma non è vero.
2: Cosa è successo a Petra?
1: Ma non è così. Dai, torniamo tra pochissimo.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, replica, country, basinato, qui però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: A material
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Runway, che bello questo pezzo, mi carica tantissimo.
1: Uno dei nostri preferiti.
0: Sì, sì, bellissimo.
1: Tutti quelli che ci caricano, Petra. Ci hai fatto caso, non diciamo mai un pezzo un po' introverso.
0: No, non
1: ho detto
0: vero,
1: introverso
0: in realtà,
1: diciamolo.
0: Ogni tanto qualche cosa anche di un po' più romantico ci piace, alla fine. Siamo comunque dei romanticoni.
1: Ma non lo diciamo mai.
0: Tu dici? Qualcuno ha scritto: Petra, ci accorgiamo che dormi in studio, ti vibra tutto il microfono. La vogliamo smettere di dare adito a ciò che dice Vernia su di me? Tutto quello che lui racconta su di me è vero in parte.
1: Beh, insomma.
0: In parte. Ho detto in parte.
1: È vero in parte.
0: È vero in parte.
1: Dai, a fra poco.

0: scelti per te.
1: Ciao, sono Roberta. Se come me fate della leggerezza il vostro stile di vita alimentare, allora vi consiglio Cotto Snella, la cotoletta della linea Fileni Light. È super croccante, è gustosa e col 50% di grassi in meno rispetto alla media di mercato. È realizzata con filetti di pollo 100% italiano, a lenta crescita, allevato senza uso di antibiotici, e quindi Cotto Snella è la cotoletta che non viene fritta ma cotta al forno, e quindi è ideale per chi vuole unire gusto, leggerezza e praticità. E poi c'è Fileni, che grazie al suo impegno concreto per il benessere animale ti aiuta con semplicità e chiarezza a fare la scelta giusta. Se non hai già provato Cotto Snella Fileni, il mio consiglio è di metterla nel carrello alla prossima spesa, e poi fammi sapere se conquista anche te.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei

0: prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
3: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
8: Tutto in totale silenzio.
7: Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Sono le 13.21, voi siete in diretta su RDS, potete guardarci anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Adesso c'è una bella sequenza mixata, 4 in fila dal nostro Maurizio Rocca.
14: Il volume della tua estate.
15: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100.

0: Days, il disco che da bambina,
1: sì,
0: sono Pietro Loreggiani insieme a Giovanni Verne, ovviamente, certo, su RDS, mia mamma metteva ripetizione sul giradischi. Io l'ascoltavo.
1: Avevi il 45
0: sapere.
1: Giri?
0: Aveva l'LP.
1: L'LP?
0: Sì.
1: Perché se no sarei stato curioso di sapere qual era il lato B.
0: Ah, non mi ricordo.
1: Lei
0: metteva solo questa.
1: Lo cerchiamo.
0: Questa è un disco di Rod Stewart.
1: A proposito di lati B.
0: Sì.
1: Il lato B è il lato inedito delle cose,
0: certo,
1: no? quello un po' più nascosto.
0: Un azzurro di gancio, vai.
1: Hai visto che roba?
0: Bravo, Verne.
1: Non te l'aspettavi,
0: Daniel. Per niente.
1: Dai, vai, continua tu, perché già mi hai letto nel pensiero.
0: No, beh, dai, l'hai lanciato, allora, fallo.
1: Volete vivere il Summer Festival, l'RDS Summer Festival, da un punto di vista privilegiato?
0: È diverso
1: da quello
0: dal solito? In cui lo vedranno tutti gli altri. È semplice.
1: Vai.
0: Si può andare sulla nostra nuova app, si può anche aggiornare se l'avete già scaricata, quella ovviamente di RDS ufficiale, e proprio sull'app di RDS trovate l'RDS Summer Kit. Che cos'è? È la possibilità intanto di guardare il nostro Summer Festival da sottopalco.
1: Sì.
0: E poi vi dà la possibilità anche di recuperare un sacco di gadget speciali che sono riservati soltanto,
1: sì,
0: ok, a chi avrà il kit quello dell'estate, quindi anche l'RDS Summer Kit.
1: Anche nell'RDS Summer Kit ci sono delle facilitazioni,
0: certo,
1: che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
0: Sì, sì, certo.
1: Se voglio venire col mio bimbo.
0: Bambino, sì, sì.
1: Lì trovate tutto.
0: Quindi mi raccomando, scaricatevi l'app, seguite il nostro RDS Summer Festival, perché è una festa veramente, diciamo così, a portata di mano, un po' come la nostra app, facilissima da installare e anche da utilizzare.
1: App trattino portata di mano. Bella questa.
0: A portata di mano.
1: Oggi, guarda, una roba, c'è una...
0: La creatività
1: una
0: proprio.
1: La creatività che oggi si butta via.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Notte Rosa It's Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venere.

0: Seven, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate?
5: Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 13:41 in questo momento con I Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Non vi preoccupate perché poi alle 2 ci trasformiamo nel peggio più peggio. Subito però al mio paese, l'ascoltiamo.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Smith, I'm not the only one su RDS, che era questa l'artista che c'è virale un video,
1: sì?
0: Di un operaio in un furgone che canta squarciagole canzoni per strada a Roma dal suo furgone,
1: sì?
0: Ai semafori, è lui, è Sam Smith?
1: Non lo so. Ce l'abbiamo?
0: Aspetta, no, Linda, Alex Warren.
1: Linda,
0: Alex Warren. Ce l'hai, Alex Warren? Sentiamo. È lui. Sì.
1: Senti che voce.
0: È bravissimo. Mentre ferma al semaforo, canta questa canzone squarciagola. Mia moglie l'altro giorno mi ha detto: te l'ha visto a Roma.
1: Ma dai,
0: e lei cantava,
1: riprendo,
0: sì. Canta ad ogni semaforo.
1: Bravo.
0: Il problema è, io mi immagino come arrivi a fine giornata sto signore qua.
1: Però se canta e sa cantare, non si rovina la voce.
0: È vero.
1: Bisogna saperlo fare, ovviamente.
0: Sono io che invece arrivo.
1: Rovinano le corde vocali.
0: Che io dopo che ho cantato mi fa male tutto.
1: Ma no, non è vero. Dai, Giovanni.
0: Però
1: bello, molto carino.
0: Sì, sì, sì.
1: Molto, molto.
0: Allora, Pepi.
1: Sono rimasta colpita da quello che è successo a Cagliari. Un turista austriaco è stato fermato all'aeroporto perché aveva in valigia delle stallattiti. L'opera spezzata.
0: Scusami, ma non ho capito. Io faccio fatica a portarmi il beauty e lui si porta le stallattiti.
1: Che vuol dire che poi pesano le stallattiti?
0: No,
1: e lì mi sono domandata, ma le stallattiti, prima domanda che mi sono fatta, non erano di ghiaccio?
0: Non è. Non me l'aspettavo.
1: Me lo sono chiesta, scusami, ecco. Io sì. Cioè, queste qui sono di roccia. Sono andata a vedere,
0: sì,
1: poi la differenza tra,
0: sì,
1: la stallattite
0: e
1: la stalagmite. La stallattite è quella che tu mi insegni.
0: Viene dall'alto.
1: Dall'alto, esatto.
0: Gocciolina, gocciolina.
1: Perché deriva proprio dal greco.

0: no? Sì. Che è la stalactos.
1: Benissimo.
0: Che vuol dire gocciolante, quindi sì. La stalagmite
1: dal basso.
0: Dal basso, quindi quella che.
1: Ma ci mettono questa, secoli per
0: centinaia
1: formare.
0: Di anni.
1: Ora la domanda è: questo signore qua, sì, cosa se ne faceva della stalattite nel bagaglio?
0: Perché poi era un pezzo di roccia, non è che dici.
1: Voleva portarsi il ricordo.
0: Ho capito, ricordato che ho preso una multa di quelle salatissime.
1: Beh, ma anche qualche scappellotto ci voleva.
0: Se lo meritava, secondo me, qualche scappellotto. Ma no, ti pare,
1: ma le calamite che fine hanno fatto? Perché
0: bravo,
1: non si portano quelle? Oppure,
0: dalla
1: capito,
0: Sardegna, perché non vi portate delle cose del cibo?
1: Quei
0: del
1: due
0: pane.
1: Signori, quelli che cambia il tempo e esce lei con esce lui. Con
0: bravo,
1: il sole esce lei,
0: sì,
1: con lui esce lui con l'ombrello.
0: Quelle lì che diventano rosa.
1: Qui su venire lì.
0: Anche quelle cose lì, no, che cambiano colore. Non lo so perché. Tra l'altro, sai come fa a ricordarti stallattite se dall'alto
1: no,
0: al basso? Perché stallattita dentro la T, stallattite, quindi dal tetto.
1: Ah,
0: cioè stallagmite alla G.
1: Stallattico.
0: No, lo diciamo per chi magari, ragazzi, dovesse affrontare l'esame di terza media, no?
1: Certo,
0: ad esempio, stallattiti,
1: certo,
0: stalagmiti, sì, ricordatevi, la stallattita dall'alto.
1: Petra, io direi che rimaniamo in tema natura.
0: Sì.
1: Con buon vento.
0: Di Lorenzo e Alfa.
1: Di Lorenzo e Alfa, vai.

0: Ti odia, ti ama.
1: Però deciditi.
0: Sto sfogliando la
1: deciditi.
0: Margherita.
1: Oh,
0: la Margherita.
1: Oh.
0: Quando mi odia, mi ama, era così, no? Con
1: sì.
0: la Margherita, Petra.
1: Sì, sì.
0: Si fa ancora? Ehi tu, ragazzo che ci stai ascoltando.
1: Io ogni tanto lo faccio.
0: Ma tu cosa c'entri, scusa? Ma chi ti odia, ti ama a te?
1: In che senso?
0: Tu sei sposato, hai un figlio, ma chi ti deve dare a male, scusa?
1: Ho capito,
0: questo si
1: ma...
0: faceva per verificare se la tua crush,
1: sì.
0: Quella per cui
1: era,
0: avevi
1: mamma,
0: perso
1: non
0: la testa. Ah,
1: non
0: ecco,
1: era odio, mamma,
0: allora ho sbagliato
1: con la
0: basta.
1: Margherita.
0: Allora basta così.
1: No,
0: ho sbagliato.
1: Ma accomodati, nel senso, tanto adesso sono le due, iniziano
0: sì.
1: i peggio più peggio. Se vuoi accomodati.
0: Va bene.
2: Petra, non mollare.
0: Non mollare, Petra, ti vediamo un po'.
1: Ho i miei buoni motivi.
0: Abbiamo una sorpresa per voi,
1: sì.
0: perché lo sponsor di oggi, abbiamo ormai quasi la voce ufficiale dello
1: sì.
0: sponsor, perché ieri è andata benissimo con Gianluca Teodori, quindi
1: certo.
0: state con noi perché torna proprio un grande amante dei peggio più peggio, e quindi l'abbiamo in realtà l'abbiamo implorato.
1: L'abbiamo obbligato.
0: Ti prego, fallo tu, e quindi torna lui. Dai,
1: tra poco.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
1: Torniamo da Roberta Lupin, redazione RDS, con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
8: Bentrovati. Hezbollah è pronto a ritirarsi dal sud del Libano se anche le truppe di Israele lasceranno la zona e vi sarà un cessate il fuoco generale, lo ha riferito il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri. Mentre l'Iran chiarisce irrealistica l'ipotesi di un incontro tra la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei e Donald Trump, auspicato proprio dal presidente americano. Il conflitto in Medio Oriente frena la crescita, le prospettive per l'economia italiana nel rapporto Istat con Paola Gubbiotti.
9: Il balzo dei prezzi delle materie prime spinge l'inflazione al 2,9% quest'anno, tornerà al 2% nel 2027. Frenano i consumi delle famiglie e si attenua la dinamica positiva delle retribuzioni. È la sola domanda interna a spingere il PIL, atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo. L'export è condizionato dalla crisi nel Golfo. Il mercato del lavoro segnerà un rallentamento, più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025.
8: Segnali di pace tra Zelensky e Putin, pronti ad un confronto diretto. Intanto un nuovo scambio di prigionieri tra i due paesi in conflitto, 185 per parte. Nel porto romeno di Costanza esplode un drone marino, non ci sarebbero feriti, fa sapere il Ministero della Difesa di Bucarest. È ucraino, afferma l'ambasciata russa in Romania. Kiev avrebbe fatto sapere che sarebbero stati 5 i droni totali, di questi uno esploso in Ucraina. È nostro, ma dirottato da interferenze russe, ha affermato poco fa Kiev. Baku colpite 2 navi mercantili dirette in Russia, 5 vittime e 3 feriti, tutti di nazionalità azera. Sole

0: E temperature in aumento nelle prossime ore in Italia, non mancherà l'instabilità, oggi allerta gialla su parte di Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. E prima di chiudere un'ultima ora, Giorgia Meloni non parteciperà al vertice UE Balcani in Montenegro, lo fanno sapere fonti governative. Ora RDS Green con Cristiano Di Cosimo.
1: La giornata mondiale dell'ambiente che ricorre oggi richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale degli arbusti per la tutela del pianeta. Stando ai dati satellitari del programma Global Forest Change, negli ultimi 8 anni in Europa il fenomeno della deforestazione è aumentato del 50%. L'appello di Martina Borghi, responsabile foreste di Greenpeace Italia.
2: Le foreste hanno bisogno di essere protette senza ulteriori ritardi e con questo molti altri ecosistemi preziosi. Tutti noi possiamo fare qualcosa di concreto. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.greenpeace.it, dove potrete trovare maggiori informazioni sulla campagna foreste e dare un'occhiata a tutti i regali disponibili nel nostro shop solidale. Ricordiamoci che salvare le foreste significa proteggere la vita.
1: RDS Green torna domani alle 14:57.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food. Oh.
4: Questo programma è offerto
5: da Bistro Bo, il punto di ristoro per gli amanti non del cibo fatto in casa, ma del cibo fatto in house.
6: Attenzione.
7: Ma come in house?
6: Bistrobo.
7: In house.
5: Nel senso che il cibo è molto unz.
6: Gianluca Teodori.
5: Basta così?
6: Ma eri una persona seria.
7: Abbiamo trasformato in uno dei peggio.
5: Se non frequento voi sicuramente.
6: Sì, non fa. Frequentaci che vedrai che è bella questa. Il cibo non è molto unt, ma è molto unz.
5: No, non posso rivendicare il testo.
6: Chissà da quale penna è venuto fuori.
5: Non potrei saperlo.
6: E allora, buona giornata a Gianluca Teodori. Grazie di essere ormai la voce ufficiale dello sponsor dei peggio più peggio. Sei felice di tutto ciò?
5: Felicissimo, assolutamente.
7: Non vedeva l'ora, Gianluca.
6: Le 14:02, sigla.
7: Dai,
6: come fa la sigla? Unz.
7: Peggio più peggio.
6: Olè.
7: Comincia a volare.
6: Perché mai?
7: C'è un'ora speciale.
6: Cosa farà?
7: Che ti alza il morale.
8: Più bello.
7: È un'ora di festa. È fuori di testa.
6: Senti la linea, la
7: pelle. Ed è proprio questa.
6: Più peggio. Con la pietra in falsetto,
9: Pietra,
6: signori.
9: Non mollare.
7: Non mollo, figuriamoci. Giovanni Vernia.
9: Che sballo lavorare con
6: Giovanni. Lavorare con voi, ascoltatori, e che siete tutti sotto le mani di Linda Gravela, perché se lei si mette di un pezzo.
10: Che sballo lavorare con Linda Gravela.
6: Non vi fa sentire niente. No. E invece lei ci tiene che voi sentiate tutto bene. Allora, abbiamo due canzoni?
7: Sì.
6: Abbiamo un po' di fritto misto?
7: Tra poco arriva, è quasi terminata la cottura.
6: Benissimo, abbiamo il sale grosso da mettere sopra?
7: Ce l'abbiamo, certo che ce l'abbiamo.
6: E allora, si parte, The Summer is Magic, perché...
7: Summer is magic.

0: Stones e le Rolling Stones su RDS, Petra Loregian.
1: Giovanni Vernia.
0: A proposito di Stones, c'è la Petra.
1: Sì.
0: Stone Loregian.
1: La Stone Loregian è qua.
0: E John Winter. John Winter. Ma vedi l'annata.
1: Perché Giovanni Vernia.
0: Lo dico da solo.
2: Ma vedi l'annata.
1: Giovanni Vernia.
0: John Winter.
1: Winter. Perché Vernia è inverno.
0: Giovanni Invernia.
1: Invernia.
0: Stagione autunno-invernia.
1: Giova Invernia. Ok.
0: Se dici Giova, fai che cambio voce. Ragazzi,
1: so
0: appena dici Giova, cambio voce e vado sulla spiaggia.
1: Sì, mi hai
0: beach.
1: Promesso un frittino.
0: Sì, sì, sì, fritto, fritto misto, dai, dai.
1: Che va mangiato caldo questo.
0: E a quest'ora, ragazzi, a quest'ora io lo sogno per la domenica sogno un fritto misto. A furia di farlo durante la settimana, io me lo sogno a pranzo, sto fritto misto.
1: E poi te lo fai però la domenica tu. Tu sei uno che in cucina...
0: Non posso fare
1: ci dentro di brutto,
0: però
1: io.
0: Guarda, sai che me ne frego.
1: Me ne frego.
0: Me ne frego. Oddio. Me ne frego.
1: Allora andiamo in Turchia.
0: Ecco.
1: Dove c'è una storia davvero incredibile. Un uomo si è visto diciamo accreditare sul suo conto corrente circa 20 miliardi. Se ne è accorto quando a un certo punto è andato a fare la spesa, è andato alla cassa e sul suo conto aveva 20 miliardi.
0: Chiedo scusa, mi dici qual è il negozio? Che oggi sono in giro, oggi pomeriggio devo fare un giro.
1: Vai là.
0: Devo andare per vetrine, io faccio un giro lì, no?
1: Pensa che se tutto rimane così, stanno facendo delle indagini, lui diventerebbe il 116esimo uomo più ricco del mondo.
0: Solo facendo la spesa.
1: Facendo la spesa.
0: Pensa che questo qua è tra l'altro secondo me è il primo uomo in Turchia a cui sono cascati i capelli di coppia invece che crescere.
1: No. È brutta persona.
0: Spiega
1: bene, perché spesso
0: è una meta
1: si va in
0: famosa
1: Turchia,
0: per fare i trapianti. Costa meno e funzionano bene, diciamo.
1: Andiamo in Alto Adige, dove boom di matrimoni stranieri. Adesso però sta succedendo una cosa un po' dell'overtourism, cioè
0: che
1: stanno
0: succede?
1: Scattando dei limiti, dei rincari, perché sempre più coppie vogliono scegliere le Dolomiti per dire sì, ma la burocrazia sta un po'
0: capito,
1: mandando in tilt.
0: Lo so, ma le Dolomiti sono il top, Petra.
1: Perché?
0: Io lo penso ogni volta che sono invitato a un matrimonio ad agosto in una città.
1: Tu pensi?
0: Perché non lo fanno sulle Dolomiti? Che sei lì che stai squagliando.
1: Torniamo a parlare di soldi, lo facciamo con Papa Leone. Pensate, ha scoperto di avere un conto dimenticato, non con su 20 miliardi.
0: No. Un po' meno era.
1: Un conto dimenticato in America con $8.65 per la precisione. Un addetto di PayPal, dove lui aveva appunto il conto corrente, si è presentato di persona e gliel'ha consegnati a mano.
0: Questo è proprio il miracolo del Papa. Ha fatto presentare di persona un operatore. Cioè, è un miracolo questo. Cioè, di persona addirittura. A volte anche averli al telefono l'operatore
1: è difficile,
0: un miracolo.
1: Perché
0: se non ti chiamano loro, quando chiami tu, loro non si palesano.
1: No, prima c'è tutto il filtro dell'intelligenza artificiale. E poi dopo un bel pezzo che tu dici: operatore. Operatore finalmente forse ti passa.
0: E poi butta giù. Comunque fa ridere.
1: È vero.
0: Mi fa ridere, sai cosa? Che il conto il Papa ce l'aveva su PayPal.
1: Sì.
0: Cioè, PayPal Leone si chiamava il conto.
1: PayPal Leone
0: il conto. Vabbè.
1: Allora andiamo a Bologna. Attenzione, i Metallica fan in delirio, perché a un certo punto fanno una cover durante il loro concerto bolognese di Kenny il Guerriero. In versione Metallica però.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: E Måneskin cosa faranno secondo te? Perché adesso se i gruppi rock si mettono a fare i cartoni, bello, però... questo è un se fosse.
1: Questo è un se fosse.
0: E se i Måneskin si mettono a fare i cartoni?
1: Sì?
0: Gig roba d'acciaio, secondo me.
1: Perché?
0: E devono riunire i componenti.
1: Bravo, Vernia, mamma mia.
0: Vedi.
1: Bravo.
0: Imagine Dragons, Enemy.

0: Ed è Tommy Fulminacci su RDS, Pietro Legian su RDS.
1: Ciao Giovanni Bernia.
2: Ciao fratello.
0: Sempre su RDS ma con la testa fra le nuvole.
1: Sì.
0: Io sono con la testa fra le nuvole.
1: Tu sempre.
0: Sto pensando al prossimo argomento.
1: Sì.
0: Allora, a scelta, Petra, abbiamo.
1: Vai.
0: Scegli, eh.
1: Sì.
0: No, dico all'ascoltatore. Ascoltatore, scegli, eh. Allora, possiamo parlare di trattorie, in generale.
1: Sì.
0: Oppure di Porsche ispirate al vino.
1: Ma
0: ci sono le Porsche ispirate al vino.
1: Posso dare un suggerimento?
0: Sì. Cioè, all'ascoltatore.
1: Visto l'orario.
0: Porsche.
1: No.
0: La trattoria.
1: Io ho una discreta fame, ce l'ho, però se vogliono parlare di Porsche.
0: Però, guarda, sai che non ti riconosco più. Cioè, c'erano dei tempi, Petra, allora già,
1: sì,
0: con questo accento, con questo cognome veneto.
1: Dei tempi.
0: Che appena io ti nominavo quella sostanza sacra.
1: Non posso più.
0: Non
1: posso neanche più mangiare, però quantomeno tra le due cose qualcosina sotto i denti posso mettere.
0: Vabbè, facciamo votare lui.
1: Va bene, facciamo votare l'ascoltatore.
0: L'ascoltatore.
1: Dai, e poi noi torniamo.
0: E gli diamo anche un modo per votare.
1: Cioè?
0: Una scheda di carta, una matita e una cabina in cui lui si reca adesso, dovunque tu sia, ti rechi.
1: Anche dentro l'armadio possono farlo.
0: Esatto, l'importante
1: su un foglietto.
0: Esatto, voi con questa matita scrivete al 388-22-388-22 la vostra preferenza.
1: Fatto.
0: E tu, anche tu hai fatto.
1: Sì, io col pensiero.
0: L'importante è che il voto venga espresso da dentro una cabina.
1: Dai, va bene. E
0: noi
1: poi ce
0: vediamo,
1: lo mandate.
0: Signora Alessia, è vero che lei li vede?
1: Sì.
0: Ok.
1: Dai, tra poco torniamo con la vostra votazione.
0: Sì.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app
5: RDS.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica. Con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
20: contabilizzare le fatture? Fatto.
21: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
23: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Dalla cabina del mio camion voto per trattoria.
0: E allora
24: il, Caltanissetta, ciao.
0: Il voto è valido.
1: Sì, vale.
0: Il voto è valido, è ufficiale. Dalla cabina è stato fatto.

0: Santi, che non ha veramente segreti e che ci ha rivelato di essere stato anche lui in Turchia.
1: Ma non credo. Joy Tempest, non credo. Credo che la chioma sia la sua. Degli Europe. Su RDS, stavo dicendole fuori onda, quanti compagni di classe che avevo pettinati così.
0: È vero. È vero. No, io non sono.
1: Io tantissimi.
0: Mio papà, se mi vedeva i capelli più lunghi, me li tagliava tu.
1: Di notte.
0: Di notte.
1: Codino.
0: Di notte. Pietro Loresan, Giovanni Verni, peggio più peggio di RDS. Questo lo diciamo ogni tanto perché magari sì, uno ha cambiato canale,
1: si è dimenticato
0: e dice: ma così chi sono sti due che parlano?
1: Magari
0: non è che
1: sanno,
0: dicendo i nomi chiariamo molto la situazione, però
1: ecco, magari non sanno che abbiamo fatto votare gli ascoltatori.
0: Abbiamo fatto votare gli ascoltatori
1: e ha vinto Trattoria.
0: Trattoria ha vinto a man basse,
1: sì,
0: ma dalle cabine hanno votato tutti,
1: sì,
0: dalle
1: sì,
0: cabine, chi dell'auto, chi del camion,
1: chi dall'armadio.
0: C'è un ascoltatore che addirittura ha fatto il disegnino,
1: sì,
0: di due quadratini con gli argomenti e ha mandato la crocetta.
1: C'era.
0: Qua c'è del genere.
1: Però ha votato Porsche. C'era Porsche, lui ha votato Porsche.
0: Così però col disegnino vince,
1: merita
0: la chicca.
1: Merita la chicca.
0: C'è stato dell'impegno.
1: Quindi se parliamo di trattorie, parliamo anche del fatto che il quotidiano britannico The Guardian, mm-hmm, ha osannato le trattorie torinesi.
0: Bene.
1: Un articolo molto bello che recita proprio così: venite a Torino, sedetevi su una sedia impagliata, lasciatevi incantare dalla magia,
0: sì,
1: dimenticatevi il brunch da 30 sterline, le uova con baked beans.
0: Ma cosa, lì c'hanno il tagliere di salumi, di
1: sì,
0: antipasto. Quelle che te lo portano con le racchette di legno, hai visto?
1: Certo, sì, di solito è comodo.
0: Sai perché siamo tutti campioni di tennis in Italia ormai?
1: No, perché?
0: Perché maneggiamo gli antipasti. Abbiamo il tagliere, quello della casa.
1: E poi The Guardian
0: la campagnolo,
1: anche,
0: come si chiama? Il campagnolo. Si chiama l'antipasto, di solito si chiama il campagnolo.
1: Sì, che portano.
0: Anche se sei a Mondello, ti portano il campagnolo.
1: Sottaceti?
0: Sì.
1: Cipolline.
0: Prosciutto tagliato a mano della montagna.
1: Sì, in questo caso a Torino anche del vitello tonnato, buttato là così con il cucchiaio. C'è.
0: Della gianduia spolverata.
1: Poi che cosa piace agli inglesi? Piace il fatto che quando arrivano in queste trattorie si trovano comunque in un ambiente molto familiare, circondati anche magari dei loro, no, artisti preferiti.
0: Vabbè, sì,
1: noi mettiamo,
0: sì,
1: che ne so, sono
0: famosi,
1: gli attori,
0: quelli, no, dove ci sono le foto, no?
1: Sì, sì, appendiamo di tutto in queste trattorie.
0: Ci sono personaggi di ogni tipo di veramente artisti, politici.
1: Sì, ho visto Michael Jackson, ad esempio.
0: Io
1: cioè,
0: ho visto
1: sempre.
0: Anch'io ho visto Michael Jackson in alcune trattorie romane.
1: Sì.
0: Ho visto Mattarella.
1: Sì, il Papa a volte anche mettono.
0: Il Papa,
1: sì.
0: Mitterrand, c'è sempre Mitterrand. Ammazza quanto magnava Mitterrand. Mitterrand, si
1: è
0: girate tutte le trattorie. Tutte. Achille,
1: sì,
0: Lauro, c'è.
1: Certo.
0: Infatti io delle volte vado in trattoria e dico, io sono io che chiedo, allora posso fare una foto? Me la appendete qua, perché vuol dire che sei famoso.
1: Eh sì.
0: Sì, Elvis Presley ho visto.
1: Ho visto anch'io.
0: Ce ne sono alcuni veramente notevoli.
1: Poi c'è questa bella mise en place, no?

0: La mise en place.
1: Cos'è la mise en place?
0: Mise en place è come viene addobbata la tavola. In trattoria non ti senti, sì, non ti senti da meno. Ci puoi andare anche vestito un po' così, no? Ma perché no, c'è la bella tovaglia, quadrettoni
1: rossi.
0: C'è quella
1: con i quadrettoni rossi e bianchi.
0: Ti danno il tovagliolone, che te lo puoi anche attaccare.
1: Ah, quello è quelle di mare. Lì a Milano Marittima, ti ricordi che quando c'è lo spaghetto alle vongole,
0: per non sbrodolarti,
1: ti danno quel bavaglione sì, grosso col farfallino, che è come la maglietta che ogni tanto mette Guerrini. Hai visto? C'è quella maglietta lì.
0: Quella di carta, te la metto.
1: Ce l'ha, ogni tanto lui c'ha quella maglietta col farfallino.
0: Però sei tranquillo, capito? Perché mangi, le posate sono quelle, forchetta, coltello, cucchiaio, che sono 700 posate allora, che non sembra.
1: La cosa bella, secondo me, sono i bicchieri.
0: Sì.
1: Di quelle trattorie sono i bicchieri, perché sono indistruttibili.
0: È vero.
1: Sono quel vetro, quello tosto,
0: quello grosso, quello... pesanti.
1: Sembrano dei San Pietrini, non so.
0: Dei cubetti di porcino.
1: C'è un'impresa edile di mia fiducia.
0: Sì.
1: Li usa come mazzetta per tirare giù i muri. Sono durissimi quei bicchieri. Lì ci hanno solo in certe trattorie, quelle lì dei Castelli. Vabbè, dai, novità, Siena Spyro, Material Lover.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Siena Spyro. Material Lover.

0: Material Love, Siena Spyro, ci piace anche questo pezzo qua, sì. Vero Petra? L'abbiamo
1: molto,
0: detto, ci piace anche.
1: Ma che me frega!
2: No, non ci frega interessa. Perché invece il pezzo è bello.
0: Po' Amy Winehouse, eh? Vero?
2: Sì, sì, sì, è vero, un pochino sì, lo ricorda molto.
0: Anche nell'abbigliamento c'era un po' di...
2: C'è qualcosa.
0: Abbiamo visto sulla nostra social TV.
2: Sarà ispirata comunque.
0: Sì.
2: A quello.
0: Brava, brava Siena Spyro. Così, mi sto x-factorizzando, mi sto
2: sì,
0: prendendo
2: ti
0: delle...
2: Sì, ho visto, ti stai cercando...
0: Di un ruolo?
2: Di diventare
0: no,
2: uno dei giudici.
0: Non sarei mai capace di fare il giudice. Te l'ho detto, io non sono capace di fare il giudice. Io sono
2: fatto,
0: buono.
2: Hai fatto l'Academy qui di RDS.
0: Ma di...
2: Tantissimi anni fa.
0: Ma non...
2: Si parla veramente di...
0: Sì, diciamo era l'edizione da cui sono usciti un po' di... Sì, tanti hanno fatto strada poi nella radio.
2: Nella radio, sì, sì,
0: sì. Non in questa, però in altre.
2: No, anche in questa, alcune.
0: Anche in questa.

0: questo. Vabbè.
1: Alcuni in questa poi sono andati.
0: Quindi tra poco?
1: E tra poco c'è il nostro amico che ci ha dato comunque un voto alla Porsche.
0: Alla Porsche.
1: Perché la Porsche portava un po' fuori come argomento. Non sì. è tanto che parliamo di Porsche. Parleremo di colori strani per le macchine.
0: Però partiamo in realtà da una Porsche.
1: Perché è lei che ha dato.
0: È un'edizione speciale, la 911, 911.
1: 911 di chi era?
0: Scusa. Sai che stavo
1: c'era
0: cercando anche io di pensare.
1: Noto.
0: Chi girava sulla Porsche 911? Un personaggio
1: sicuramente
0: di un
1: era
0: film,
1: uno ricco, comunque.
0: Sicuramente ricco.
1: Però sì. era uno famoso.
0: Magari qualcuno degli ascoltatori se lo ricorda, restate con noi su RDS, tra poco scopriamo tutte queste cose insieme.
1: Dai.
0: Tra poco torniamo.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
15: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
16: E non ascolto mai peggio più peggio.

0: dai, tiriamoci su Petra, tiriamoci su con un po' di Sandro Cavazza, più lo mandi giù.
1: Petra, dove Giorgio Giovanni Verni, hai peggio più peggio. Allora, grazie. Intanto
0: abbiate pazienza, sì. Cioè, comunque sono le 14:50 del venerdì.
1: È venerdì, è per
0: siamo tutti. Anche un po' stanchi anche noi.
1: Un pochino sì.
0: Volevamo quasi abbandonare il campo. Eppure. Ma come si dice a Cornaredo?
1: Cosa dice a Cornaredo?
0: Chi abbandona la lotta è un gran fio.
1: No, non si dice a Cornaredo e non continuerei.
0: Però l'hanno capito.
1: Senti, la Porsche 911 dicono che forse la guidava Steve McQueen.
0: Sì, forse.
1: Forse Dylan nella serie Beverly Hills,
0: Keanu
1: ma anche
0: Reeves,
1: su altre.
0: Anche. Keanu Reeves,
1: dicono
0: molto.
1: Così, ascoltatori preparati, molto più di noi.
0: Non James Dean?
1: No.
0: Non James Dean.
1: A lui piacevano le Porsche, ma era un'altra.
0: Ma un'altra Porsche. Se vuoi te la dico, ce l'ho sotto mano.
1: Dai,
0: vuoi?
1: Dimmi.
0: La Porsche 550 Spyder, chiamata Little Bastard.
1: Va bene.
0: Bene,
1: grazie.
0: Sono tutti dettagli di cui voi sicuramente non sentivate il bisogno.
1: Però la Porsche di cui volevamo parlare noi è quella che si ispira a quanto pare ai vigneti moldavi, si ispira al vino, un po' per il colore, viola purple metallic, quindi color vino.
0: Ma che colore è? Ma ragazzi, ma io non
1: ti
0: so.
1: Ricordi che avevo la macchina tra Sud e Chuck? Anche la mia si ispirava al vino, ma era un altro colore. Era un altro colore.
0: Sì, sì, sì. Allora, facciamo una cosa. Se le cose vanno così, che la Porsche la facciamo del colore
1: che ci piace, del
0: di
1: vino.
0: Vino. Se andiamo avanti così, come finirà?
1: Cioè, andiamo a ispirare. No, arriva Dallas.
0: Facciamo un salto temporale. Andiamo lì in Texas.
1: Sì.
0: Con Dallas.
1: E parliamo di cosa?
0: Tanto ti segnalo che Daniele da Roma si mette contro Google e dice che Dylan guidava una Porsche 356.
1: Va bene, ok.
0: Caro Daniele, veditela con Google, non siamo noi, ok? Andiamo a vedere come saranno i mezzi ispirati ai colori della ristorazione.
1: Ok.
0: La Ferrari Luce.
1: Sì.
0: Sarà ispirata al cappuccino delle 19.
1: Perché cappuccino?
0: Non si può vedere.
1: Dai, ma basta con questa cosa. Ferrari Luce. No.
0: Gli scooter ispirati alle patatine fritte.
1: Sì.
0: Che te li fregano sempre.
1: Come le patatine fritte dal piatto.
0: La bici ispirata al peperoncino di Soderet.
1: Sì.
0: Perché ti fa sudare tantissimo.
1: Un attimo, mi è venuta in mente tutt'altra cosa. Seduto lì su questo
0: oggetto. Si infoca.
1: Ma lascia perdere.
0: Tipo un macaco.
1: Andiamo avanti.
0: Io ce l'ho, dopo 60 km in bici.
1: Non hai il seggiolino, quello con l'aloe vera? Quello
0: non
1: morbido.
0: C'entra niente.
1: Non serve niente.
0: No, dopo 60 km.
1: Devi soffrire, cioè quello duro dove soffri.
0: No, senti proprio.
1: Non hai i pantaloncini quelli lì in bottiglia.
0: Ma sì, ma non serve.
1: Col pannolone dentro.
0: Non serve niente, ce li ho, ma non serve niente. La seggiovia ispirata alla peperonata.
1: Perché?
0: Ti torna sempre su. Il treno ad alta velocità. Ci hai messo un po', eh?
1: Ci sono arrivata dopo.
0: Sono le 14:53
1: del venerdì.
0: Treno ad alta velocità ispirato al risotto.
1: Ok.
0: Perché arriva sempre dopo 20 minuti.
1: Giusto.
0: Tu lo ordini e
1: arriva.
0: Io delle volte chiamo prima, vorrei un risotto.
1: Però il risotto express non si può assaggiare. Cioè, esatto. Deve essere fatto al momento, ci vuole il tempo, deve fare il suo corso. Poi.
0: La nave da crociera.
1: Sì.
0: Ispirata alla cucina inglese.
1: Perché?
0: Sono in alto mare.
1: Beh, però il The Guardian ha detto che le trattorie erano belle.
0: E questa è una cosa bella.
1: Questa è una cosa che.
0: Loro si occupino di musica e sono molto bravi di trattorie. Ci occupiamo
1: Guarda,
0: noi.
1: Dopo l'Eurovision Song Contest. Ma ho sentito la canzone inglese di Boston.
0: Ma sì, ma ci ha mandato.
1: Secondo me.
0: Ci ha mandato la serie C. Sì.
1: Ma io non so che serie
0: ma abbiano
1: mandato. È la patria
0: prima
1: dei Beatles. Porca miseria, ma cosa hanno mandato là?
0: Io farei così. Abbiamo un Samurai Jay a portata di mano?
1: Ce l'abbiamo.
0: E cosa canta?
1: Flamenco Paranoico.
0: Io lo metterei.
1: Dai.
2: Più peggio.
1: Più peggio.
2: Di.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su RDS. Abbiamo finito.
1: Vediamo se io e Robin Humphrey riusciamo a fare i Gypsy Kings. Vai. Neanche io e Robin.
2: Sì, vai troppo veloce il tuo.
1: Aspetta, Pippa.
0: E va solo con le mani,
2: ma la bravura sì, quello ci
1: viene.
2: Dovevi farlo tu, Pepi.
0: No, la canzone papparavava.
2: Dovevi farlo
0: papparavava.
2: Tu.
1: Allora, Pepi, abbiamo finito la linea, sì. Come avete capito, va al Guarino Franchi Show.
2: Sì.
1: A Roby Lanfri, chiocciolina.
2: Certo, sì.
1: Mi piace, ma tanto Roby Lanfri.
0: Attenzione, sì. Abbiamo pronto un dubbione per voi.
1: Ce l'avevamo già qua, cucinato.
0: Però un ascoltatore è stato più veloce.
1: No,
0: e abbiamo deciso.
1: Petra ha deciso.
0: Io voglio farlo sentire. Bravo.
1: Vuole fare il dubbione dell'ascoltatore.
0: Merita fiducia.
1: Allora, sentiamo, il dubbione è dell'ascoltatore.
3: Ho un dubbione per Giovanni.
0: Sì.
1: Ma
3: il dubbione è questo.
1: Sì.
3: Ma quelli che mandano i cani agli asili per cani,
0: sì,
3: quando poi i cani crescono, li iscrivono all'università?
0: Dai, Giovanni, è bello! È bello!
1: Perché dici che non ho mica dei giudizi?
0: È bello.
1: È un dubbio.
0: È un dubbio.
1: È un dubbio.
2: Certo. E come dubbio?
0: Bravo, bravo, fatene ancora.
2: Adesso non ci arrivo. Sì.
0: Torniamo domani a mezzogiorno. Grazie alla Linda Gabriella che è stata in regia con noi.
1: Adesso la Linda la redazione fanno il sponsor adesso.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Tra pochissimo le news su RDS, è già pronta Roberta Lupi, torniamo subito, state lì.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Bentrovati da Roberta Lupi. Iran e Stati Uniti vicini ad un accordo quadro sul programma nucleare della Repubblica Islamica, lo ha dichiarato in conferenza stampa il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Nessuna intesa sul trasferimento all'estero di una parte delle scorte di uranio arricchito di Teheran, fa sapere una fonte vicina al team negoziale iraniano all'agenzia di stampa Fars. Trump, Zelensky e Putin devono scendere a compromessi. Intanto la Camera statunitense approva aiuti all'Ucraina e sanzioni alla Russia. Il numero uno di Kiev pronto ad un incontro col leader russo che si dice disponibile ad una soluzione pacifica. Intanto è ucraino il secondo drone finito sul territorio rumeno. Sentiamo Gianluca Gizzi.
14: È nostro, ammette la Marina Militare Ucraina, che però aggiunge è stato deviato dai russi con interferenze elettroniche sul porto di Costanza e assicura di aver preso contatti con le forze navali rumene per evitare vittime tra i civili. Mosca invece continua a negare qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta. Intanto gli ucraini denunciano la morte di 11 persone in 24 ore per i raid del nemico. I russi condannano gli attacchi di Kiev a due navi mercantili nel Mar d'Azov. Confermano, dicono, la natura terroristica del regime di Zelensky.
13: Il 13 e 14

0: 14 luglio, vertice dei volenterosi a Parigi, l'annuncio da Macron al suo arrivo al summit UE Balcani Occidentali in Montenegro. Giorgia Meloni non parteciperà al vertice, la premier a Reggio Calabria per la cerimonia in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Siamo allo sport, tennis, Roland Garros, semifinali, fuori la coppia Bolelli-Vavassori, in campo il ceco Menchik contro il tedesco Zverev, in serata il derby azzurro Arnaldi-Cobolli. Motori, MotoGP, Gran Premio di Ungheria, al via le prequalifiche nelle prime prove libere, Marc Marquez davanti a tutti. Formula 1, Gran Premio di Monaco, prime prove libere, doppietta Ferrari con Leclerc ed Hamilton, terzo Verstappen su Red Bull. Andiamo al cinema con Lifestyle, sentiamo Gianluca Teodori.
1: Le nuove proposte al cinema di vecchi film con la rassegna 10 e Luce, che celebra il centenario dell'istituto, prevede in questo mese di giugno Senza pelle, film del 1994 diretto da Alessandro Dalatri. Racconta una storia d'amore difficile, ovvero l'irruzione di un giovane psicolabile nella vita di una coppia solida e borghese. Lui autista di mezzi pubblici, lei impiegata alle poste. Il ragazzo corteggia la donna creando imbarazzi e disagio. La pellicola rappresenta la quasi impossibilità di contatto tra fasce sociali nemmeno troppo distanti e racconta il mondo visto da un'altra sensibilità. Nel complicato triangolo si intrecciano sentimenti di gelosia e coraggio, tenerezza, delicatezza, inclusione e antelitteram. Alessandro Dalatri ha assegnato i ruoli del film a grandi interpreti, Kim Rossi Stewart, Anna Galiena e Massimo Ghini. Senza pelle ha vinto un David di Donatello, un nastro d'argento e poi due Grolle, un Globo, un Ciak d'Oro, oltre a un premio Flaiano. In più di 80 sale fino a fine giugno in tutta Italia. Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno, chiedo scusa, ma sono le 15.01 e il no. Roberto La Franchescia non è colleziato.
4: No, no.
3: Mai, non va in onda oggi?
5: No, è 03 adesso.
4: No, lui l'ha mandato due minuti fa, quindi dicevo, okay. Possibile che non è ancora cominciato. A volte ci sono dei ritardi di pochi minuti,
5: sì,
4: ragazzi.
5: Sì, sì, sì, ci siamo.
4: Sono le 3.03, inizia la Corriere Franchescia.
6: Guerini, oggi è martedì.
5: Ma no, oggi ragazzi, oggi è venerdì.
4: Non sanno l'ora, non sanno il giorno, non sanno niente. Io sono Claudio Guerrini, questo lo sapete.
6: Claudio, non ci lasciare mai, ti vogliamo bene.
4: Guarda, dipende dal santo signore. Poi c'è Roberta Lanfranchi.
7: Roberta Lanfranchi. Buona, ma è che lo ti do fa?
4: Ah, fessato!
5: No, maledetti! Ma cominciamo male, però.
8: Signora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Buon pomeriggio, inizia il Corriere Sandra, Franchi Show.
1: Homewrecker su RDS.
0: Iniziamo bene. Sì? Buon pomeriggio, benvenuti al Corriere Franchi Show, ben trovati.
1: Benissimo.
0: Allora, siccome arrivano subito i messaggi, Giulio Caproni in regia.
1: Ciao,
0: intanto,
1: Giulio. Uno solo, via.
0: Subito,
1: siccome
0: cominciate a fare i commenti al 388-22-38822, oggi vogliamo cominciare così, prego.
2: Ciao Claudio, ciao. Scusa, è già iniziato la Franchi Show?
1: No.
2: Sono in galleria e non. Vai e viene la comunicazione.
0: Sì.
2: Fammi sapere, dai, se no chiamami sul cellulare.
0: Va bene, ciao. Allora, va bene, perfetto. Andiamo.
1: Cosa vuol dire andiamo?
0: Lui che ha detto alla fine?
1: Chiamami col cellulare?
0: Vai. Adesso alziamo il cursore. E così sentiamo.
1: Cioè, lo stiamo chiamando?
0: Sì, lo stiamo chiamando. Ti stiamo chiamando, amico!
1: Non ci credo.
0: Sì, certo. Vediamo. No, perché. Vediamo se.
1: No, ci ha attaccato!
0: Lo vedete come siete?
1: No.
0: Leoni da tastiera!
1: No, ma perché secondo me stava lavorando, dai.
0: No, stava in galleria.
3: È una baracca.
1: No, non è, ragazzi.
0: Questo vi ho dimostrato.
1: No.
0: Un conto è mandare il messaggio e un conto è poi dire. No, Guerrini, noi ti abbiamo chiamato, ma per chiacchierare, per giocare, per scherzare insieme.
1: Aspetta. A cambiare, questo è il figlio del suono.
0: No, dice che ci siamo pronto?
4: Eccomi, ci sono!
0: Ah,
1: non
0: ci sei! Buon pomeriggio!
1: Ma allora, veramente?
0: No, perché noi vogliamo dare un seguito ai vostri messaggi. Tu hai detto chiamami sul cellulare.
1: E abbiamo chiamato.
0: Ho detto
1: come
0: a Giulio.
4: Ma siete dei tesori, Claudio Lanfi.
1: Ma no. Ascoltami, dici come ti chiami.
4: Io mi chiamo Massimo.
1: Senti. Massimo, di dove sei? Dici un po' di te.
4: Allora, io sono di Lecco, ma abito a Genova.
1: Ok.
0: Eri in galleria veramente o era la solita battuta che facevi?
4: No, l'ho appena finita. Sono uscito da poco, posteggiato. Ho detto, benissimo, mi chiamo davvero. Ma no, non ci credo.
1: No, ma che stupendo.
0: Senti,
1: che
0: siccome hai detto che inizia il Lanfranchi Show, cosa mi volevi dire? Che per te date seguito ai messaggi, quindi c'è solo Roberta per te.
1: No,
4: c'era Claudio all'inizio,
0: sì.
4: E poi c'era Lanfranchi,
0: che Lanfranchi Show,
4: okay. E ti andrò a vedere domenica a Genova.
0: Oh, certo, la prima tappa dell'RDS Summer Festival.
1: Che bello, sono felicissima.
0: Ma questo è molto bello. Senti, ma perché ti dovevamo chiamare? Cioè, se no mi chiami, io ti ho chiamato, dimmi cosa volevi dire.
1: Visto che non era ancora iniziato.
4: Per questo, per dirti che ci sono, sono pronto, sono qua che ti ascolto basta.
1: Mamma mia, quanto poi
4: siete
1: dici.
4: Siete stupendi, ragazzi.
1: No, ma voi siete stupendi, che ci mandate i messaggi,
4: Claudione.
1: Ci rispondete.
0: Ma sei tu? Tu sei il Claudione.
4: Sono io.
0: Mettilo, Giulio. Sei su. Questo sai che è uno dei messaggi che fa
1: ragazzi,
0: più ridere Roberta in assoluto.
1: È quello che mi fa più ridere di sempre.
0: Aspetta, che forse l'ha trovato.
1: Sentiamo se c'è.
0: No, fallo live. Rifallo com'era?
4: Claudione, grandissimo.
1: No, ragazzi, non ci credo che sei tu. Sei il mio mito dai messaggi.
4: Ma amore, ma sei tu il mio mito. Siete voi.
0: Quindi domenica a Genova coronerete questo sogno d'amore.
1: Oddio, spero di. Mi raccomando, chiamami forte, ok?
4: E cosa ti dico, Claudione? Dico.
1: Ma no, Claudione,
0: Robertona. Robertona,
1: okay.
0: Sono qua sotto. Però con l'ego, sono sotto.
4: Ho visto stamattina delle vostre cabaret, perché io sono innamorato. Con la scena di Portofino, di Milano. Bene, di Roma bene,
0: sì. Ecco. Io sono di Lecco. Bravo.
1: Senti, grazie. Allora, grazie per averci risposto al telefono e continua a seguirci. Ecco. Grazie mille per il tuo affetto.
4: Ciao ragazzi, questo
0: vale per tutti gli altri ascoltatori. Quando dite chiamatemi, noi vi chiamiamo.
1: Noi vi chiamiamo,
0: quindi state
1: da oggi
0: attenti.
1: Parte
0: state
1: questa
0: attenti.
1: Cosa. Io non sapevo niente. Ecco perché mi tenevi all'oscuro e mi lasciavi la musica.
0: È l'idea nostra, di mia, di Linda e di Giulio.
1: Io, scusa, la figlia della serva.
0: Tu perché sei sorpresa, tu rimani a bocca aperta.

0: Comunque devo dire che voi siete veramente no sì. Vabbè.
1: No,
0: cioè,
1: vabbè.
0: No vabbè. Che vuol dire? Di voi sarebbe no vabbè. Cioè, no.
1: Ho capito,
2: Giulio.
1: Basta.
2: È perché è piaciuta questa cosa della telefonata in diretta. In realtà ha lasciato un po' sorpresa anche me. Non pensavo che l'avremmo chiamato. No, perché noi abbiamo provato.
1: Normalmente quando facciamo le dirette e i giochi chiamiamo prima, prepariamo, raccontiamo, eccetera. Certo. Sappiate che da oggi, visto che l'esperimento è riuscito, attenti a che messaggi mandate, perché random, così una tantum, potrebbe partirvi una telefonata a sorpresa.
2: Esatto.
1: Da 1-0-2 o da 1-0-6 a
2: vabbè,
1: seconda della nostra
2: strategia. Almeno ci sentiamo e ci proviamo. Al sì, massimo sì, non rispondete.
1: Tanto loro sono pronti a abbassare il cursore se fate gli strani.
2: Esatto. Allora, amici, okay. Oggi è venerdì, ci sono le sì. vostre domande. Domande senza risposta.
1: Sì.
2: Beh. Quindi di qualsiasi tipo essa sia, questa domanda, ci mancherebbe altro. Messaggi cioè, vocali al 38822 38822.
1: Che ne so, perché spariscono i calzini dalla lavastoviglie? No, dalla...
2: no, beh, se li metti in lavastoviglie è un problema serio.
1: Perché io il venerdì dico sempre cose che non hanno senso.
2: Ieri non ti ricordavi della mia camicia regalata. Oggi
1: esatto.
2: C'è ah, chiedono della tua camicia bianca, chi te l'ha regalata?
1: Questa me l'ha regalata, me l'ha regalata Rossella Brescia.
2: Ah, vedi?
1: Io metto solo le camicie delle conduttrici di RDS.
2: Va bene.
1: No, dico pure domande importanti, che so, esiste Dio, chi ci sarà dopo la morte, ma il paguro che faccia c'ha? Insomma, ma Giulio Caproni che problemi ha avuto da piccolo? Insomma, le domande a cui nessuno ha potuto rispondere
2: va
1: mai.
2: Va bene, va bene. 38822 38822.
1: Vi aspettiamo.
0: No, va bene.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Arti, e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
15: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto 85 grammi, tutti i gusti.
14: Che risparmiamo!
13: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Convenienza nostra.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
19: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
23: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Bravi, questa sì che è una bella novità della radio. Bravi, bravi, bravi, una novità, complimenti.
1: Una novità assoluta della radio, cioè chiamare gli ascoltatori a sorpresa. Ma soprattutto mettere sequenze mixate.
25: Se è un grande successo, suona su RDS.
26: Se è un grande successo, suona su RDS.
27: Harry Styles.
28: Harry Styles.
27: American Girls.
28: American

0: Chili Peppers su RDS.
1: Le domande senza risposta, o almeno quelle a cui finora non avete mai saputo rispondere,
0: sì.
1: Qui su RDS come ogni venerdì. Rubrica tra l'altro senza sigla, o c'è la sigla?
0: Arriverà prima o poi, ha detto Giulio.
1: Ah sì, dipende da tante
0: lui.
1: Cose.
0: Ovviamente.
1: Anche e soprattutto da lui.
0: È il nostro siglaro.

0: sentiamo la prima che è arrivata.
1: Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Mai capito, ma il coccodrillo come fa?
2: Il coccodrillo come fa?
3: Però quella risposta c'era, diciamo.

0: Mazza, quanta Coca-Cola ha bevuto? Ma questo.
1: Mamma mia, sai che mi mette un po' di tensione questo verso?
0: No, perché. No, ragazzi, ma questo sembra oggettivamente.
1: È il coccodrillo, ragazzi.
0: Sì, però il coccodrillo.
1: Codrillo in acqua.
0: Prima era sopra, questo è sotto.
1: Questo è sotto, ho che capito. Fa le bolle.
0: Però diciamo, questa non era una domanda senza risposta, perché la risposta c'era. Però io lo so che voi siete.
1: No,
0: tu
1: no,
0: Giulio,
1: sono arrivate quelle serie senza risposta.
0: No, dico, pur di sentire la canzone,
1: certo.
0: L'avete comunque. Lo so, io lo so che il motivo è quello.
1: Certo,
0: che
1: era il motivo era quello.
0: Lo so, lo so. Beh, tutti noi che abbiamo vissuto, insomma, tanta infanzia seguendo il coccodrillo come fa.
1: Tu.
0: Ma che era sta cosa? Poi la sigla di cosa?
1: È una sigla.
0: Di che?
1: Un ballettino, una canzoncina per bambini.
0: Non è un cartone animato.
1: No, si balla nelle baby dance. Tu l'hai fatta le baby dance.
0: Ma all'origine, cioè, per cosa era? La sigla di qualcosa?
1: Per ballare, per far ballare i bambini.
0: Ah, è un pezzo, okay. Per ballare e far ballare. Pensavo fosse una cosa televisiva di cartoni, no? C'entra niente.
1: No, questa era solo canzone per bambini.
0: Ah, dicono dallo Zecchino d'Oro, dice Giulio Caperoni. Un pezzo,
1: sì, certo,
0: Zecchino d'Oro.
1: Ma non era un programma televisivo, era una canzone. Okay. Però in quanto canzone.
0: L'origine, diciamo, è uscita dallo Zecchino d'Oro.
1: Esatto.
0: Non lo sapevo, giuro, non lo sapevo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a €12,95. Scopri di più su Conad.it.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
9: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
8: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli €3,50 in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è... MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
1: L'Egitto non si visita, si vive con tutti i sensi. Assapora l'Aish, il pane che significa vita. Al mercato di Khan El Khalili, al Cairo, scopri il mix di ingredienti del tradizionale koshari, la croccantezza della tameia, il velluto della monocchia, gli strati di dolcezza della baklawa. In Egitto il cibo è ricco di influenze mediterranee, mediorientali e africane ed è un momento imperdibile di condivisione e gioia. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV. Ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
3: Sono magico, italico.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì Nero.
4: Ma poi quando ti
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Tango su RDS.
1: Siamo qua allora con le domande senza risposta.
2: Domande senza risposta.
0: Va bene, serviamo un cantiere di
1: una sigla.
0: Lavori. Va bene, allora sentiamo la prima domanda senza risposta.
3: Sì. Ciao, vorrei sapere perché la sigla della provincia di Cuneo è CN e non CU. Saluti da Flavio da Cuneo.
1: Allora, di solito quando cambiano, quando non sono le prime due lettere, è perché c'è un'altra città che ha quelle due lettere iniziali, ma nel caso di Q non mi risulta. C'è una provincia italiana con la targa CU?
0: Allora no, la sigla CN per Cuneo fu adottata nel 1928 per sostituire l'originaria CU. Che era stata segnata nel 1927. Il cambio fu deciso dal ministero per evitare ironie e doppi sensi legati all'assonanza della sigla con una parte anatomica.
1: Ma pensa un po'. E allora qui abbiamo Michele Cazzulani, dovrebbe cambiare il cognome perché somiglia a una parte anatomica. Poi qui abbreviano tutto a Milano e lo chiamiamo, come chiamano il Guerro, noi lo chiamiamo il Caz. Però se si chiama Cazzulani. Allora, cioè, non, veramente non si chiama Cuneo, non si chiama Q perché inizia con per Q.
0: È scritto su Wikipedia.
1: No, ci credo, mamma mia. E allora che ne so?
0: E niente.
1: Frescati.
0: Frescati?
1: perché non inizia con fre? Scusate.
0: Vabbè,
1: e allora Chiavari? Perché si chiamano Chiavari? Adesso deve dire tutto.
0: Perché
1: non me le ricordo, però ne direi tante. Vabbè,
0: e questa è la la motivazione.
1: Va bene, tutto chiaro.
4: Ciao a tutti, volevamo fare una domanda molto semplice in realtà. Perché l'acqua ha sempre un sapore diverso? Ogni acqua non ha sempre lo stesso sapore?
1: No,
4: c'è qualche motivazione?
1: Certo che c'è.
4: Un abbraccio.
1: Ma questa te la dico senza leggere niente, guarda, perché la so, cioè me la immagino. Perché l'acqua sorge dalle montagne e ogni montagna ha una sua diversa mineralità, salinità e come e quindi c'è una differente, cioè l'acqua che nasce, che so, dal Terminillo è un conto, quella che nasce dal Monte Faito è un'altra, quella che nasce dalle Dolomiti è un'altra ancora.
0: È giusto.

0: Essere. Esatto, ma in teoria non è nata per complicare la vita, in realtà era per semplificarla, perché avendo tutto schematizzato in teoria doveva semplificarla. Sapete quando è stato coniato il termine burocrazia?
1: Perché l'era presa seriamente questa rubrica?
0: No, perché sono anche curiosità mia. Anche se la domanda non me la sono fatta io, ma quando viene posta mi fa curiosità.
1: Sei curiosa, sì, sì.
0: Termine burocrazia è stato coniato nel 1759,
1: vedi,
0: dall'economista francese Vincent de Gournay,
1: che salutiamo,
0: certo, unendo il francese
1: bureau, chiaro,
0: ufficio,
1: bureau.
0: Con il greco kratos, potere,
1: certo, democrazia e potere del popolo, della gente, eccetera, autocrazia, eccetera eccetera,
0: ed è nata spontaneamente migliaia di anni fa con le prime civiltà complesse, egizi, sumeri e impero cinese, per gestire lo stato.
1: Pensate che proprio stamattina sentivo parlare sulla 7 il famoso libro di Guzzanti, credo Paolo Guzzanti, Mignottocrazia, famosa, perché parlava di quegli anni famosi in cui successero un po' di cose. Quindi la crazia è sempre, insomma, il governo di qualcuno a seconda di cosa ci metti davanti. E una domanda te la fanno, però vera, cioè questa è la vera domanda dei perché. Roberta, ma quando tu dici che è bravo, sei seria? Ecco, questa te la chiedo.
0: Sì, perché io apprezzo moltissimo il vostro coraggio a mandare i messaggi. Assolutamente sincera.
1: La cosa terribile è che
0: io vi ammiro molto.
1: Lo confermo, lo dice anche fuori onda, e non riesco a farle cambiare
0: idea.
1: No,
0: assolutamente.
1: Ah, meno male che suoniamo meglio, guarda.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Che bella canzone questa, dedicata a una grande Elizabeth. E chi può godere della RDS Social TV, che ci segue sul canale 265, può vedere, perché il video è tutto fatto di immagini storiche in bianco e nero a colori della grandissima Liz, straordinaria.
1: Allora, grazie per le vostre domande senza risposta, rimanete con noi perché nella prossima ora c'è il Radio Date, appuntamenti.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.

0: e pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: La redazione di RDS e tutti gli aggiornamenti di oggi con Gianluca Gizzi. Gianluca.
5: Buon pomeriggio.
4: E vedo anche Gianluca Teodori, quindi la linea a voi.
5: La tragedia di Crans Montana in Svizzera oggi a Sion, l'interrogatorio dei coniugi Moretti, proprietari del locale andato a fuoco, sarà un confronto fra i due. Contro di noi solo falsità ci hanno distrutti, dice la donna. Noi distrutti, non voi, replica la madre di una delle vittime. La crisi Iran-Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, accordo vicino secondo il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Intanto si allontana l'intesa su cessate il fuoco tra Israele e Libano. Finché Hezbollah non accetterà i termini, non voteremo la proposta, avverte il premier di Tel Aviv Netanyahu. In Gran Bretagna, scienziati al lavoro su un vaccino unico al mondo. Paola Gubbiotti.
6: Per la prima volta il componente chiave di un siero è progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani, efficace contro tutti i coronavirus, comprese le varianti del Covid e tutti i virus che attualmente infettano gli animali. Il lavoro degli scienziati di Cambridge è alle fasi iniziali. Hanno prelevato i codici genetici noti da una serie di coronavirus, poi analizzati dall'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha quindi progettato un super antigene in grado di addestrare il sistema immunitario per fornire protezione contro l'intera famiglia di virus, anche in caso di mutazioni o di trasmissioni dagli animali all'uomo. Prossimo passo, i test su 200 persone.
5: Inflazione attesa in forte rialzo in Italia nel corso del 2026, l'allarme dell'Istat che prevede una decelerazione dei consumi delle famiglie e un prodotto interno lordo a più 0,7% sia quest'anno che il prossimo, meglio comunque del più 0,5% registrato nel 2025. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
7: Il tennis, Roland Garros, in campo per la storia Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, alle 19 chi vince va in finale, giocano intanto Menchik e Zverev, sono al secondo set, il primo set vinto 7-5 dal ceco, out in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassuri nel doppio, eliminati in due set da Granollers e Gebajos. Ferrari davanti a tutti nelle prime libere del Gran Premio di Monaco di Formula 1, miglior tempo per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton staccato di 2 decimi, terzo Verstappen con la Red Bull che ha preceduto le due Mercedes, quella del leader del mondiale Kimi Antonelli e quella di Russell. Terminate pochi istanti fa le prequalifiche della MotoGP a Balaton Park, Ungheria, i più veloci nell'ordine a costa di Gian Antonio Fernandez, Aldeguer, Ugura, Bezzecchi e Marquez. Questa è RDS.
8: Si apre ufficialmente Radio Date. Se volete conoscere qualcuno o qualcuna, mandate un messaggio al 388-22-38822, vi descrivete da dove venite, i vostri interessi, che lavoro fate e soprattutto chi cercate, che tipologia di persona cercate.
4: Se siete alla ricerca appunto di una nuova amicizia, di un nuovo amore, di qualcuno da conoscere e poi chissà, 388-22-38822 ho scritto, o meglio ancora vocale, uno di voi o una di voi sarà scelto per andare in diretta appunto e cercare l'anima gemella o magari una nuova amicizia. Poi vi metteremo in contatto e sarete voi a decidere se proseguire o no.
8: Via con i messaggi.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue

0: Nessuna attesa, solo grandi successi.
1: Nessuna attesa, solo grandi successi.
2: L'estate passa su RDS. Alex Warren.
3: Fever Dream.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su RDS.
2: Eccoci qua.
1: Allora, Radio Date tra poco. Una raccomandazione però, se mandate il messaggio poi rispondeteci al telefono.
2: C'è una ragazza che si chiama, una signora che si chiama Roberta.
1: Non ci sta rispondendo.
2: Che ci era sembrata molto interessante come profilo e non ci sta rispondendo. Quindi se hai capito che sei tu, rispondici, altrimenti ovviamente andiamo su altre proposte.
1: Certo, tanti
2: maschi, femmine oggi si propongono in tanti da tutta Italia. Quindi stiamo sciogliendo il protagonista o la protagonista.
1: Esatto, allora rimanete con noi e rispondete al telefono se vi siete prenotati.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux.

0: ristorante Palermo, collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
2: Polaretti, l'albero, scopriamo l'allegria, tutto qui.
3: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
4: I polaretti, io arancia, tu fragola.
5: Stare la magia devi fare.
4: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Date, tra pochissimo su RDS nel Guerrino e Lanfranchi Show.

0: anche d'estate rivivi le tue emozioni
1: con un successo senza tempo. Roll with the fever on the dance floor.

0: on the dance floor.
1: No, me lo rifai?
0: Keep on to the people on the dance floor.
1: Niente, stupendo.
2: Vabbè, meraviglioso. Buco.
1: Stavo pensando a un aggettivo, ma non mi veniva altro. E
2: sì,
1: quindi...
2: stai pensando alla targa di Cuneo.
1: Radio Date, probabile.
3: Vengo a prenderti stasera.
2: Come?
4: Radio Date.
3: Sulla mia torpedo blu.
2: Che c'ha?
1: Tamara, pronto?
5: Pronto, ciao.
2: Tamara.
1: Ma che vocina la Tamara, ciao.
5: Ciao, allora. Mi vergogno tantissimo.
1: Ma per cosa?
2: Ma no, guarda,

0: Perché? Perché?
1: Perché mi sento molto emozionata.
2: Ah, vabbè, ma quello è normale, non è bello? No,
1: sì,
2: ti senti a disagio?
0: Guarda, se vuoi, se vuoi per farti sentire a tuo agio, mi propongo anch'io. Guarda che non è brutto proporsi. Mi propongo anch'io, sono Claudio, sono di Roma, vivo a Milano, chi mi vuole, sto qua, via Melchiorre Gioia tutti i giorni.
2: Sì, ma non dormirai a casa tua, immagino, non è che dormi in una tenda fuori dalla radio.
0: Non lo so, adesso ci organizziamo.
2: Allora, Tamara, tu di dove sei?
1: Sono di Como. Como? Di Como.
2: Perfetto. Bello. Ti posso chiedere l'età?
1: Sì, 46.
2: Ok. Sei stata sposata? Hai figli?
1: Allora, sposata no, mai. Ho convissuto, ma ho due figli, sì.
0: Sì.
1: Anni 18 e 16.
2: Quindi grandi,
0: sì.
2: Ok.
0: Sì.
2: La tua occupazione?
1: Lavoro in una ditta dove fanno spazzolini da denti e vario.
0: Okay. Ah, bello, bello, quindi igiene dentale perfetta.
1: Sì.
0: E poi hai scritto tra le varie cose, così ce le racconti meglio nel tuo messaggio, che hai una cagnolina e ti piace Max. Per Max chi intendi?
1: Max Pezzali.
0: Immaginavamo. E vai spesso ai suoi concerti, sì.
1: Sì, sì, sì, adesso a luglio andrò al suo prossimo.
0: Ok.
1: E bello, lui mi piace, adoro proprio.
0: Sì, sì.
2: Anch'io sono stata quest'anno l'anno scorso, scusami, al suo concerto, mi sono divertita molto,
1: anche
2: molto.
1: Anche l'anno
2: molto.
1: Scorso sono stata.
2: Non avevo dubbi che ci fossi stata anche l'anno scorso.
0: E poi mi pare aver capito che ti piacciono le due ruote, giusto? La moto.
1: Mi piace se qualcuno mi porta in moto, però al momento nessuno mi porta più in moto, quindi vabbè.
0: Quindi
1: sarà solo così.
0: Se avrà una moto sarà meglio, diciamo.
2: Quindi lo cerchi, motociclista.
0: Bravo.
2: Poi che cosa deve avere?
1: Intorno alla metà, cioè
2: ok.
0: Sì.
1: Non lo so.
2: Lombardo, lo vuoi vicino?
1: Sì, vicino casa.
0: Non ti piace i rapporti troppo? Beh, vicino casa, non è che sta dentro il lago adesso, lo vuoi?
2: Ma no, che c'entra, no. Però nei paraggi.
0: Nei paraggi,
1: certo,
0: diciamo.
1: In zona. Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Quindi Lombardo, o comunque che vive in Lombardia, diciamo intorno ai 45-50 anni, se ha una moto è meglio, e come caratteristiche, non so, fisiche, alto, basso?
1: Altino.
0: Altino. Tu quanto sei alta, per capire, perché anche loro si devono proporre, devono sapere.
1: Sull'1,60.
0: Okay. Però ti piacciono altini comunque.
2: Va bene.
1: Nel senso, sì, un po' più alti di me.
0: Sì, certo,
1: bassini.
0: Certo. Sì.
1: E non so, moro occhi chiari di solito, però
2: Però niente, di poche pretese la ragazza.
0: Hai capito.
2: Vabbè, ok, va bene.
0: E se ha la moto è meglio, insomma, ti piace viaggiare, per esempio, cioè come hobby?
1: Vado a camminare, prediligo di più il mare che la montagna.
2: Ok. Beh, questi sono indizi importanti.
0: Indizi importanti.
2: Va bene.
1: Basta.
0: Va bene.
2: Allora, ragazzi, uomini che avete sentito la telefonata di Tamara, se pensate che sia giusta per voi, per intraprendere intanto un'amicizia e poi chissà, 38822 38822.
0: Qui ci chiedono, non ha un profilo Instagram la signora? È furbia, subito voglio andare a vedere.
2: Certo.
0: Poi ti chiedono povero ricco, vabbè, questo poi non lo vedremo dopo. Quindi, uomini che state in Lombardia, che avete questa età, proponetevi, perché uno di voi sarà, lo metteremo in contatto direttamente con la simpaticissima Tamara, secondo me vale la pena.
2: Allora Tamara, adesso tu attacchi e rimani con il telefono vicino, perché tra poco ti richiamiamo, ok?
1: Va bene, grazie.
0: A tra poco.
1: Mille.
2: Intanto novità,
1: ciao.
2: C'è Noemi, ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con te.

0: Noè, tu cosa fai questa sera su RDS?
1: Io vado a parlare di calcio in TV.
0: Ah, va bene. No, io stasera accompagno mio figlio al ballo di fine anno.
1: Il ballo di fine anno.
0: Sì.
1: Ma che è? La corte della regina?
0: No, perché in terza media
1: si fa.
0: Ballo di fine anno e quindi
1: sì.
0: Alle 20 ci sarà l'accompagno, diciamo.
1: Cara Tamara, è arrivato un messaggio di una donna che dice che dice le caratteristiche perfette che cerchi ce l'ha mio marito, se vuoi te lo mando, dice.
0: Sì, te lo mando, gli piace andare a camminare, siamo di Como. Sì, tranquillo. A lui piace camminare in montagna, motocicletta, guarda, ce lo cedo volentieri.
1: Vedi, ecco, intanto c'è questo scambio che potrebbe essere una nuova rubrica. Però probabilmente abbiamo invece individuato.
0: Sì.
1: Attenzione, avete ancora qualche minuto voi che siete di Como, dintorni, Lombardi, uomini 45-50 anni, se volete proporvi per Tamara, altrimenti già c'è uno in pole position.
0: Un pretendente, sì, decisamente sì. Va bene, 38822 38822.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Ciao, sono Petra e quest'estate tornerò a Bali in una guest house da sogno e come sempre nello stesso periodo ho messo la mia casa di Milano su Airbnb, ma novità, mi sono affidata a un co-host, una persona della mia città che mi ha aiutato a migliorare l'annuncio, controllare la disponibilità, comunicare con gli ospiti e prendersene cura dall'arrivo alla partenza, facendogli trovare un appartamento sempre pulito e accogliente, proprio come piace a me. Con tutti i miei impegni era diventato sempre più complicato occuparsi di tutto. Insomma, un co-host Airbnb ti aiuta ad amministrare casa tua in maniera sicura e vantaggiosa. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, host scritto H-O-S-T, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: animali magici?
1: I polaretti. Io arancia, tu fragola. La magia devi fare. Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: Oh, hanno scritto tutti per Tamara, ci fosse stata una donna che avesse scritto per me, una che si sia proposta per me.
5: Vengo. Niente. Io, Cla, dai, ma, su, ma, dai, ma, vengo, figura. Io.

0: diavolo si nasconde nella coda con Arcomi e Lodima. Adesso c'è il Radio Day.
1: Vengo a prenderti stasera.
0: L'incontro
2: Radio Day
1: sulla mia torpedo blu.
3: E a uomini e donne muti.
2: Allora, Tamara, ci sei?
4: Sì, certo.
2: Allora, Tamara si è presentata a tutti noi prima.

0: 46 anni di Como, lavora, ha due figli, figlie? Tutte e due femmine?
1: Maschio e una femmina,
0: abbastanza grandi, gli piacerebbe tanto essere portata in moto, ora vediamo se sarà possibile, quindi ha richiesto, diciamo così, una persona un pochino più alta di lei, che sia della zona di Como, a cui piaccia camminare, giusto? Ho detto tutto giusto?
1: Sì.
2: E noi abbiamo trovato Maurizio!
3: Ciao a tutti!
0: Ciao Maurizio!
3: Piacere di conoscervi!
0: Piacere nostro!
2: Perché ti abbiamo scelto Maurizio? Perché tu sei di?
3: Lomazzo, vicino Como.
2: Quanto è distante Lomazzo, caro?
3: 10 minuti, in autostrada 10 minuti.
2: Vedi, va bene Tammy?
1: Sì, 10 minuti prima.
3: Sono in centro.
2: E poi che altre caratteristiche hai che sono perfette? Sei alto?
3: 1,80.
2: La moto dove ce l'hai?
3: La moto no, la patente della moto ce l'avevo, ma l'ho venduta purtroppo a causa di forza maggiore, però è mia intenzione di comprarla.
0: Quindi
2: per Tamara questo è altro.
3: Certo, assolutamente.
0: Che lavoro fai, Maurizio?
3: Io sono un tecnico installatore di impianti di allarme e videosorveglianza.
2: Hai figli? Che passato hai avuto?
3: No, ho passato di una convivenza, una di 17, una di 4 anni, la mia ex, l'ultima, aveva due figlie.
0: Ok.
3: Sì.
2: Però vabbè, insomma, sei libero in questo momento, sei libero a rogito.
3: In questo momento sono libero a rogito.
2: Senti, cosa ti ha colpito di Tamara? Perché hai mandato il messaggio?
3: Ma è di Como, la voce, sinceramente mi è piaciuta molto la voce.
0: Anche a me
3: molto
0: è piaciuta
3: pacata,
0: tanto.
3: Molto,
2: sì, è vero.
3: Sembra molto molto dolce.
2: Allora, Tamara, prime impressioni?
1: Tutto a posto.
0: Tamara è emozionatissima.
2: Fai una domanda, di qualcosa, parlate di due secondi tra voi, digli due cose.
3: Ciao Tamara, piacere di conoscerti.
1: Ciao, piacere mio.
2: Tu fai una proposta, Mauri, fa una proposta.
0: Ma che proposta deve fare?
3: Che mi posso fare in questo momento, se ci becchiamo, posso offrire un caffè per farti chiacchiere e conoscerci.
2: Quello,
0: certo,
3: quello
0: certo.
3: È già il minimo. E poi quel che anche a me piace molto camminare, io sono uno che ama molto viaggiare, soprattutto perché ho fatto molti viaggi nella mia vita. Mi manca giusto l'Australia e l'Oceania da visitare.
2: Ci porti da mare e andate insieme.
0: Cominciamo col viaggio un po' più vicino.
3: Iniziamo con un viaggio un po' più caldo.
0: Appunto!
2: Cominciate con Lomazzo.
3: Tutto il resto? Tamara lo sa, ci sono dei grandi bei posti da visitare, da vedere, anche andare su per il lago.
2: Ma scherzi.
3: Soprattutto adesso che arriva la bella stagione. È stupendo.
2: Adamà, è fantastico quest'uomo.
0: No, davvero, eh? Allora.
2: Guarda, se non lo prendi te, lo prendo io.
3: Grazie, mi fate morire, siete veramente.
2: Grazie.
3: Signor Guerini e la signora Lanfranchi.
2: Grazie.
3: Io parto dal mattino con tutti i pasti
0: certo.
3: A voi perché poi alle 5:30 vado a casa e spengo la macchina e quindi
0: tutto muore.
3: Va bene.
2: E moriamo anche noi insieme alla tua macchina.
3: No, assolutissimamente. No, mi manca un po' le battutine, le barzellette di Guerini, quindi mancano un po'.
2: Le recuperi sui social.
3: Con le facce della signora Lanfranchi.
2: Signora Lanfranchi.
0: Allora, ragazzi, vado con la domanda fatidica?
3: Sì.
0: Allora,
2: anche se mi pare che
0: Tamara e Maurizio,
2: sì,
0: volete scambiarvi tra di voi i numeri di telefono? 3, 2, 1.
3: Sì.
2: Tamara e Maurizio.
0: Tamara adesso si va a rilassare, deve andare a camminare per calmarsi.
2: Pagherei metà dello stipendio di questo mese per stare con voi al primo caffè che vi fate.
3: Guardate, io potrei fargli una proposta, perché io adesso vado a casa, faccio la doccia e parto, vado nel Monferrato che c'è una bella festicciola.
2: Vabbè.
3: Tamara si vuole unire.
2: Vabbè, adesso.
0: Oddio, che meraviglia! Baci!
2: Adesso Giulio tra due minuti vi scambia i numeri e fate voi.
0: Allora, ragazzi, grazie. Rimanete in linea che Giulio vi fa scambiare i numeri di telefono. Tanti auguri, ragazzi!
2: E fateci sapere!
0: Vi voglio bene!
2: Ciao!
0: Oddio, Tamara, metti il vestito carino che ti porta nel Monferrato.
2: Ma perché era vestita male adesso?
0: No, perché però è venerdì sera.
2: Maurizio, mi raccomando, Lomazzo!

0: bellissima, sono in macchina e ho gli occhioni lucidi, ma che belli sono sti due, belli, siete dei grandi, veramente, bravi, bravi.
1: Guarda, anche noi abbiamo commentato appena abbiamo chiuso la telefonata in diretta carini. E ci siamo detti che ci sembrano molto carini e molto, voglio dire.
2: Ma poi carino Maurizio che stasera c'è già una festa, volevo invitare Marta Mara.
1: Vediamo se lei è libera. Però si vedranno sicuro e già questo mi emoziona. Poi lei era molto emozionata.
2: Sì, tanto.
1: Ci ha detto Giulio anche quando ha scambiato i numeri, lei era molto, molto.
2: Sì, molto tesa, certo.
1: Vabbè, ragazzi, ragazzi, sono cose, insomma, comunque forti in qualche modo. E grazie a voi che l'avete apprezzato. Grazie, grazie.
2: Assolutamente.
1: Magari tra una settimana tocca a voi single, che ne sai?
2: Giusto.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Sono le news su RDS, ben trovato Gianluca Gizzi.
8: Buon pomeriggio.
2: Le news e buon lavoro.
8: Ultima ora dalla Stazione Spaziale Internazionale, allarme della NASA per due perdite d'aria nella sezione russa della struttura, gli astronauti invitati ad entrare a bordo delle navicelle pronti a una possibile evacuazione, ma dalla Russia rassicurano una falla è stata riparata, l'altra è in fase di riparazione. Le elite europee provocano il caos, le sanzioni sono concorrenza sleale, le parole del presidente russo Putin al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles preme per un confronto diretto tra il leader del Cremlino e il numero uno ucraino Zelensky alla ricerca di un'intesa per un cessate il fuoco. Iran e Stati Uniti vicini ad un accordo sul programma nucleare della Repubblica Islamica, lo dichiara in conferenza stampa il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi.
9: Abbiamo l'impressione che siano molto vicini ad un accordo per quanto riguarda il nucleare.

0: una sorta di quadro, una struttura organizzativa che dia loro il tempo di esaminare i diversi problemi.
1: Sembra allontanarsi invece una tregua fra Israele e Libano finché Hezbollah non dice sì, noi non firmiamo la posizione di Tel Aviv. La tragedia di Crans-Montana in Svizzera, si onora oggi l'interrogatorio dei coniugi Moretti, i proprietari del locale andato a fuoco, confronto fra i due davanti ai PM. Giorgia Meloni assente al summit odierno UE Balcani, attivate in Montenegro, in agenda l'allargamento dell'Unione Europea, la rinuncia della Presidente del Consiglio per il protrarsi della cerimonia a Reggio Calabria per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
2: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Ci sono dei passaggi che fanno ben sperare. La guerra più annosa, quella iniziata nel febbraio del 2022 tra, come sappiamo, Russia e Ucraina, con l'invasione russa dell'est del territorio ucraino, beh, quella guerra potrebbe essere arrivata forse a una fase negoziale decisiva, perché dopo l'uscita di ieri sera con la lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci, c'è la possibilità di un'intesa. C'è un passaggio formale importante. Domenica a Londra, domenica sera, c'è l'incontro tra lo stesso Zelensky e i tre leader europei che si sono già proposti come fronte di mediazione, ovviamente è dalla parte dell'Ucraina, e sono il padrone di casa, Keir Starmer, il primo ministro inglese, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. È con loro che Zelensky concerterà quello che c'è da dire a Putin, come dirlo, ma soprattutto dove dirlo, se davvero questo incontro ci sarà. Ma posso dire che in queste ormai 20 ore che ci hanno separato dalla notizia della lettera di Zelensky, molti segnali hanno fatto capire che l'incontro è molto più che possibile e non è neanche improbabile che avvenga in tempi stretti. C'è una finestra che si è aperta e che coincide con la fase estiva della guerra, prima che appunto il tempo più rigido non porti a un nuovo impantanarsi nelle trincee. Qui potrebbe davvero scattare la convenienza di tutte e due, ora che le sorti della guerra si sono fatte più incerte con l'uso massiccio e vincente dei droni da parte ucraina. Come andrà a finire lo sapremo soltanto ad accordi eventualmente firmati, ma intanto già che ci sia l'ipotesi, che sembrava fantascienza fino a pochi mesi fa, di un incontro diretto Zelensky-Putin, è una notiziona, come diciamo noi. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
5: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
4: e mantiene ossa sane e forti.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Eccoci qua dopo il punto del direttore Mentana. Sì, beh, sarebbe un incontro incredibile, quasi fantascientifico. Io finché non lo vedo non ci credo, ma lo auspico come tutti, certo. Naturalmente, immagino. Sarebbe veramente clamoroso comunque. Dopo tutto quello che è successo e si sono detti, io sono Claudio Guerrini, lei Roberta Lanfranchi, noi andiamo molto più d'accordo, diciamo.
7: Beh, sì, sì, insomma, non siamo mai arrivati a tanto, arriveremo mai a tanto.
6: Soprattutto allora, io non ho invaso te e tu non hai invaso me.
7: No, più lontani di così, ce l'hanno impedito. Allora facciamo così, tra poco c'è la vostra sequenza. Sì, oggi venerdì è la puntata ballerina e canterina, mica per niente.
6: No, quindi prepariamoci.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Zero Shoes fino a Bob Sinclair con Kaisa. Quanto si diverte Bob Sinclair sui social con la figlia, ormai sta lanciando la figlia a far fare la DJ e si divertono, ridono, scherzano. Ragazzi, un giorno ci sarà la DJ Sinclair, vedrete, vedrete.
1: Eh sì, come no.
0: La vostra sequenza, cos'è? Cos'è?
1: No, giusto.
0: ormai è andata.
1: Vabbè, è colpa mia, ragazzi.
0: Vi diciamo tutto dopo. Intanto vuol dire che sono tre canzoni scelte da qualcuno di voi.
1: Da qualcuno di voi. Sentiamo chi è oggi.
2: Ciao ragazzi, sono Giulia da Milano. E le mie tre canzoni sono Tintarella di Luna, poi la mia preferita, ovvero Stella Stai, ed infine I'm Still Standing.
3: Abbronzate tutte chiazze.
0: Che sequenza.

0: Ma che è questa
1: roba? Amica ascoltatrice, grazie.
0: Ma che brava che
1: ma
0: è stata.
1: Poi mi ha messo Tozzi.
0: Poi difficili, oh, ragazzi. Mamma. Mina, Umberto Tozzi e Elton John mixati da Francesco Cadente, lo diciamo.
1: Ma che spettacolo questa sequenza, state scrivendo. Era bellissima.
0: Bellissima, poi varissima musicalmente, completamente diversa negli stili, nella musica, negli anni. Allora, se volete, questo era il punto, se volete mandarci le vostre tre canzoni che esatto. volete mettere in sequenza, noi nei prossimi venerdì magari le useremo e ci divertiremo come oggi. 388-22-38822.
1: Con un messaggio vocale, ovviamente, giusto. Perché come avete sentito, la voce è fondamentale.
0: Eh sì, e Francesco Cadente, più lo mettete in difficoltà, più si diverte, insomma. No, io volevo vedere, dico adesso come mi passa da Mina a Umberto Tozzi.
1: E c'è passato.
0: E da Tozzi a Elton John.
1: Uguale, e c'è passato lo stesso.
2: No, vabbè.
1: Infatti.
0: Sì, ci siamo molto divertiti, adesso tocca a voi, dai, mandate adesso le vostre richieste.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, replica, country, basinato, qui però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh su RDS.
1: Bella bella, sono arrivate un sacco di richieste di vostre sequenze mixate.
0: Fattibili?
1: Alcune fattibili, le stiamo vagliando, avete ancora pochissimi minuti, se volete ancora rientrare, poi il venerdì vi dovete collegare dopo le 5 per sentire magari se abbiamo scelto la vostra sequenza. Noi le mandiamo tutte a Francesco Cadente, lui c'ha lì tutta la mucchiata delle vostre richieste.
0: Quindi, ricapitolando, messaggio vocale, sì? In cui ci dite il vostro nome e i vostri tre brani che avete scelto per farli rientrare nella sequenza mixata.
1: Capito? Solo il venerdì è tutta vostra la sequenza, fate praticamente i programmatori musicali di RDS.
0: Sì, per un giorno sì.
1: Gratis, tra l'altro.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Rosa in Summer. Dal 19 al 21 giugno, la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Noma DJ Axe a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni.

0: Seven LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa It's Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza, si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto, tuta nuova attillatissima, e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Tutti noi vogliamo ascoltare una sequenza mixata prima di giocare a... Traduce e canta, credo questa settimana sia traduce e canta. Roberta da Roma fa sì, Cla, è traduce e canta, sì.

0: quello non mi si fila proprio.
1: Non te sei mai filato, per il caso. Ragazzi, tutta Italia desidera Roberta Lanfranchi.
0: Ma chi
1: tutti
0: ha detto?
1: Quelli che mi fanno i complimenti dico: ah, grazie, perché? Perché lavori con Roberta Lanfranchi.
0: Oh, ma non è,
1: tutti
0: non è
1: amano il cabaret. Dico: perché ridi tanto? Ah, non fanno ridere le battute tue. Per come ride Roberta Lanfranchi.
2: L'unico. Esatto.
1: Sex. L'unico al mondo che avrebbe la.

0: possibilità di disporne Rick Astley e invece sa, non gliene frega niente.
1: Ma è dall'altra
0: ma l'ha
1: parte
0: saputo, gliel'hai detto.
1: Ma no.
0: R.Astley@rds.it.
1: Magari è pure antipace, non lo so.
0: Ah, no, tu non giudichi i caratteri. Ma tu l'hai mai visto, che so, un'intervista, un talk show
1: sì,
0: con
1: certo,
0: lui?
1: Certo, ho visto tutto.
0: È simpatico
1: lui.
0: O no? Com'è?
1: Sì, sì, lo è.
0: E quindi, vedi.
1: E qui, vabbè, però.
0: Poi con sto vocione, ti immagini. Ciao Roberto.
1: Ah, pensa la mattina.
0: Cosa vuoi ordinare? Cotto o vaccinaro? Che ti piace? Che vinello ci facciamo?
1: Vinello!
0: Che ci facciamo, eh? Un morellino di Scalzano. Oh.
1: Allora dobbiamo lanciare.
0: Che lui parla sempre così, capito? Sempre questa voce qua. Lei mi porti qua il menù, lei mi porti qua il menù, paghiamo.
1: 3
0: così. Lui è tutta la vita così.
1: 388-22, 388-22.
0: Che devo fare?
1: Per giocare a traduci in casa, ma aiutami, no?
0: Aiutami, che Dio ti aiuta.
1: Sono in difficoltà.
0: Sei in difficoltà. Roberto.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RTS.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Pronto?
12: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
11: A un unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
13: iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là. Con Volotea, offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi, condizioni su volotea.com.
15: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026, dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
17: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
21: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. La la la la.

0: Claudio, dove l'hai messa la pelliccia di pelle di topo? Non la trovo più.
1: Dove l'hai messa?
2: Ma che presigla era? Di solito la presigla
3: calla, sì.
2: Dico, di solito la presigla è inerente, diciamo, al translate and sing.
1: No, pelliccia pelle topo.
2: Ma io ieri ho messo la camicia che mi ha regalato Roberta Lanfranchi.
1: Senza saperlo.
2: Tra l'altro, 500.000 sui social. Sei andato a vedere lo scambio di battute sulla camicia regalata. Mezzo milione di persone mi ha insultato, ovviamente.
1: Ho capito, non ti sei
2: tutti
1: ricordato.
2: A dire, che figura, che quanto, fa bene, vabbè, tutto il resto. Grazie a tutti.
1: Davide!
4: Ciao!
1: Di dove sei, Davide?
2: Gemona del Friuli.
1: Mamma, la preparazione di Guerrini,
2: ragazzi,
1: Davide.
2: Provincia di Udine, di la verità.
4: Sì.
2: Ah, ragazzi, io c'ho i nonni lì, A Manzano, quanto è distante Manzano?
4: Ah, poco, un 20 minuti, 25.
2: La vedi. Mi sei quasi parente.
1: Per 20 minuti?
2: Per 20 minuti non siamo parenti.
4: Esatto.
2: Invece per poco.
1: Ah, non come siamo parenti.
2: Come diceva Frassica, vi rendete conto che ieri ho rischiato la vita? Dice, perché?
1: Cioè?
2: È andato a fuoco l'autobus 31. E beh, ieri ho preso il 30. per un numero non sono andato a fuoco.
1: Bellissimo.
2: Non sono morto, per un numero.
1: Bellissimo. Ma che fai nella vita, Davide?
4: Studio.
1: Che cosa?
4: Meccatronica robotica.
2: Accidenti. Ragazzi, questo è un ragazzo serio.
1: Meccatronica robotica.
2: Sì, sembra il titolo di una canzone di Camerini. Meccatronica robotica.
1: Ma lui non sa chi è Camerini, è troppo giovane,
2: no, è
1: secondo
2: vero,
1: me.
2: No, un vecchio cantante.
1: Davide, quanti anni hai?
4: 20.
1: Ma quindi che farai? Non indovineranno neanche la canzone.
2: Io non me ne intendo, non ci capisco niente. Costruirai robot tu in futuro? Che farai? Cioè, che lavoro può fare uno che
4: sì,
2: studia?
4: Sì, circa, ne sto costruendo uno adesso per un progetto.
2: Ragazzi, è bellissimo. Costruisci una Roberta Lanfranchi finta.
1: Ma non ti basta quella vera?
2: No, che sostituisca.
4: Sì, faccio un esoscheletro di Roberta Lanfranchi, va bene.
2: Ok, bravissimo.
1: Ma l'esoscheletro.
2: Quando lei non c'è, me la sostituiamo così.
1: Mandiamo l'esoscheletro in onda.
2: L'esoscheletro. Vabbè, ti farei mille domande, ma non c'è tempo.
1: Lo so. Ma allora, la canzone da tradurre.
2: È lontanissima da te in tutti
1: sì,
2: i sensi.
1: Sì, io spero che tu la sappia. In qualche modo, non so come.
2: Non credo.
1: A New Kiss.
4: A New Kiss.
2: A New Kiss che vuol dire in italiano?
1: Ovviamente da tradurre in italiano.
4: A New Kiss vuol dire io so baciare?
1: No.
2: A New Kiss.
1: È
2: un articolo sì.
4: Un nuovo bacio?
1: Sì, e quindi ti dovrebbe essere venuta in mente la canzone.
2: Ce l'hai in mente la canzone che si chiamava Un nuovo bacio?
4: Assolutamente no.
2: In zona Napoli, Campania, di un po' di tempo fa.
1: Erano in due a cantarla, un lui e una lei.
2: Stavano insieme all'epoca.
1: Sì.
2: Gigi?
4: Ah, Gigi D'Alessio, ma non la conosco.
2: E Anna Tatangelo, senti.

0: provare, non hai vinto, quindi ci possiamo risentire, va bene? Ti ringraziamo Davide, buona serata.
1: She's not Francesca, ti faremo.
0: Okay. Ciao Davide.
1: Grazie. Ciao Davide, ciao, peccato, ciao, alla prossima, ciao, mannaggia. Ciao. Adesso è voi.
2: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1, via.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Elisa, amore è su RDS.
1: Allora, sì.
0: Abbiamo performer. Andiamo per un corso. Nuovo bacio.
1: Abbiamo tanti gigini e tante tatatatangele.
0: Va bene, sentiamole.
1: Mamma mia.
2: Io quelle cose non te l'ho detto mai, Guerrini. Che la Lanfranchi ti prendeva a calci in bip. Olè, olè, olè, quando brucia la città, da te, Guerrini, io per me.
3: Il mio vetto da cuscino, la città che brucerà.
2: Le domeniche d'agosto, quanta neve che farà, bruciasse la città.
4: Non dirti mai che siamo stati a letto per un giorno intero. E la paura di quel temporale come ci stringeva.
5: Ma nemmeno gli autori l'avrebbero riconosciuta.
0: Ma no.
5: Quando mai è andata in onda una canzone come quella?
0: Ma no, ma non dite così, è bellissima.
1: L'avete stroncata. Ma quando, beh, guarda, su RDS non mi risulta.
0: No, però è bella da cantare, dai.
1: Quando mai
0: comunque
1: è andata
0: bravi,
1: in onda? Una cosa c'è. Vi giuro che ci sono radio che l'hanno mandata.
0: E vabbè, e quindi?
1: No, e quindi?
0: E quindi?
1: È una canzone delle nostre valli. Italiana.
6: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.

0: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Tutti ci stiamo riprendendo, anche Gianluca Gizzi lo deve fare per forza perché si occupa delle nostre news. Ciao Gianluca.
6: Buon pomeriggio.
5: A te, ecco le novità.
7: Le due perdite d'aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, allarme sembra rientrato dopo le operazioni di riparazione delle falle nella sezione russa della struttura. La NASA ordina ai propri astronauti di lasciare le navicelle di sicurezza e rientrare nella stazione. La guerra russo-ucraina, per ora non c'è motivo di incontrare Zelensky, così il leader del Cremlino Putin in risposta alla lettera del numero uno di Kiev per porre fine al conflitto, missiva maleducata, la definisce il presidente russo. Accordo vicino invece tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran, lo dice il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Intanto si allontana l'intesa sul cessate il fuoco tra Israele e Libano. Finché Hezbollah non accetterà i termini, non voteremo la proposta, avverte il premier di Tel Aviv, Netanyahu. Le inchieste sul Partito Socialista Spagnolo, mai stato a conoscenza di una rete per depistarle, assicura il premier. Sentiamo Piero Spinucci di Achi ADN Cronos International.
8: Pedro Sanchez respinge ogni coinvolgimento nel presunto complotto per ostacolare le indagini che riguardano il suo entourage e il Partito Socialista Spagnolo. Il primo ministro ha dichiarato di non aver mai sostenuto attività che non avrebbe tollerato, prendendo le distanze dall'ex attivista socialista Leire Diaz. Secondo rapporti della polizia e documenti giudiziari, Diaz avrebbe avuto un ruolo in un'operazione volta a depistare le inchieste che coinvolgono figure vicine a Sanchez e al Partito Socialista. Il caso è emerso dopo una perquisizione condotta dalla polizia nella sede del partito a Madrid lo scorso 27 maggio. Sanchez ha ribadito di non essere mai stato informato delle attività di Diaz e ha difeso l'operato del suo governo, affermando che le pratiche corrotte di pochi e un'opposizione ingannevole non riusciranno a oscurare un progetto politico che, a suo dire, sta portando prosperità alla Spagna.
7: La chiusura della borsa di Milano con Agi.it, a Piazza Affari ultimo FTSE MIBA meno 0,56%. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
9: Il tennis Roland Garros, Alexander Zverev, il primo finalista, il tedesco ha superato il ceco Menchik 7-5-6-2-3-6-6-3, incontrerà il vincitore del grande derby italiano, Matteo Arnaldi contro Flavio Cobolli, in campo alle 19.30, eliminati in semifinale nel doppio Bolelli e Vavassori. Gran Premio di Monaco di Formula 1, dominio rosso anche nelle seconde libere, le Ferrari davanti a tutti, Hamilton, poi Leclerc, Verstappen, Russell e Kimi Antonelli. MotoGP a Balaton Park in Ungheria, nelle prequalifiche miglior tempo per Acosta su KTM davanti a Fabio Di Giannantonio con la Ducati e Raul Fernandez sulla prima Aprilia. Sesto tempo per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, a precedere Marc Marquez, più staccato con il 14° tempo Pecco Bagnaia. Questa è RDS.
10: Il Guerrini e Lanfranchi Show per voi continua.
5: Beh, sì, per
10: come
5: fortuna
10: per Miss Italia.
5: Sì, sì, certo, certo, la stessa cosa. Sì, spero anche per noi, perché insomma, sai, voi siete più sicuri di noi.
10: In effetti sì,
5: se ci pensi
10: questa
5: bene, sì.
10: Considerazione è verissima.
5: Perché loro, non credo che nessuno gli potrà mai impedire in futuro di collegarsi con RDS.
10: Esatto.
5: Mentre noi qualcuno ce lo potrebbe impedire.
10: Sì, di, se ci dicono da domani non venite più noi con RDS.
5: No, io vengo lo stesso, io vengo lo stesso.
10: Fare cosa? Io
5: non lo so, apro le porte, mi metto qui, mi incateno qui.
10: E vedere un altro al posto tuo?
5: Voglio lavorare! Fatemi lavorare!
11: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi e le tue.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter in chiusura di sequenza mixata su RDS.
2: Hai detto Bring Your Love?
1: Bring Your Love.
2: Ah, scusa, io ho capito, Mingia Love.
1: Ma ti pare? Ma scusa.
2: No, infatti mi sembrava, scusa, siccome io oggi sto un po' così. Poi sai che quando arriva il finale del programma sono stanco il venerdì.
1: Lo so, vabbè, io sono fresca come una rosa.
2: In Sicilia i fidanzati, un po' anglofoni, si chiamano così. Mingia Love, che bella serata che abbiamo passato.
1: Non lo so.
2: Come donna a origini italiane, ho detto magari, che ne sai.
1: Comunque, amici, dalla settimana prossima inizia l'RDS Summer Festival,
2: sì.
1: C'è anche il nostro RDS Summer Kit che torna pieno di gadget speciali riservati. Solo a coloro che parteciperanno al Summer Festival.
2: Esattamente, e poi il Summer Kit vi permette anche di poter godere delle quattro tappe, o quella che sceglierete voi, del nostro Summer Festival, proprio praticamente sotto il palco, in una posizione specialissima e per i piccoli accompagnatori in particolare.
1: Quindi scaricate l'app di RDS che è gratuita se non l'avete ancora fatto, perché potete scoprire proprio sulla nostra applicazione come acquistarlo e godere proprio di questo posto privilegiato.
2: E gli americani direbbero download it.
1: Yeah.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
5: Cioè, fare il cibo religioso.
4: Perché se
5: quale
4: no...
5: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sangue.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
15: Ti aspettiamo!

0: MD, buona spesa Italia.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
3: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
15: Nostro Apiriglam del venerdì su RDS. Se l'hai scordato quando fa così.
16: Fammi scrivere Apiriglam.

0: ultimo mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: comunque stavo pensando, visto che parliamo sempre del Summer Festival, giustamente, che sta per arrivare, sì. Se Pagura è d'accordo, io vorrei chiudere con un pezzo estivo e gli chiederei come sigla finale di oggi Summer Jam degli Underdog Project.
1: Per me va bene.
0: Ti fidi, Pagu? Preparala che sarà un gran finale, va perché bene. È molto, molto estiva.
1: Summer Jam. Va bene, intanto c'è il nostro aperitivo.

0: Allora, sì. Cibi da non mettere mai nel microonde.
1: Ok.
0: Salsa di pomodoro, perché okay. può esplodere per effetto del vapore interno. Verdure a foglia secca.
1: Okay.
0: Che possono generare scintille se vengono Oddio. Riscaldate male. Sì.
1: Ah, vedi.
0: Uova, sodio crude nel guscio perché rischiano di esplodere. Vi è mai capitato? Okay. A me no.
1: No, a me mai.
0: E poi i peperoncini, mai nel microonde perché rilasciano capsaicina che irrita occhi e vie respiratorie.
1: Okay. Attenzione, ecco. Io evito questi problemi non cucinando mai.
0: Esatto.
1: Io non rischio nulla.
0: Perché il gatto si stiracchia davanti a voi? È un gesto di saluto e riconoscimento. È detto greeting stretch. Coinvolge tutto il corpo e avviene spesso nei momenti di incontro, è vero. Indica benessere fisico e fiducia nei confronti dell'umano.
1: E quando mi stiracchio di fronte alla mia fidanzata, loro dicono: Madonna, che t'ho annoiato. Cioè, loro se la prendono a male quando faccio.
0: Ma lo dovresti fare a quattro zampe per terra.
1: Ah, sì.
0: Capito?
1: Quello in serate particolari lo faccio. Quelle serate un po' più.
0: Un po'. Un ventenne indiano è scappato con la futura suocera pochi giorni prima del suo matrimonio.
1: Vedi?
0: E hanno portato via tutti i risparmi della famiglia. La madre della sposa parlava spesso col futuro genero, insomma, padre della sposa, quindi il marito di lei che è scappata, aveva notato dei comportamenti sospetti, non ha detto niente, ha detto magari è solo una mia impressione. E niente, è stata sporta denuncia per persona scomparsa e furto.
1: Esatto. Quando vi dicono dovete avere un buon rapporto con la suocera,
0: sì,
1: non esagerate.
0: In quel senso.
1: Cioè, non è che dovete prendere proprio e portare in giro per il mondo. Va bene, va bene. Ilary Blasi e la sua fuga d'amore con Bastian Müller.
0: Sì.
1: Infatti, loro fanno l'amore con il sapore. Lo sai, no?
0: Sì.
1: Lei si è messa con Müller perché a farsi vedere lo spot, ha detto: vuoi vedere che con lui faccio l'amore con il sapore?
0: E
1: pare molto contenta.
0: Sì.
1: Relax nel resort di lusso sull'esclusiva isola della Grecia.
0: Va bene.
1: Non mi interessa sapere qual è perché non c'è nel titolo.
0: Va bene.
1: Paolo Antonacci, ha parlato Paolo Antonacci.
0: Sì.
1: Sono il figlio di Biagio e nipote di Morandi.
0: Immaginavo.
1: Ma debutto con un altro nome.
0: E quale?
1: Con un altro nome. Ha detto: non voglio finire nel tritacarne, alla fine la qualità paga. Cioè, non vuole essere conosciuto per essere, capito.
0: Sì, ma qual è l'altro nome?
1: Beppe De Marco. Ha detto che si chiamerà Beppe De Marco. Si fa chiamare
0: adesso
1: Beppe De Marco.
0: Lo vado a cercare io.
1: No, per non farsi riconoscere, capito? Ha deciso di chiamarsi Beppe De Marco, perché non ho capito, non può chiamare. Vabbè, secondo me è un nome carino. Ha detto è un nome di fantasia.
0: Ma non è un nome.
1: Poi gli ha detto: guarda, no, che ce n'è un altro che fa la mattina su RD.
0: Dai.
1: Dua Lipa e Callum Turner.
0: Sì?
1: Dua Lipa e Callum Turner. Le nozze da 1,5 milioni, ne avevi già parlato tu, a Palermo. La suite costa 5,000 euro a notte. Vabbè, manco tanto, pensavo anche di più.
0: Vabbè.
1: La villa in affitto e oltre 300 invitati.
0: Va bene.
1: Pare che sia, tra cui anche Paolo Antonacci. Però non si sa con quale nome. Pare Tex Will.
0: No, ve lo dico dopo come si chiamerà, va bene? Intanto c'è la novità.
1: Ma che te frega?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità RDS.
3: Clara e San Giovanni. Le ragazze.

0: su Paolo Antonacci su RDS grazie a Roberta Lanfranchi.
1: Eh sì, perché oggi allora il gossip lo facciamo su di me. Paolo Antonacci, figlio di Biagio.
0: Nipote di Morandi.
1: Tra l'altro, lui 70 dischi di platino come autore per Annalisa, Geolier, Achille Lauro e decine di altri. Certo. Adesso debutta da solista e si chiamerà, eccolo l'altro nome, Paolo Santo.
0: Ah, ecco.
1: Con l'album Paolo Santo Superstar.
0: Ma Paolo Santo sembra un papa, però.
1: Vabbè, ma che devo fare?
0: Sembra Paolo VI.
1: E invece Paolo Santo.
0: Ma perché? È così bravo.
1: Si chiamerà Paolo Santo Superstar. Basta.
0: Mazza, parte subito così.
1: Così.
0: Va bene, sì, è un disco. No, non lo dico. Non lo dico.
2: Basta, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
3: Estate, RDS. Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
15: Notte Rosa in Summer. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Fred De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa in Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
0: Allora, se Roberta Lanfranchi me lo permette.
1: Sì, te lo permetto.
0: Tra poco parliamo di musica.
1: Sì.
0: Madonna.

0: RVS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
2: Insieme a te.
0: Dove c'è musica.
3: Madonna ha presentato il suo nuovo album Confessions 2 durante un concerto a sorpresa tenuto a Times Square. È apparsa sul balcone di uno dei maxi schermi di Times Square, ha cantato alcuni brani del suo nuovo lavoro, tipo I Feel So Free, Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Love Sensation, mentre il suo produttore si chiama Stuart Price ha fatto da DJ nel corso di un set da 15 minuti dove Madonna ha riproposto anche Hang Up, Get Together e I Love New York. Allora, Confession 2 uscirà il 3 di luglio ed è stata questa esibizione che ha fatto Times Square, è stata realizzata per celebrare l'inizio del mese del Pride in collaborazione con un'app di incontri che aveva cambiato da giorni il suo colore giallo con lo stesso rosa della copertina del nuovo album di Madonna. Ci sentiamo Love Sensation.

0: questa è house, ragazzi, eh?
1: Sì.
0: Cassa dritta e via, eh?
1: Yes.
0: Ah, brava, brava. Quindi è tornata la dance, ma dance dance, quasi quasi happy house la chiamerei. Brava, brava. Allora, grande situazione, proprio live, immenso edificio a Times Square, con un maxi schermo LED di oltre 1600 metri quadrati, con un palco che si erge a 10 metri d'altezza, tutto sopraelevato, sopra la strada. Questa location è già stata utilizzata per la prima volta da Post Malone nel 2023, poi da altri grandi artisti tipo John Cook, ma anche Shakira l'aveva utilizzata per lanciare un album qualche anno fa. E insomma, lanci mondiali di nuova musica da Times Square sta diventando una moda per chi se la può permettere, naturalmente.
1: Certo,
0: non so se io potrei lanciare, che ne so, il mio nuovo DJ set da lì, però faccio delle amicizie, vediamo.
1: Bravo. RDS Music for You.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani con la puntata del sabato del Guerini e Lanfranchi Show, le storie, ma prima le promesse vanno mantenute.
1: Siccome siamo in pre-summer festival, io ho pensato, ma chiudiamo con una sigla super estiva.
0: Sì.
1: E allora, se ve la ricordate, la potete anche ballare se volete. Te la ricordi tu, Robby?
0: Devo sentirla.
1: Underdog Project.

0: Detta
1: così non mi diceva nulla, invece sentendola sì, assolutamente.
0: Ma che ti tiro fuori,
1: Da quel cilindrino.
0: Perché è un cilindrino? Detta, adesso arriveranno i messaggi. A Guerici, hai un cilindrino. Lo sa pure Alan Frank, lo sanno tutti.
1: Ma no, al posto del cilindrone mago.
0: Dato
1: che mago non sei, hai un cilindrino.
0: Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ragazzi, che devo fare?
1: Ci sentiamo domani alle 3, dai.
0: Vabbè, vado dal dottore a vedere che si può fare.
1: Per il
0: buon weekend, buona serata. Il cilindrino. Si può aumentare la cilindrata, no. Ecco questo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Partire dalla redazione di RDS, l'appuntamento è quello con l'attualità per gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi e poi la parola al direttore Mentana.
8: Buona serata da Gianluca Gezzi. Le elite europee provocano il caos, le sanzioni sono concorrenza sleale. Le parole del presidente russo Putin al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, leader del Cremlino, che alla proposta di incontro di Zelensky risponde: per ora non c'è motivo. Vicini a un accordo sul programma nucleare iraniano, Teheran e Washington, lo dice il direttore generale dell'Agenzia per l'Energia Atomica. Sembra allontanarsi invece il cessate il fuoco tra Israele e Libano, senza il sì di Hezbollah, noi non votiamo l'intesa, avverte Tel Aviv. È durato 2 ore l'allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale per la perdita d'aria nella sezione russa della struttura. Astronauti costretti a rifugiarsi temporaneamente sulle navicelle pronti all'evacuazione. Giorgia Meloni diserta il vertice UE sui Balcani in Montenegro, motivo il protrarsi della cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dei carabinieri. Presente anche il ministro della difesa, servizio dell'arma centrale nei tempi complessi che viviamo, dice Crosetto, prima della consegna delle medaglie al valore militare e civile.
9: In questo giorno di gioia ricordiamo quelli che, servendo il loro paese, hanno sacrificato la vita o portano sul corpo il frutto del loro sacrificio, i veterani. Siamo fatti così perché noi sappiamo che, qualunque sia il percorso del mondo verso la modernità, quando questo percorso non fonda su valori precisi, condivisi, vissuti, si perde. Ce lo ricorda anche nell'ultima enciclica il Papa. La modernità non è sempre uno strumento di felicità, se non è presidiato da valori.

0: Tennis al Roland Garros, Flavio Cobolli in finale contro Zverev. Il fiorentino passa il turno per il ritiro di Matteo Arnaldi alle prese con un virus intestinale. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buona serata, Enrico.
1: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. E proprio quest'ultima notizia è quella che in qualche modo spiazza tutti quanti. Si assaporava proprio a partire da questo momento, dalle 19 poco più della giornata, il grande derby italiano in semifinale, Arnaldi contro Cobolli, chi vinceva finalista agli internazionali di tennis di Francia, dopo che c'era stato un altro derby, quello tra Arnaldi e Berrettini. Ma una sorta di maledizione vuole che nessuna di queste partite abbia avuto uno svolgimento reale. Si è dovuto, come si sa, ritirare Berrettini nel quarto di finale contro Arnaldi a causa di un malore, a causa di un infortunio. Si praticamente ritira prima ancora che sia iniziato il match di semifinale Arnaldi per un virus, non si sa bene quale, ma sicuramente non è qualcosa di diplomatico, ed è una sorte che attraversa tutta la presenza italiana a questi internazionali del Roland Garros, perché pensate a come se ne è dovuto andare, si è dovuto accomiatare dagli internazionali di Francia Jannik Sinner dopo aver dominato un incontro fino al 5-1 nel set decisivo, e poi il crollo fisico per il quale era stato in campo Sinner, ma poi alla fine ha perso. E qui si arriva a un Cobolli in finale con Zverev senza aver dovuto quindi incrociare le racchette con il connazionale Arnaldi. E è andata così, mettiamola in questo modo, sono degli internazionali di Francia particolari. Resta la sostanza: 3 italiani negli ottavi, nei quarti, 2 per forza, non di più, in semifinale, 1 in finale. Le modalità poi non cambiano quello che è il passaggio straordinario del nostro tennis. E poi domenica vediamo. Intanto noi ci sentiamo lunedì mattina alle 10 su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
4: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
3: e mantiene ossa sane e forti.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: E buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Roberta Fiore che porta il buon umore.
6: Buonasera a tutti amici, è venerdì, sono le 19.06, 5 di giugno, siamo insieme fino alle 22 come tutti i venerdì sera, e vi avvisiamo già che oltre ad essere in diretta sul due canale 265 del digitale terrestre, in questa prima ora giocheremo, quindi ci sarà già la possibilità di così portarvi a casa una bella RDS bag piena di gadget.
5: Il gioco è quello della galleria, sentiremo una canzone che si interrompe in galleria, dovrete capire con 3 possibilità come continua. 38822 38822, cosa devono dire o scrivere per giocare?
6: Voglio giocare!
7: Brava. All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi

0: All time high, Nico Santos alle 19.13 di questo venerdì sera. Amici, con Mauro Casciari e Roberto Fiore insieme fino alle 22 ed è già arrivato il momento di giocare alla galleria.
1: Voglio correre, voglio andarmene oltre questa galleria.
2: Pronto, io voglio correre, voglio andarmene a Napoli. Flavia.
0: Ciao Flavia. Ti sentiamo lontanissimo.
3: Ciao,
0: eccoti ora.
2: Abbassa
0: meglio
2: tutto quello che hai intorno, altrimenti ci senti in ritardo dalla TV e dalla radio e poi dopo parliamo sconnessi.
3: Allora, io sto in macchina.
2: Ah, ok. Allora
0: hai il telefono
2: tutto
0: all'orecchio?
3: No, quindi devo sentirvi tramite il telefono?
2: Sarebbe meglio, come ti ha detto prima il nostro santo Paguro in regia che si raccomanda sempre.
0: Devi abbassare il volume della radio e tenere possibilmente il telefono all'orecchio.
2: Esatto.
3: Benissimo, perfetto, fatto tutto.
0: Bene, brava, bene, ti Flavio sentiamo decisamente meglio. Come stai innanzitutto?
3: Benissimo, ora ho finito di lavorare, quindi sono felicissima.
0: Stai tornando a casa?
3: Sì, no, veramente stiamo andando in palestra.
2: Ma che lavoro fai, per curiosità?
3: Lavoro in una concessionaria di auto.
2: Okay, lavoro che ha cambiato molto negli ultimi, diciamo, 20 anni, perché il mondo dell'automotive è cambiato molto.
3: Sì, moltissimo.
2: È molto, molto.
0: Senti, sai come si gioca alla galleria?
3: Sì, ti seguo da sempre.
0: Brava, bravissima, super preparata. Allora, va bene, allora giocheremo con un brano di Zucchero del 1995. Per colpa di chi? Lo conosci?
3: Okay.
0: Sì.
2: È questo che inizia così. A un certo punto lo perderemo perché entriamo in galleria. Ti daremo tre possibilità. Come continua? Zucchero su RDS.

0: eccoli qua. Allora, i testi di Zucchero sono sempre molto creativi, quindi come continuerà quando usciamo dalla galleria?
1: Opzione 1. E intanto zio Rufus sta coi suoi pensieri in testa.
0: Opzione 2. E tanto zio Luca sta facendo grande festa.
1: Opzione 3. E intanto c'è il Duca che canta anche questa.
0: Flavia,
1: se non dovessi indovinare, hai una sola possibilità. Qualcuno all'ascolto potrebbe sfidarti da sotto il naso l'RDS bag.
0: Mandando un messaggio al 388-22-3882 con la risposta esatta. È la 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: No, no, no. Te l'ho detto che Zucchero c'ha i testi strani.
1: Anche intanto c'è il Duca che canta anche questa, poteva
0: non
1: essere.
0: Era vabbè.
1: Mi dispiace Flavia, grazie comunque.
2: Ciao.
1: Per un aver bacio. Chiamato, rimani con noi, un abbraccio, buon weekend.
0: Tra poco scopriamo chi ti ha sfilato l'RDS bag.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.
6: Hello.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: Meis, salmo con la pesce e cattive abitudini. Alle 19.24 di questo venerdì sera abbiamo già giocato con Flavia da Napoli, che però purtroppo non ha indovinato come continuava un grande successo di Zucchero, per colpa di chi, dicevamo, Zucchero sempre molto creativo, quindi sì, non era nemmeno semplice da indovinare.
1: Non era la 3, ma... quella che ha detto lei, e intanto c'è Luca che canta anche questa. Non era la 2, tanto zio Luca sta facendo grande festa. Qual era?
2: È l'opzione numero 1, Marco da Cagliari.
0: Marco da Cagliari ha azzeccato l'opzione.
1: Bravo, usciamo, sentiamo se è questa la galleria.
0: Continua così. Rufus sta con i suoi pensieri in testa. Continuava proprio così il successo di Zucchero.
1: E amici, ha vinto la RDS Bag il nostro Marco da Cagliari. Ci dispiace per Flavia da Napoli, che ci è rimasta proprio male.
0: Potrà sempre ritentare, lo sa, sì, anche sì, lei. Sì, insomma, sì, affezionata, sì, ascoltatrice, la salutiamo e salutiamo anche il nostro ascoltatore di Cagliari.
1: E tutti quelli che verranno qui a vederci qui.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in mano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'undice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.undice.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio.

0: Sports, un mondo più avanti.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Altro, solo a giugno, solo da
0: Iperceramica. Venerdì sera con Mauro e Roberta fino alle 22 è arrivato il momento di fare un salto nel tempo e nella musica che va fino al 1998 con Ligabue, ma comincia con una hit di questo 2026 di Harry Styles. Questa è la sequenza mixata.
5: Il volume della tua estate.
6: Il volume della tua estate.

0: Sempre, amici, sempre. E potresti perdere le parole quando scopri cosa regala RDS con RDS Dream,
1: questo nuovo gioco dell'estate di RDS che vi permette di vincere ad estrazione un set di 3 valigie più 5 giorni all inclusive al Cairo. Come funziona, Mauro?
0: Grazie all'ETA, l'ente del turismo egiziano, vi regaliamo tutto questo. E adesso dovete mettere, se già non ci siete, ciao, il canale 265-265 della TV.
1: Perché, è necessario.
0: Sì, perché nei prossimi minuti arriverà un'immagine, ok? E dovrete guardarla.
1: È un'immagine che rappresenterà una porta e voi dovrete dirci di che colore è questa porta rappresentata sul 265 del digitale terrestre nei prossimi minuti. 392-999-2000 è il numero a cui dovete mandare la risposta a questa domanda insieme al vostro nome, cognome, email
0: e basta.
1: Fortuna.
0: 392-999-2000 RDS Dream, si vince l'Egitto, anche le valigie per andarci.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi!

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cos'è cambiato?
2: Mi ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
16: Figurati, me ne trovano un altro.
15: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
16: C'è il tour leader e la linea no problem. Sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: 19.47 di questo venerdì sera, ufficialmente iniziato il weekend, allora è importante sapere che tempo farà nelle prossime ore. Ci raggiungono i nostri amici di Trevi Meteo.
19: Nelle prossime ore il fronte che ha interessato quest'oggi l'Italia si allontana verso est, dunque il tempo migliora anche al centro. Sarà un sabato ben soleggiato su tutto il centro-sud, con clima tipicamente estivo, caldo ma non troppo. Mentre al nord insisterà della variabilità che darà luogo ad annuvolamenti piuttosto frequenti, con il rischio anche di qualche acquazzone temporale, specie tra mattina e pomeriggio, sui rilievi e sulle zone adiacenti. Al nord le temperature rimangono un po' più basse, i valori non superano i 25-26 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
20: La radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore, dal Paguro in regia che ci valorizza fino alle 10.

0: tanto.
1: Come un tuono Rose Villain featuring Gue, che sta per Guercio, e io sono, essendo strabico pure io,
0: sei
1: come
0: un
1: lui.
0: Po' Guercio anche
1: sì,
0: tu.
1: Sì, lo trovo, siamo proprio compari di destino, insomma.
0: Di guercitudine.
1: Ecco. Sì.
0: Ci piace.
1: Sì, io sono Mauro Casciari, lei è Roberta Fiore, e amici, siamo pronti per celebrare i grandi successi della settimana.
0: Sì, perché vogliamo onorare, come tutte le settimane, chi in Italia e nel mondo sta battendo ogni tipo di record, ed è andato proprio questa settimana, è entrato nel Guinness dei primati mondiale.
1: Iniziamo Vai. Dalla Sicilia, dove si è svolta una gara di bellezza tra uomini, ma non modelli di professione, bensì gente normale, bella ma non bellissima. Sono stati eletti gli uomini più bellini del mondo. Carini in Sicilia, mi raccomando, non di bellezza ma carini.
0: Carini, okay. Ma non bellissimi.
1: Bravi.
0: Un primato invece al quale molte donne italiane vogliose partecipano ogni anno con grande afflusso anche dalla Svizzera. Ah. È successo in Lombardia, dove è stato realizzato il cono gelato più grande della storia, alto 1,12 metri, mangiato da una sola persona in 8 minuti e 12 secondi a Lecco.
1: Beh.
0: Un record che fa gola a molti.
1: Ma certo. Ma andiamo nel Molise, dove si è festeggiato proprio ieri il record per i 100 anni dell'uomo più piccolo d'Italia, alto solo 1,03 metri, pensate, a Campobasso.
0: Vabbè.
1: Però campa tanto.
0: Camperà tanto.
1: Complimenti, un altro record.
0: Bravo. Basso ma campa lungo. Un primato molto moderno invece in Calabria. Questa settimana i programmatori e designer di pagine web si sono sfidati per creare un sito internet nel minor tempo possibile, e il vincitore ha impiegato solo 33 minuti.
1: E dove?
0: A Belsito.
1: Bel posto anche Belsito. Complimenti.
0: Sito
1: bravi,
0: internet,
1: bravi tutti.
0: Bravi, bello anche il sito internet.
1: Andiamo all'estero, perché in Costa Rica questa settimana è stato eletto l'uomo più intelligente del mondo. Ha vinto una gara tra i geni con il quoziente intellettivo più alto,
0: sì,
1: quelli che sanno tutto, a San Cosè in Costa Rica. Loro San Cos'è, giustamente.
0: Cos'è. Chiudiamo invece in Romania. Con la Romania, ieri nella capitale, un uomo di 25 anni è entrato nel Guinness dei primati per aver scavato 24 tombe in poco più di 2 ore a Bucarest.
1: Beh, rest in peace.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace, devo dire, la buca. Complimenti, posso dire, veramente dei record pazzeschi.
0: Abbiamo fatto un giro dell'Italia, ma non solo, anche sì, dell'Europa, del mondo, insomma, tanti nuovi primati entrati appunto nel Guinness questa settimana. Noi siamo sul pezzo, ve li raccontiamo, ve li condividiamo, perché sono imperdibili.
1: È il potenziale umano.
0: Potenziale umano, può anche crescere.
1: Potential, so.

0: Bomber con la sua Potential alle 20 di questo venerdì 5 di giugno con Mauro Casciari e Roberta Fiori fino alle 22, tra poco il momento del che ci piace di più di interazione in cui faremo questa settimana imparato che.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: Tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
6: Gli esperti dell'informazione ce li abbiamo noi. Buonasera, Lau Petrilli.
7: Grazie, buonasera a tutti.
6: Le notizie adesso su RDS.
7: Comunicato della Marina Ucraina, nostro il drone caduto oggi sul porto di Costanza in Romania è stato deviato dalle interferenze elettroniche russe, si sostiene da Kiev. Vladimir Putin intanto respinge l'offerta di dialogo avanzata via lettera da Volodymyr Zelensky. La missiva, afferma il capo del Cremlino, contiene elementi offensivi che non favoriscono un clima da negoziato. Sull'Iran non gli abbiamo fornito armi, assicura Putin. L'Agenzia ONU per l'Atomica rende noto vicino un accordo quadro con gli Stati Uniti sul nucleare della Repubblica Islamica. Niente vertice di Tivate in Montenegro per Giorgia Meloni per il protrarsi delle celebrazioni dei 212 anni dell'arma dei carabinieri. Viene fatto sapere la premier, esprime rammarico. Siamo fuori da tutto, attacca il Partito Democratico. Italia unica assente, sottolinea Matteo Renzi. Niente derby Arnaldi Cobolli alla Roland Garros. Il sanremese si ritira a un'ora dal match per un virus intestinale. Domenica Romano in finale contro Sasha Zverev, che nel pomeriggio ha superato Jakub Menšík. Gli 80 anni di Stefania Sandrelli, adesso sentiamo Roberta Lupi.
8: Quando tu
9: da Viareggio con amore. Se dovessi prendermi sul serio come seduttrice mi metterei a ridere, ha dichiarato una volta l'attrice. E invece in oltre 60 anni di carriera ha saputo essere anche icona di seduzione con garbo ed eleganza. Il primo ad essere travolto dal suo carisma, Gino Paoli, conosciuto quando aveva appena 15 anni. È subito amore con Amanda che arriva nel 1964. 10 anni più tardi diventa mamma per la seconda volta di Vito, nato dalla relazione con Nicky Pende, sposato nel 1972. Infine l'amore che dura ancora oggi con Giovanni Soldati. Dati. 4 Davide di Donatello, compreso quello alla carriera nel 2018, e 6 nastri d'argento. Nel 2005 il Leone d'Oro alla carriera. Oltre 120 film e 30 produzioni televisive all'attivo, dall'esordio sul grande schermo nel 1961 in Gioventù di notte di Sequi, fino al dramma erotico La chiave di Tinto Brass del 1983, passando per Germi, Bertolucci, Monicelli, Scola, Comencini, Muccino, Virzì, Sorrentino. Indimenticabile sul piccolo schermo nel ruolo di Margherita Rizzo al fianco di Gigi Proietti nel Maresciallo Rocca e l'ingenua matriarca Nora Ringoni in Una grande famiglia.
8: Bella così come sei.
7: Questa è RDS.
0: Sono le 20:04 di questo venerdì sera 5 di giugno. Buonasera.

0: Italia da Mauro Casciari e Roberta Fiore anche sul 265 del Digitale Terrestre. Stiamo insieme fino alle 22, vi accompagniamo ad entrare agevolmente in questo weekend che si prospetta, insomma, caldo sicuramente, perché ormai direi che è piena estate, ma con buona musica e tra poco anche col fantastico momento di questa settimana. Ho imparato che è, Maurino?
1: Sì, amici, noi siamo già vestiti d'estate, primo per chi ci guarda in TV sul 265, poi perché i nostri jingle, la nostra confezione è già estiva.
0: Annunciano il cambiamento.
1: Ah, e i Roxette erano estivi, senti questo.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS
0: 100%.

4 grandi successi in sequenza mixata. RDS, Omega.

0: maledetto me, alle 20:17 di questo venerdì sera 5 di giugno. Tra poco, Maurino, insomma, entriamo nella nostra ora interattiva che ci diverte sempre molto e ci regala grandissime soddisfazioni, perché anche i giovanissimi all'ascolto condivideranno, come insomma sempre succede con noi, cosa hanno imparato banalmente anche a scuola questa settimana.
1: Sì, perché arrivati a venerdì alle 20:17 ci piace mettere uno sguardo dietro alla settimana che abbiamo vissuto, perché in 7 giorni si imparano tante cose, grandi o piccole che siano.
0: Belle o brutte, perché bisogna anche dirlo, magari lezioni di vita anche un po' pruriginose, però si porta sempre a casa qualcosa, no? Una riflessione da fare. Infatti vi chiederemo, insomma, veramente qualsiasi cosa che avete imparato questa settimana che ci lasciamo alle spalle, che sia una ricetta culinaria, un passo di danza, una poesia, una canzone, una formula matematica, ma anche lezioni di vita, magari di rapporti con gli altri, di famiglia, qualsiasi cosa.
1: Sì, sì, sì, sì, amici, lezioni culinarie oppure lezioni tette al vento.
0: Ma come tette al vento?
1: È culinaria, l'hai detto tu.
0: Come devo fare?
1: Battutona. Finito.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata.
11: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalpha trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalpha.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Le 20:20, la radio di sera è RDS. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore, e c'è anche Luca Bernardinelli in regia che ci valorizza tanto.

0: Bad Liar. Gli Imagine Dragons non mancano mai su RDS, 100% grandi successi.
1: Cattivo mentitore. No, non lo sei, anzi, hai sempre qualcosa di bello, abbiamo qualcosa di bello sempre da raccontare e da condividere durante i nostri appuntamenti del venerdì sera. Si chiama Questa settimana ho imparato che. Vi diremo adesso, insomma, cosa abbiamo imparato noi e poi sarà il turno vostro.
0: Io sono tutto un fuoco per questa scoperta.
1: Vai.
0: Sono stato a Glasgow nei giorni, la settimana, qualche giorno fa, Scozia. Piove sempre, piovigina sempre, come accade spesso in pianura padana. Non è questa la cosa che ho imparato. Ho imparato che non faccio più confusione. Il Regno Unito è formato da Inghilterra a sud, a est c'è lo stato del Galles con la capitale Cardiff, l'Inghilterra la capitale è Londra, lo sapete. Sopra c'è la Scozia, col suo confine la capitale Edimburgo, non Glasgow, ok? Questo forma il Regno Unito insieme all'Irlanda del Nord, nell'isola a sinistra dell'Irlanda, ok?
1: Oggi professore di geografia, okay.
0: E sotto c'è la Repubblica d'Irlanda, che è un'altra cosa, nell'isola dell'Irlanda. Bene. La Gran Bretagna è l'isola che comprende la Scozia, la Inghilterra e il Galles, ok? E l'Inghilterra è solo l'Inghilterra, ok?
1: L'Inghilterra, quindi, la Scozia e il Galles.
0: Quando dici Regno Unito intendi tutta l'isola della Gran Bretagna più l'Irlanda del Nord. Quando dice Inghilterra è solo lo stato con Londra, poi c'è Cardiff che è la capitale del Galles e sopra la Scozia, però hanno delle cose in comune il Regno Unito, ma anche quattro parlamenti differenti, quindi è complicato. Però sappiate che se dici Inghilterra dici lo stato con Londra, se dici Gran Bretagna dici l'isola, se dici Regno Unito comprendi anche l'Irlanda del Nord.
1: Amici, se volete lezioni private o approfondimenti sull'argomento, Mauro Casciari, il numero di cellulare è... no, non ve lo darò.
0: Se voi lo sapevate, bravi, io l'ho capito a 86 anni, ne ho portati bene, ma ne ho 86.
1: Sì, un po' si vede, perché davanti tutto bene, ma se ti giri è un disastro. Va bene, invece io ti porto semplicemente a Nuoro, rimaniamo in Italia, dove esiste la pasta più rara e preziosa del mondo, e si nasconde proprio nelle montagne dell'entroterra della Sardegna. Si chiama il Filindeu, i fili di Dio. L'hai mai sentita?
0: Mai, neanche
1: allora,
0: assaggiata.
1: Paola Abraini è una delle pochissime custodi di questa ricetta tradizionale, che lavora a mano questi sottilissimi fili intrecciati tra loro da quando aveva 16 anni, tramite una sorta di telaio di tessitura, quindi come se si tessendo del tessuto, e oggi la trasmette alle nuove generazioni. È una ricetta che è stata tramandata, pensa, per gran parte della sua storia attraverso un'unica linea matriarcale di Nuoro, quindi la sanno fare in pochissimi, probabilmente soltanto questa Paola Abraini, ed è preparata soltanto due volte all'anno. Intanto è molto rara e difficile da preparare, richiede molto tempo. Perché due volte l'anno? Perché durante le due feste annuali a maggio e ottobre viene preparata esclusivamente per nutrire i pellegrini che percorrono a piedi 33 chilometri che separano Nuoro dal santuario di San Francesco di Lula, sempre in provincia di Nuoro, e all'arrivo viene servita loro come segno di accoglienza in questo caldo brodo di pecora arricchito con pecorino, pensa te. E viene anche appunto prodotta solo due volte l'anno, perché nessun macchinario industriale può replicare questa lavorazione, quindi le abili artigiane che tramandano questa ricetta riescono a produrre quantità minime per il tempo, per le risorse, per tanti motivi, e rende impossibile questa cosa ovviamente la commercializzazione su larga scala.
0: Mamma mia,
1: il Filindeu si chiamano,
0: complimenti.
1: Di Dio.
0: Questo abbiamo imparato noi, voi cosa avete imparato? Qualunque cosa, ce lo raccontate in un messaggio vocale al 388 22 388 22, messaggi vocali che iniziano con
1: Questa settimana ho imparato che...
0: Ho imparato a pronunciare Hippiaio Ho Jayax. Hippiaio, Hippiaio.
1: Selezioniamo
2: coreano. Le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Jayax, Hippiaio, però anche no. 1, 2, go.

0: Nichols su RDS, You Get What You Give, dai quello che ricevi, riceve quello che dai, e ricevi anche durante la settimana delle nozioni, delle conoscenze.
1: Eh sì, è proprio uno scambio di sapere, di conoscenza, quella che sta avvenendo in quest'ora interattiva. Si chiama Questa è la settimana, ho imparato che, e stiamo condividendo appunto quello che abbiamo imparato. Per quanto riguarda Mauro, una nozione storico-geografica, per sì. Quanto mi riguarda invece una ricetta molto rara e preziosa che arriva da Nuoro, ma non si dice Nuoro.
2: Sentiamo. La settimana ho imparato che non si dice Nuoro, ma si dice Nuoro.
1: Nuoro, si con l'accento sulla U. Sì. Grazie per avermelo insegnato, io non lo sapevo. Amici. Adesso però tocca a voi, sì. Una ricetta, una poesia, un testo di una canzone, una formula matematica, un principio filosofico, un passo di danza, una nozione geografica, storica o anche una lezione di vita. I vostri messaggi al 38822 38822 che comincino rigorosamente con
0: questa settimana ho imparato che tocca a voi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
1: Cav.
5: Io, San Lei... Pietro e Garibaldi.
1: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
5: Sì, no, lo stanno curando.
1: Ancora?
5: Lo stanno curando da Dio.
4: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata!
9: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu, figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
11: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita.

0: freddi.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: A proposito di clima, amici, chissà se è bello o brutto, me, te o quelli di 3B, me, te o, ecco.
5: Nelle prossime ore il fronte che ha interessato quest'oggi l'Italia si allontana verso est, dunque il tempo migliora anche al centro. Sarà un sabato ben soleggiato su tutto il centro-sud, con clima tipicamente estivo, caldo ma non troppo. Mentre al nord insisterà della variabilità che darà luogo ad annuvolamenti piuttosto frequenti, con il rischio anche di qualche acquazzone temporale, specie tra mattina e pomeriggio, sui rilievi e sulle zone adiacenti. Al nord le temperature rimangono un po' più basse, i valori non superano i 25-26 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: Raccontateci cosa avete imparato questa settimana. 38822 38822. Tra poco vi mettiamo in voce.

0: extremo. Ritmo. Beh, il sound giusto di questo venerdì sera che ci scalda per il weekend in arrivo, caro Mauro Casciari, ma ci scalda il cuore ancora di più, i messaggi ci scaldano il cuore, i messaggi che sono arrivati tantissimi, copiosi, dai nostri ascoltatori su cosa hanno imparato questa settimana, sentiamoli.
1: Questa settimana ho imparato che le punture, ovvero l'iniezione, si possono anche bere, non per forza bisogna farle intramuscolare, spettacolo.
0: Sì.
1: Ciao. Da Claudio, da Lucano.
2: Ma veramente? Dalla Svizzera ci arriva questa lezione di vita?
0: Ho capito, anche oltre confine.
2: Ma io chiedo conferma se c'è qualche farmacista, medico in ascolto, perché mi sembra incredibile.
0: Io questa cosa insieme a Luca la sapevamo, perché ad esempio mia mamma beve la vitamina D, le è stata prescritta sotto formato, diciamo, da iniezione, e invece il medico le ha consigliato di berla.
2: Adesso si può fare
0: la FIA.

0: tutto. Non credo con tutto, ho imparato con voi. Complimenti.
1: Questa settimana ho imparato che, anzi, ho avuto la conferma che non ti devi fidare mai di nessuno.
0: Ecco, lezione di vita.
2: Questo sì. Sì.
3: Questa settimana ho imparato un passo nuovo. Danza.
2: Un bravissima
0: passo di danza.
2: Complimenti. Sì, la brava ballerina ha imparato un nuovo passo di danza. Vorremmo anche vederlo, magari ci mandi un piccolo video, ce lo vediamo. Io e Mauro Casciari lo guarderemo molto volentieri.
4: Brava. Questa settimana ho imparato che gli allenamenti in spiaggia sono devastanti. Ciao RDS, Gabriele da Cagliari.
0: Allora, a parte che se la spiaggia è bella come il poetto di Cagliari, l'allenamento lo vengo a fare anch'io, però certo
2: è più faticoso
0: coi piedi sulla sabbia. È faticoso, poi ancora non è caldissimo, figurati ad agosto,
2: però è faticoso. Bravo. La sabbia aumenta la fatica.
5: Questa settimana ho imparato che tanto più affetto e attenzioni dai alle persone, tanto più gli dai potere di ferirti. Tiziana da Ragusa.
2: Bisogna sempre fare attenzione alle persone a cui si ripone, insomma, affetto e sensibilità, perché poi, insomma, potrebbe essere un'arma a doppio taglio.
6: Ciao, sono Massimo da Milano. Questa settimana ho imparato che sia che ti spacchi il sedere a lavoro, sia che non fai nulla, alla fine del mese lo stipendio arriva comunque.
2: Sì, dipende dal tipo di lavoro. Se sei a obiettivi, insomma, diventa...
0: Dipende dal tipo di posto, in cui lavori.
2: Però è una filosofia che, insomma, anche quando la giornata va un po' storta, può rincuorare.
0: Evidentemente nel tuo lavoro ti accorgi che è così, non lo dici a caso sicuramente.
2: Certo,
0: adesso siamo curiosi di sapere che lavoro fai. Chio!
2: Ce lo dicelo!
0: Chio!
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Pronta a ripartire dalla redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità per tutti gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi in 60 secondi. Per noi c'è Lau Petrilli.
6: Buonasera, Putin ha di nuovo scelto la guerra, lo afferma Zelensky commentando il no del capo del Cremlino all'invito ad incontrarsi formulato dal presidente ucraino. Kiev intanto ammette: nostro il drone caduto oggi sul porto di Costanza in Romania, ma è stato deviato dalle interferenze elettroniche del nemico, la puntualizzazione. Iran, Stati Uniti, accordo con gli americani possibile solo se sbloccano i nostri beni congelati pari a 24 miliardi di dollari, è il monito di Mohsen Rezai, consigliere militare della guida suprema Mostabah Khamenei. Andiamo in provincia di Napoli, si è costituito presentandosi alla caserma dei carabinieri di Bosco Trecase il sospettato per l'omicidio a colpi di arma da fuoco del pomeriggio. L'uomo sarà subito interrogato, vittima del delitto, il 46enne Salvatore Solimeno. Nuova ondata di maltempo in arrivo in Veneto e in Friuli, le due regioni in allerta gialla fino a domani mattina. Sport, tennis, Cobolli in finale a Parigi senza giocare per il forfè di Arnaldi, colpito da un virus intestinale. Decisione difficile ma giusta, sto male da ieri sera, le parole del sanremese. Calcio, sorteggiato il calendario del prossimo campionato per l'Inter scudettata, esordio con il Monza, Napoli ospite del Genoa a Marassi, nel weekend del 22 e 23 agosto anche Roma-Fiorentina, Torino-Milan e Frosinone-Juventus. Questa è RDS.
7: E buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Roberta Fiore che porta il buon umore, diretti da Luca Berardinelli che ci valorizza belli belli fino alle 22
8: anche sul 265 del digitale terrestre, dove vedete un Mauro Casciari scatenato, già in mood da weekend. Vai a ballare stasera, ti stai scaldando.
7: Sono in ballo. Beh, sì,
8: la
7: sì,
8: musica
7: sì,
8: è quella giusta, siete nel posto giusto al momento giusto, quindi meglio di così amici, che ve lo dico a fa.
7: Amici, quest'ora sarà piena di regali perché regaleremo sì, un RDS bag e dovete stare molto attenti ai grandi successi italiani che stiamo passando perché vi fanno vincere. Segnatevi i titoli
8: 38822 38822.
9: All'inizio di ogni ora
10: i tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
10: della tua estate.

0: Styles, Aperture alle 21.09 di questo venerdì 5 di giugno. Mauro Casciari, Roberta Fiore fino alle 22. So che Mauro ha qualcosa di importante, insomma, da raccontarci, da condividere con i nostri ascoltatori.
1: Sì, di basilare perché
0: molto utile.
1: Sì, voglio salvare le vostre vite e anche i vostri forni a microonde.
0: Ci occupiamo anche della vostra salute.
1: Sono le 21.10, molti di voi hanno finito di cucinare, molti mangiano precotto come me, molto, no? Precotto, insomma.
0: Anch'io.
1: Premesso che è una stazione di Milano e io sono a Milano oggi, quindi saluto tutta la stazione di Precotto. Ma dicevo, il microonde è un... Scusami, faccio molto il milanese. Il microonde è uno strumento che ci ha semplificato la vita ormai una quarantacinquina, cinquantina d'anni, no? Però attenzione, ci sono dei cibi che non vanno messi al microonde. Voi immaginate, quelli col ferro, tutto il ferro non si può perché l'onda elettromagnetica fa scintillare tutto.
0: Aspetta, quindi, parliamo dei contenitori che contengono il cibo,
1: sì, certo,
0: e che mettiamo nel microonde,
1: certo.
0: Non il cibo.
1: Quello è la base, quindi non mettete contenitori.
0: No, alluminio, no plastica,
1: esatto.
0: Solitamente.
1: Ma la plastica se tutta più si scioglie, ma l'alluminio fa le scintille, insomma, non è bello.
0: Se la plastica si scioglie non è buona da mangiare.
1: È fantastico perché ti permea, per esempio, le verdure. Allora, vediamo le cose.
0: Fai anche
1: che
0: un chewing gum in mezzo al cibo.
1: La salsa di pomodoro.
0: Sì.
1: La salsa di pomodoro, densa, zuccherina, è subdola, è capace di esplodere nel momento meno opportuno. Spruzza ovunque, perché? Perché il vapore resta intrappolato sotto la superficie. Senza avvisare, a un certo punto, ma vi sarà capitato,
0: ti ritrovi il microonde splatter.
1: Sì.
0: È
1: perché...
0: passato Quentin Tarantino.
1: Sì, è veramente un attimo che
0: ti
1: esplode.
0: Il contenitore più adeguato, quindi, per far scaldare il sugo di pomodoro, la polpa di pomodoro?
1: Beh, la ceramica, ma guarda che la plastica...
0: Il vetro,
1: ma molta plastica è fatta apposta per esistere al microonde, insomma, è difficile che la plastica...
0: Ma deve esserci scritto sulla confezione,
1: certo,
0: credo.
1: Certo. Comunque, un'altra cosa, un altro cibo che non va messo al microonde è la foglia, la verdura foglia verde, spinaci e cavolo riccio. Sembrano innocenti, ma si trasformano in piccoli fulmini in padella. Quando sono secche, le microonde provocano scintille e il passo verso un principio di incendio è breve. Il trucco sta nel bagnarle bene e cuocerle sempre con coperchio, ok?
0: Incusso paura. Vediamo anche la soluzione.
1: Altro nemico del microonde è l'uovo sodo. Perché se pensi di scaldarlo per un pranzo veloce potrebbe esplodere con un boato, letteralmente. Uno studio ha dimostrato che 100 uova su 100 dopo la cottura e un giro di microonde sono esplose rumorosamente. Suono paragonabile a un jet a bassa quota. Madonna, ragazzi!
0: Ma l'uovo intendi l'uovo da cuocere, cioè da crudo, preso dal frigo e messo in microonde, o scaldato magari già precotto sul fuoco tipo uovo sodo e rimesso
1: allora,
0: in microonde?
1: Allora, l'uovo crudo nel guscio merita una menzione speciale perché la pressione del vapore all'interno lo fa esplodere con la puntualità di un orologio svizzero. A quel punto il guscio diventa una granata da cucina. Meglio usare acqua, pentola e un po' di pazienza per un risultato sicuro e uniforme. Questo è il cuoco Mauro Fascia.
0: Fulmini, saette, bombe a mano, insomma,
1: neanche...
0: tutto ciò che potete sperimentare,
1: neanche...
0: se non adattate le regole giuste per cucinare al microonde.
1: Neanche i peperoncini sembrano innocui, ma quando li riscaldi nel microonde rilasciano capsaicina. Non la senti subito, ma quando ti bruciano gli occhi e ti pizzica la gola capisci di aver fatto un errore strategico.
0: Occhio,
1: e quindi...
0: amici, la capsaicina,
1: esatto.
0: Perché Mauro Casciari vi viene a prendere a casa uno ad uno insieme alla capsaicina.
1: Esatto. Eh? E arriva Lady Gaga che dice: prendimi la mano.
0: Mi sei il controllore del microfono.
1: Cucinare. Hold my hand.

0: Ajax, i pigliaio, però anche no.
1: E voglio sole, palme, toga, panzi, pollo fritto, replica, non ti basi, nato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
2: A material lover, yeah. Material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera?
4: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
5: RDS 100%.

0: Summer Funk. Lui è Francesco Gaffonk. Francesco Gabbani, 21:20 di questo venerdì sera, amici. Tra poco, insomma, vi racconteremo una bella favola e qualcuno di voi, insomma, sarà il protagonista, potrà vincere un RDS bag. Ma dovevate essere stati attenti già in questi, come dire, 20 minuti precedenti di quest'ultima ora di diretta per Mauro e Roberta.
1: Tutte e tre le ore, sì, perché giocheremo a tre ore da favola, una serata favolosa. I 5 grandi successi italiani, i titoli, finiscono dentro una storia che vi racconteremo.
0: Una
1: se
0: favoletta.
1: Ne azzeccate almeno 3, vincete l'RDS bag.
0: Altrimenti qualcuna potrà sfilarvela da sotto il naso.
1: Fra poco, c'è tempo, c'è tempo.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Rosa in Summer. Dal 19 al 21 giugno, la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà, da Dargen D'Amico a Freddo De Palma, passando per Nina Zilli, Dito nella Piaga, Samurai J, Petra Magoni, Venerus, Paul Kalkbrenner, H7, LDA e l'imperdibile tappa a Rimini dell'RDS Summer Festival. Notte Rosa in Summer. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una palla.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
16: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Le 21:24 di questo venerdì sera, Mauro Casciari, Roberta Fiore, c'è anche Luca Berardinelli, che non è soltanto in regia, perché in questo momento sale in console e ce ne spara 4 di fila. Arriva con lui la sequenza mixata.

0: questa meravigliosa Stop Crying Your Heart Out sono gli Oasis a mettere il punto alla sequenza mixata da Luca Berardinelli alle 21.38 di questo venerdì sera.
1: Bravo Luca, complimenti per quello che fai, complimenti a tutte RDS, 100% grandi successi. Noi siamo Mauro Casciari e Roberta Fiore,
0: sì,
1: e siamo pronti per regalarvi un RDS Bag. RDS premia chi l'ascolta. Se ci avete ascoltato in queste tre ore potete vincere, perché avete ascoltato dei grandi successi italiani. Cinque finiscono dentro una favola,
0: una
1: tre
0: storiella.
1: Ore da favola, sì.
0: Una storiella che vi racconteremo, all'interno della quale ci saranno cinque titoli di canzoni che sono passati in queste tre ore, dalle 19 fino alle 21.38 in questo momento. Se ne indovinate almeno tre, vi portate a casa un RDS Bag, altrimenti qualcuno al posto vostro potrà spilarvela. 388-22-388-22, qualcuno di voi tra poco verrà in diretta e giocherà con noi.
1: Voglio giocare, scrivete.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook.
4: RDS.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000€ ci fanno 100€ di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
3: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: In vacanza porto tutto.
5: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
4: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Parti, e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: 21:42, la radio di sera è RDS. Buon weekend Italia, fra poco giochiamo.

0: c'è uno dei grandi successi dell'estate, Serena Brancale, Levante Delia, Il mio paese, 21.49 su RDS, l'unica 100% grandi successi.
1: Sì, amici, tre ore insieme le abbiamo passate quasi tutte, sono state tre ore da favola e allora si vince!

0: Vorremmo vincessi con i grandi successi. Cristiano da Ascoli Piceno, ciao, benvenuto.
1: Ciao, grazie, grazie.
0: Come stai, Cristiano?
1: Bene, bene, benissimo, alla grande.
0: Dove ti trovi in questo momento? Cosa farai in questo venerdì sera?
1: Allora, sto tornando da lavoro, quindi mi sono fermato
0: in auto
1: per strada.
0: Sì.
1: E sto tornando verso casa.
0: Che lavoro fai, se possiamo chiedertelo?
1: Allora, sono un militare dell'esercito.
0: Finisci il turno alle 21.50, quindi hai lavorato fino a tardi.
1: Ho finito un po' prima, 21.30, ecco, stavo tornando verso casa.
0: Bravo, bravo. Allora, giochiamo a questo gioco, si chiama Tre ore da favola. Hai capito come funziona?
1: Guarda, io
0: te lo rispieghiamo
1: in macchina.
0: Non ti preoccupare.
1: Ho sentito il messaggio e ho buttato giù il messaggio, quindi...
0: Vai,
2: allora, tu in queste tre ore tutto probabilmente non ci avrai ascoltato. Comunque, abbiamo trasmesso dei grandi successi italiani, ok? Ne abbiamo messi cinque dentro una storia favolosa che adesso ti raccontiamo. Cinque titoli, alcuni nuovi, alcuni grandi successi del passato. Se ne riconosci almeno tre di questi titoli, e ce li dici alla fine, vinci una RDS Bag. Se tu ne riconosci due oppure meno, chiunque può scrivere al 388-22-388-22 i titoli che ha riconosciuto e vince il più veloce.
0: Ti do un piccolo consiglio, magari se puoi, insomma, se hai le cuffie, hai un cellulare, magari scriviteli, così, visto che sono cinque, potrebbe essere...
2: Vabbè, comunque sono abbastanza facili da
0: supporto.
2: Ricordare. Ecco, il primo secondo me lo indovini, ok? Inizio io a leggerti la favola. C'era una volta un giovane cantastorie che girava il mondo raccontando leggende, e ogni volta che qualcuno gli chiedeva da dove venisse tutta quella fantasia, lui rispondeva con orgoglio: al mio paese le storie crescono sugli alberi come le mele.
0: Un giorno però il cantastorie inciampò durante uno spettacolo e rovesciò il cappello pieno di monete, e allora si inchinò davanti al pubblico e disse: scusa, sorry, lo siento, facendo sorridere tutti per il suo modo un po' buffo di chiedere perdono in tre lingue diverse.
2: Mentre raccoglieva le monete, vide una bambina triste seduta in disparte e pensò: maledetto me! Sono così impegnato a raccontare storie che non mi sono accorto di chi aveva bisogno di ascoltarne una.
0: Così si avvicinò alla bambina e, indicandole il suo carro pieno di libri e meraviglie, le disse con gentilezza: ti porto via con me, almeno per il tempo di un viaggio tra racconti, castelli e draghi gentili.
2: La bambina tornò a sorridere, ma quando le chiesero come avesse fatto a renderla così felice, il cantastorie si commosse e confessò: ho perso le parole, perché certe emozioni sono più grandi di qualsiasi racconto. E da quel giorno tutti capirono che la vera magia era la gentilezza e vissero tutti felici e contenti.
0: Allora, Cristiano, riesci a dirci almeno tre titoli di queste cinque canzoni nascoste nella favola che ti abbiamo appena raccontato?
2: Canzoni che abbiamo passato in queste tre ore.
1: Scusa, lo sento.
2: Bravo.
0: Bravo.
2: Sorry, scusa, lo sento, sì.
1: Il mio paese.
2: Bravo.
0: Dai, ancora uno.
1: La terza, un aiutino in più.
2: La terza?
1: Un aiutino in più.
2: Guarda, allora... posso dirti che è una di Ligabue e una di Jovanotti, ok? Del passato.
0: Una di Ligabue è molto famosa.
2: E un'altra di Jovanotti, se porto via. È difficile, oddio.
1: Ti porto via con me.
0: Sì!
2: Dai!
0: Bravissima!
2: Guarda, perché sei un militare, perché ti sei fatto il mazzo tanto, perché sono momenti, l'Italia è in pace da
1: grazie.
2: 80 anni di Repubblica, e il merito un po' è anche dei militari, di tutti
0: vostro.
2: Gli ordini e gradi, ok?
1: Sempre
0: bravo.
1: Il tricolore dappertutto, sempre il tricolore.
0: Bravo.
2: Evviva. Grande, ricordaci il tuo nome, che io in tutto questo l'ho dimenticato.
0: Cristiano.
1: Cristiano,
0: ti porti a casa un RDS Bag, ti auguriamo un buon weekend, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi della
0: ciao,
1: compagnia
0: Cristiano.
1: Giornaliera e notturna.
0: Ti accompagniamo fino a casa. Un bacio.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. Un bacio a voi.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif. Con lui arriviamo alla fine di questo appuntamento delle tre ore con Roberta Fiore e Mauro Casciali, che salutiamo perché se n'è dovuto andare, insomma, per un impegno
2: un'emergenza
1: urgente. Sono arrivati Francesca Romana D'Andrea e Paolo Piva.
3: Buonasera.
4: Salve.
1: Come state?
3: Non molto bene.
2: Grazie. No, sentiamo Paolo che cosa.
3: Io bene.
2: Non molto bene.
3: No, ho detto molto bene.
2: Perché Paolo ha sempre qualche acciacco.
3: Ma questo è vero, ma è anche un po' l'età.
2: Sì, anche un po'
3: l'età. Ne riparliamo tra qualche anno, amica mia.
2: No, gli faccio una vita più sana della sua.
3: Sì.
1: Arriva il weekend e quindi anche con i piccoli acciacchi ci riprendiamo
3: Ma è così, quando entro qui in radio, poi organizziamo il gioco, cominciamo a pensare, ti giuro che mi passa tutto perché ci divertiamo.
1: Ma questa è la passione per il nostro lavoro.
2: Che io vengo qui a rilassarmi questo periodo, veramente. È la mia vacanza.
3: Con la bambina a casa appena nata.
2: Veramente, guarda, sono in vacanza.
3: Chi ha figli sa. Senti un po', noi
1: come cominciate stasera?
3: Continuiamo la tradizione, avete giocato voi con la musica fino a un attimo fa, noi venerdì sera giochiamo sempre, diamo il via al weekend con la musica, con voi ascoltatori della community di RDS che cantate. Allora, c'è buona la prima, noi adesso vi diamo una parola e vi chiediamo di iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente, però dovete iniziare a cantare esattamente da quella parola.
2: Sì, silenziando tutte quelle che vengono prima.
3: Chiaro. Si trova a metà frase, iniziate la metà frase, iniziate da quella parola lì.
2: Ci dica la parola.
3: Dilla tu stasera, dilla tu.
2: Allora, stasera la parola è amore.
3: Quante canzoni ci sono che hanno quella parola all'interno?
2: Dai, veramente.
1: Un'infinità.
2: Talmente tante che secondo me va in confusione, capito?
1: Sì.
2: Quale scelgo?
3: Scegliete quella che volete, 388-22-388-22, buona la prima, perché la prima corretta che arriva vince.
1: Vi lasciamo cantare, giocare, divertirvi nelle prossime, insomma, tre ore.
2: Vabbè, allora andiamo via un'ora prima. La Fiore ha detto
1: non
2: due.
1: Non mi ricordavo. Vi lascio in compagnia di Francesca Romano D'Andrea, di Paolo Viva. Un saluto e un ringraziamento anche a Luca Berardinelli in regia. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo tra qualche ora alle 5 del mattino fino alle 7 con Max Del Buono. Ciao amici.
3: Ciao.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
3: Andiamo subito in redazione, però iniziamo così scoprendo che cosa succede. E che cosa succede ce lo racconta Lao Petrilli subito in questa edizione dell'attualità.
8: Buonasera. Iran e Stati Uniti, inviati di Trump nel laboratorio nazionale di Oak Ridge nel Tennessee per consultazioni con una squadra di esperti, a quanto sembra in vista di negoziati sul nucleare con la Repubblica Islamica, la notizia riportata dal sito Axios. Putin parla al forum economico di San Pietroburgo e afferma che non avrebbe senso incontrare Zelensky come chiesto dal presidente ucraino. Poi il suo portavoce Peskov dichiara: il nostro invito a Mosca rimane valido. Perdite d'aria sulla stazione spaziale internazionale, astronauti trasferiti su una navicella e pronti allo sgombero, poi la crisi è rientrata. Sport tennis a Parigi, Arnaldi getta la spugna prima ancora di scendere in campo per un virus intestinale. Sono triste e felice allo stesso tempo la reazione di Cobolli, che accede così direttamente alla finale con Zverev, conquistando matematicamente tra l'altro l'accesso alla top 10 ATP. Oggi il sorteggio del calendario del prossimo campionato di calcio, l'Inter debutta col Monza, poi nel primo weekend di settembre il big match contro il Napoli, alla terza di Serie A anche Juventus-Milan, derby di Roma alla 15ª giornata. Motori Formula 1 a Monte Carlo, prove libere dominate dalle Ferrari, miglior tempo di Hamilton e quindi Leclerc nelle prequalifiche della MotoGP, a Costa davanti a tutti, secondo di Gianantonio. Questa è RDS.
2: E buonasera, le 22:05 minuti qui su RDS.
3: Sei rimasta spiazzata,
2: Sono spiazzata.
3: Che non c'era il Let's Go,
2: Stavo salutando Roberta Fiore. È veramente maleducazione non salutare la conduttrice che ci precede. Scusami.
3: Ci salutiamo in onda, poi ci salutiamo fuori onda.
2: È certo.
3: È vero, è così funziona.

0: Così.
1: Buonasera a tutti, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, fino a luna saremo qui con voi, c'è Luca Berardinelli, regia, giochiamo con Buona la Prima.
2: Giochiamo con Buona la Prima, sarete voi a cantare a partire dalla parola amore, stasera ce ne sono tante, quindi non fatevi trovare impreparati.
1: Vai, 388-22-388-22.
3: Inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor su RDS. Chiusura della sequenza mixata. Dove lo trovi? Cioè, lo vedi che sono contento, no? Adesso, perché siamo qua, abbiamo iniziato, iniziamo col nostro gioco buono alla prima.
1: Sì.
0: Vedi, no?
1: Sì.
0: Dove lo trovi un altro che poteva essere come me in questo momento a Monte Carlo su una barca in, a bordo pista per il Gran Premio di Formula 1 e invece qua con te?
1: No, non mi dire. Non mi dire.
0: Dove lo trovi uno che
1: ma
0: c'è,
1: veramente?
0: Sì.
1: Hai rifiutato?
0: No, sì, no, non potevo andare perché ero qui in radio, però io sono contento
1: sappia,
0: di essere qui in radio.
1: Che si sappia,
0: che
1: hai fatto
0: si
1: bene
0: sappia,
1: a dirlo.
0: Sappiatelo.
1: Hai fatto bene a dirlo, bravo, bravo. Allora, visto che Paolo Pivo è qui con noi, ne siamo onorati perché poteva essere ospite ad un super evento.
0: Perché sono appassionato di Formula 1.
1: Non si fidava a lasciarmi da sola, ma saremmo andati alla grande lo stesso. 38822, stasera vi stiamo chiedendo di cantare dalla parola amore per buona la prima, sentiamo così.
2: Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore.
0: Che canzone è però che non me la ricordo?
1: Allora, non lo so, però spesso ce l'ho in testa. No, davvero, spesso ce l'ho in testa e la canto ripetutamente perché non so poi quali altre parole.
0: No, non so, io non mi viene in mente, però
1: adesso
0: è colpa
1: la cerco,
0: mia.
1: Cerco solo
0: colpa
1: amore,
0: mia.
1: Amore.
0: Appunto, come fai a trovare?

0: amore, amore, testo, canzone. Sì, certo, vediamo cosa esce.
1: Comunque cantava
0: amore,
1: bene.
0: Amore, amore, Gigi Finizio.
1: Potrebbe essere, comunque, no, non so se è quella, proviamo a sentirla. Tra poco giochiamo, voi continuate a cantare perché scopriremo tra poco chi è la prima, cioè la prima canzone corretta che si porta a casa la RDS Bag.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: e sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Riccardo Cocciante Mina, amore amore.
10: Eccola lì.
9: No, io lo sapevo, ma non volevo mettere in

0: Sai che sono rimasto un po' riguardando questo video?
1: No, vabbè. Ogni volta è uno dei videoclip più belli di sempre.
0: Ma poi mi chiedevo ogni volta, ma la protagonista, quella ragazza molto carina, chi è? Oh, ma sai che mi è venuta in mente una roba? Da giovanissima,
1: sì,
0: era una delle ragazze della scuola di School of Rock.
1: Dai.
0: Con Jack Black, sì,
1: una di loro.
0: Forse era quella che faceva la manager della band di ragazzini.
1: Perché
0: pensate,
1: sono tante le attrici, vabbè. Comunque sì, videoclip tra i più belli veramente di sempre. Allora, anche noi stasera cantiamo, il venerdì funziona così.
0: Non te l'ho detto, perdona, si chiama Miranda Taylor Cosgrove, giusto per certificare.
1: Benissimo. Allora, il venerdì sera noi cantiamo, Paolo.
0: Sì, buona la prima, quindi vi abbiamo chiesto di cantare dalla parola amore.

0: amore, la prima canzone che vi viene in mente, la prima buona che arriva vince. Sentiamo quelle che non sono arrivate per prime, anche se erano buone.
1: Comunque hanno cantato.
0: Sì.
2: Amore mio, come farò?
1: Ci stava.
2: Sì, a insegnarti a vivere.
1: Sai che c'è? Che la parola amore in molte canzoni è proprio la prima. Quindi stasera siamo stati molto buoni. Siamo stati molto buoni.
0: Poi devo dire, lui bravo a cantare, ma non è necessario essere bravi. L'importante è divertirsi. Vai.
3: Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un altro facendo vito giù di lì.
0: Bravissima.
1: Mi piace il mood.
0: Carmine, bravissimo.
1: Molto mood,
0: bravissima.
1: Lauro, bravo. Infatti, sì, sì.
4: Amore, amore, amore, è quello che sto a dire, ma tu mi capirai.
1: Bella,
4: la prima cosa
1: bella che ho avuto dalla vita.
0: Questo è lo spirito del weekend.
1: Vedi che si inizia con amore, proprio le canzoni con la parola amore iniziano con amore.
0: Amore, sì, dai, sì, un altro.
5: Amore grande, tu mi hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.
1: Questa
0: bellissima, Giovanotti. A te, di Giovanotti, sì. Diego da Napoli, che sì. Non era cantati, però bravo, bella
1: bravo.
0: Canzone, tra
1: sì.
0: L'altro. Abbiamo però al telefono il vincitore che è, non mi ricordo come si chiama, Andrea?
1: Sì, Andrea.
0: Andrea, dalla provincia di Torino, Forno Canavese. Ciao Andrea.
6: Ciao,

0: L'ho confuso.
1: Finire.
2: Fermatelo.
0: Bravo.
3: Andrea, bene. Ho detto bene? Forno canavese in provincia di Torino?
1: Esatto.
3: Bravissimo.
0: È forno canavese.
3: Canavese.
0: Ok, no, scusate, canavese. Sembrava strano. Mi fa venire in mente una roba da mangiare, capito? I forni sono quelli dove c'è il pane, i dolci, quelle cose là. Suona? C'entra qualcosa?
3: C'entra
0: no,
3: qualcosa col cibo?
0: Ovviamente no,
3: no
0: dai.
1: Forno. Ma no, di per sé nei forni vengono cotte le tufeglie, che sono praticamente delle diciamo dei contenitori di terracotta nei quali mettono i fagioli con le cotiche.
0: Hai capito?
3: Vedi?
0: Bene, abbiamo imparato una cosa nuova.
3: Bravissimo Andrea, ti porti a casa l'RDS bag, così iniziamo tutti insieme come gli ascoltatori che hanno cantato il weekend col sorriso, va bene?
1: Perfetto, colgo solo l'occasione per salutare tutti i miei familiari, l'amica Chiara e tutti gli amici del Cervo Nero di Rivarolo.
3: Va bene,
0: adesso andiamo a cercare se è una setta o qualcosa del genere. Ciao Andrea. Grazie.
1: Ciao, c'è la nuova di
0: Mr. Rain.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music. Novità RDS.
5: Mr. Rain, lunedì nero.
6: Noi due siamo bravi.

0: is a place on earth su RDS. Buonasera
1: dove,
0: a tutti.
1: Diccelo benissimo. Allora, ognuno ha il suo, credo. Sì. Io ce l'ho. Uh-huh. Sono due.
0: Il paradiso sulla terra.
1: Sì.
0: Il tuo paradiso sulla
1: due.
0: Terra. Qual
1: due.
0: È? Dai, vai.
1: Forse anche più di due.
0: Alla uno,
1: Maldive.
0: Non lo so. Ah, ok.
1: E poi le Fiji.
0: Cacchio.
1: Potrei aggiungere anche le Bahamas.
0: Ma ci sei stato?
1: No, le Fiji non ancora.
0: E allora scusa,
1: le Maldive
0: sì. Magari non ti piace.
1: No, raga, basta guardare. Io
0: allora.
1: Adoro il mare, per cui io alle Maldive sì, e infatti mi è piaciuto tantissimo.
0: Allora, per me invece il paradiso sulla terra è Favignana. Scusa,
1: No. Rispetto.

0: Per Favignana, allora aggiungo anche la Sardegna.
1: E tu vedi, prendi posti grandi, io sono andata sullo specifico.
0: No, ma Favignana, tanto i capelli di Favignana, però sai, quando ti ho detto Figi, Maldive e Sardegna,
1: per
0: Favignana,
1: me Favignana è magica.
0: Strano, però
1: quindi
0: è bellissimo.
1: Favignana e poi ci metto Paros, perché sono legata alla Grecia. Quindi,
0: va bene. È vero, anche la Grecia dei posti
1: anche
0: bellissimi.
1: Anche
0: però
1: Limburgo.
0: Adesso basta, perché diventano troppi, non è uno o due, non è che sono 42 posti.
1: 23 comunque.
0: Paradisi, lo so, ma sono molto simili. Tra poco invece è una cosa che secondo me vi farà un po' sorridere.
1: Sì, un po' sì. È successo a tutti almeno una volta, dai.
0: Sì.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Ufficio.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Pronto, io devo lasciare una cosa al
4: parte
5: della sera. Ok.
4: Siamo
5: un cane, un stout qua. Io sono qua, pesa 90 kg, io non so come dire, Ale, che pesa.
4: 90
5: kg. È un cane, è uno schnauzer, la signora.
4: Questa qui è stata una fuori con un cane che mi ha lasciato uno schnauzer di 90 kg.
5: Ed è lì.

0: amici per RDS.
1: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalpha trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalpha.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Dai, tra poco continuiamo a divertirci insieme e a ridere di cose.

0: pronti? Per chi le lauro in televisione, eh?
1: In che senso?
0: Mi sa che ci saranno due puntate di un suo spettacolo, di una cosa dedicata a lui. Non ho dettagli precisi su
1: no,
0: Rai,
1: lo sapevo, però
0: due serate.
1: So che ti faceva piacere raccontarlo. E quindi
0: sì, l'ho detto, che tu sei quella che

0: L'ho detto per vedere se eri preparato.
1: Esatto, certo. E mi sembra tu sia preparato. Come siamo preparati su quello che è successo al presidente del Messico?
0: Sì, quella che adesso vedete voi come dire la presidente.
1: Ma infatti, okay?
0: Perché è una donna, però la presidente secondo me ci sta.
1: Ma okay, la presidentessa.
0: No, vabbè, no, come dai, vuoi. Come... Claudia
1: lei.
0: Sheinbaum. Sai sì, perché? Perché manca poco all'inizio dei mondiali, cavolo. Io, col fatto che l'Italia non c'è, me la
1: non li stiamo seguendo, non li sentiamo.
0: Ce la stiamo un po' perdendo.
1: Sì.
0: Iniziano l'11 di,
1: sì,
0: di giugno, quindi manca giugno, veramente pochissimo.
1: Quindi Messico che si appresta ad ospitare i mondiali 2026
0: insieme agli Stati Uniti,
1: Canada.
0: Canada, e la prima partita la giocherà proprio il Messico contro Sudafrica l'11 giugno.
1: Okay? Durante questa presentazione pubblica?
0: Sì, è una conferenza stampa fatta dalla presidente del Messico, appunto, Claudia Sheinbaum, e si è presentata, cioè a un certo punto le è andato un pallone, come dire, inauguriamo noi,
1: classico,
0: lancia il pallone a tutti i giornalisti.
1: Lei è vestita di tutto punto, con un bel vestitino borgogna, ok? Ha fatto un po' la persona alla mano, che vi ha detto, davvero sono il presidente, la presidente del Messico, ma comunque stiamo parlando di mondiali, fatemi fare qualche palleggio.
0: L'omaggio al mondiale, vi lancio un pallone, prendetelo, dalla schiera di giornalisti che c'erano esce una...
1: Casualmente un pallone.
0: Di corsa.
1: Sì.
0: Lei ha lanciato il pallone verso i giornalisti, no?
1: Sì, come sì, dire,
0: prendetelo.
1: Sì.
0: Esce una di corsa, una giornalista che si inciampa, sai quando inciampi con un piede e continui a correre con, per
1: il
0: tenerti
1: loop
0: in piedi, ma
1: sì, è
0: hai
1: un,
0: il busto già verso il pavimento,
1: attraverso una sorta di vuoto temporale, non so cosa
0: sì,
1: succede,
0: sì,
1: però
0: si rallenta
1: inciampi su te stesso,
0: mondo,
1: ok?
0: E
1: così,
0: a un certo punto si stende per terra, insomma, ovviamente caduta, non si è fatta niente
1: perché c'era tutta moquette, tutta sì, moquette sì, morbida, quindi
0: perché lei è partita
1: niente,
0: dicendo la prendo io,
1: certo, voglio fare bella figura davanti a tutti i miei colleghi, magari no, sai, no? Il video diventa virale, infatti è diventato virale, però la giornalista è inciampata.
0: E da questo ci è scattata l'idea di fare le cose da non fare mai nella vita.
1: In pubblico. In
0: sì, anche privatamente. Mai lanciare un bouquet di fiori ad un matrimonio di due ottantenni.
1: Perché?
0: Perché
1: dai,
0: dietro gli amici magari... Sai,
1: pensavo,
0: per prendere il bouquet.
1: Pensavo delle persone allergiche.
0: Età media molto quelli, alta, diventa
1: beh,
0: rischioso.
1: Sì, diventa rischioso. Bisogna, oppure mettere dei tappeti morbidi. Allora, io invece vorrei richiamare un momento di rispetto per tutti coloro a cui sudano i piedi in estate. E quindi mettono il borotalco nei sandali.
0: Quindi mai mettere il borotalco nei sandali d'estate se vi sudano i piedi, perché sennò sembra la festa della schiuma.
1: No, ma non lo solo quello, perché camminando poi lo spargi in giro, capito? Io lo lascio
0: mi
1: per
0: sa
1: tutta
0: di esperienza
1: casa
0: reale.
1: No, perché è casuale, è un pensiero casuale mio.
0: Mai leggere i messaggi di WhatsApp mentre stai camminando sul bordo del Grand Canyon.
1: Grazie.
0: Diventa, può diventare.
1: Ma neanche affacciarsi per sbaglio, direi. Mai essere sovrappensiero quando mandi un messaggio a un tuo amico per parlare male di qualcuno, perché il cervello è stronzo e quindi tu invii quel messaggio proprio alla persona di cui stai parlando male.
0: Rischi di fare quello, rischi di fare quello.
1: Anche
0: il tuo cervello fa come il T9.
1: Personale.
0: Il tuo cervello fa come il
1: devi essere veloce poi a cancellarlo, capito? Però quella persona vedrà comunque che tu hai cancellato un messaggio.
0: Tante cose da non fare mai, fate attenzione prima di fare qualsiasi cosa, pensateci un
1: non
0: secondo.
1: Non fate niente. No.

0: Trotted, Olivia Rodrigo su RDS, buonasera, buonasera, salve, salve, sarà un weekend di festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa, ve lo volevo dire.
1: Perché a Palermo?
0: Palermo.
1: Perché lei ha fatto il matrimonio in Inghilterra,
0: a Londra. Sono sposati, molto
1: festa
0: intimo, e adesso fanno 3 giorni di festeggiamenti.
1: Bello.
0: Un saluto a tutti gli amici di Palermo, com'è la situazione? Tutto bloccato? Ce lo dite? 38822, 38822.
1: Va bene.
0: Fare una festa con tutti però, capito?
1: Con tutti chi?
0: Con tutti i palermitani.
1: Come fai a fare una festa con
0: tutti? Proprio lei prendeva tutta Palermo.
1: È leggermente complessa.
0: Tutte le piazze, capito?
1: Però sai che poi arrivano quelli che dicono, no, perché no? Una città non si può bloccare per... Capito?
0: Ma non era bloccata, era per il weekend, quindi si festeggiava tutto il weekend, capito? Si interrompevano tutte le attività tutti per il matrimonio di Dua Lipa. Sarebbe stato
1: però ti pagano lo stesso come se avessi lavorato. Va bene, noi tra poco scopriamo quali sono le ultimissime notizie invece con la nostra redazione e poi che cosa succede a uno dei più famosi giocatori di basket del mondo.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Lao Petrilli, buonasera e ben ritrovato.
5: Grazie, buonasera a tutti.
0: Siamo di nuovo da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
5: Ucraina, Putin riceve l'ex cancelliere tedesco Schröder, ma chiude al faccia a faccia chiestogli con una lettera da Zelensky, missiva maleducata, ha sostenuto il capo del Cremlino, continua a scegliere la guerra, la replica da Kiev. Iran, il negoziato sembra procedere abbastanza bene, ha detto poco fa Trump, un incontro fra il presidente degli Stati Uniti e Mojtaba Khamenei da escludere, riferisce Mohsen Rezaei, consigliere della guida suprema della Repubblica Islamica. Chiusura in forte calo poco fa per la borsa di New York, il Dow Jones ha perso l'1,35%, oggi Nasdaq è trainato al ribasso dal crollo dei titoli delle aziende che producono semiconduttori, -4,18 per l'indice. A Milano un fermo per il delitto di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato alla stazione Certosa il 26 maggio, in commissariato un 19enne di origini peruviane e residente nell'Interland. 4 medici a giudizio per la morte di Andrea Purgatori sono tutti accusati di omicidio colposo, processo al via il prossimo 12 gennaio. Sport tennis, a Parigi Arnaldi rinuncia alla semifinale con Cobolli per un virus intestinale, i due insieme in conferenza stampa, proprio non ce la facevo, le parole di Matteo, definito un esempio da Romano, che domenica scenderà in campo per il titolo contro Zverev. Questa è RDS.
1: Sono le 23-4 minuti, sai che quando c'è il nostro notiziario in onda, Lao Petrilli racconta le notizie e vanno in onda anche delle immagini di quello che sta raccontando sulla nostra social TV. Ho visto le immagini di Putin, che è rifatto, che sembra il pupazzo di un ventriloquo.
0: Ma tu stai dicendo che Putin fa chirurgia estetica?
1: Non mi tirerà una bomba sulla casa, spero.
0: No, però stai dicendo questo, che secondo te ricorre a chirurgia?
1: Vedendolo sembra proprio di sì, e in quella foto in particolare, la seconda poco fa, sembrava il pupazzo di un ventriloquo.
0: Attenzione,
1: come se qualcuno avesse la mano dentro.
0: Questo potrebbe interessarmi e mi sto andando proprio ad informare.
1: Chissà chi è che ha la mano dentro e che gli dice di dire
0: quelle cose. Beh, in effetti è vero, sembra che si sia un po' ritoccato gli zigomi.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: su RDS. In questo venerdì sera è iniziato ufficialmente il weekend. Ieri però tutti o quasi, tu a parte te.
1: No dai, l'ho recuperato poi, scusate, ma no, non ma è nel mio magari... feed. Se ti faccio vedere quali sono i video del mio feed in questo periodo, non c'entrano nulla i neonati.
0: Diceva,
1: mi compaiono delle cose folli, pazzesche, veramente.
0: Sta come
1: ma
0: mai?
1: È un algoritmo.
0: Chissà di cosa parli quando non
1: che
0: si
1: mi sono
0: telefono,
1: sudata. E
0: comunque, sulle bacheche di quasi tutti i telefoni del mondo, sui social network, è apparsa l'immagine di LeBron James, se ne è parlato moltissimo ieri, che gioca a golf, colpisce una pallina dal ponte della sua barca, dal suo yacht, mentre è in vacanza ai Faraglioni.
1: Esatto.
0: A Capri.
1: Sì.
0: Ok, quindi lui, colpisce la pallina, va in mare.
1: Va in mare. Lui sta giocando a golf davanti ai Faraglioni di Capri e colpendo, insomma, sì, con la mazza da golf, la pallina finisce in acqua più volte.
0: Questo si è detto, insomma, se ne è parlato moltissimo, però succede che oggi, ad esempio, la presidente dell'Ambiente Campania si è indignata, ha detto questa cosa non dovrebbe succedere perché è inquinamento. Il Codacons ha deciso di fare un denuncia alla procura di Napoli per un possibile danno ambientale, perché dicono: se ha giocato con le palline vere da golf e non con palline
1: biodegradabili
0: che ci sono, sono in mais.
1: Ce lo vedi onestamente? Dai!
0: Non lo so, perché magari sono fatte apposta appunto per chi vuole giocare dalle barche, capito? Che vuole allenarsi in barca.
1: Ma non è più probabile che uno come LeBron James abbia qualcuno che è andato a riprendere quelle palline?
0: Qualcuno lo dice.
1: Dopo che ha giocato.
0: Non si vede dove va la pallina. Allora, i soldi per mettere lì uno che con un guantone da baseball cerca di prendere la pallina al
1: volo, che secondo
0: lui ce li ha.
1: Guarda che secondo me sotto l'acqua c'erano tre o quattro persone a recuperare le sue palline.
0: Ma tu hai presente cosa deve costare? Cioè, quanto deve costare una persona che sta lì a cercare di recuperare in mare?
1: Ma saranno persone che lui poi...
0: una pallina da golf.
1: Sfrutta anche per altre mansioni.
0: Quanto,
1: capito?
0: Ti deve chiedere uno? 70 milioni di euro al mese? Quanto
1: ma
0: ti deve chiedere?
1: Guarda, veramente, io non l'ho visto se ci sono altre persone, cioè, se c'erano persone a recuperare queste palline, ma potrebbe essere.
0: Non l'ha visto nessuno,
1: se invece,
0: il casino sta
1: se invece ha giocato con delle palline classiche, beh, caro LeBron, non si fa.
0: Devono testare, devono sondare,
1: andate,
0: diciamo, questa cosa qui.
1: Ci sono le palline.
0: Anche perché sai cosa rischia? Cioè, il Codacons dice che la legge dice
1: si
0: che.
1: Fa
0: la...
1: una bella risata, secondo me, sulla
0: multa. No, aspetta, perché la multa sì, ma c'è la reclusione da 2 a 6 anni.
1: Bene.
0: Con multa, qua chi se ne frega per lui, da 10.000 a 100.000 euro.
1: Vabbè.
0: Ok, e quella dice, vabbè, to non ragazzi, si... quanti sono gli spicci?
1: Quanto,
0: guarda, magari.
1: Quanto? 100.000?
0: Apre il portafogli e li tira fuori.
1: Esatto.
0: Però, però da 2 ai 6 anni di carcere, perché insomma ha compromesso le acque di una zona che forse dovrebbe anche essere protetta. No?
1: Beh, direi, ma poi in generale in qualsiasi zona non si lanciano cose in acqua.
0: Volevo però dire, se esiste veramente il lavoro di quello che recupera palline in mare per chi ci vuole giocare in barca, credo guadagni tantissimi soldi. Fatemi sapere dove ci si può iscrivere perché io vengo.
1: Ma poi mica sei andato a recuperare le palline in un posto qualsiasi, cioè
0: ai Faraglioni
1: di Capri,
0: è pure bello.

0: Ma puoi mettere Madonna che pronuncia il tuo nome?
1: Sabrina. Paola, infatti adesso pensa se Baby K.
0: Ma
1: sai che Baby K lo dice sempre
0: Baby K. Pensa se Madonna dicesse Paolo.
1: Ragazzi. Magari l'ha detto, ma non pensava a me.
0: No, ma non te lo metti come suoneria del telefono.
1: Sì, potrebbe essere. Senti un po'.
0: Dica.
1: Parlavamo di LeBron James che giocava a golf, sai, tutti i casini che raccontavamo un attimo fa. E abbiamo detto: pensa se c'è qualcuno pagato per prendere al volo le palline o andarle a cercare in mare quando lui tira la pallina da golf in mare. Qualcuno dice: io lavoro ogni notte per 2000 euro a fare le brioche per i bar. E dico, non si può sentire che c'è qualcuno che potrebbe guadagnare 70 milioni di euro.
0: Adesso iniziano a fare le gare sugli stipendi.
1: No, lui c'ha la faccia mia. Però...
0: allora, non sappiamo se c'era qualcuno a ritirare quelle palline, però abbiamo scoperto che 24 palline biodegradabili per giocare a golf vengono 140 euro.
1: Me ne dia 700.
0: Infatti, secondo me le acquistate. Sì.
1: Potrebbe essere, speriamo, anche perché mi sa che col Codogos che fa denuncia adesso deve certificarla questa cosa. Quindi
0: restiamo aggiornati.
1: Bene, bravo.

0: Che tipino, ben son boon, sorry me, hai... Aspetta, la ridico.
1: Scusa?
0: Sorry, I knew for someone else. Ero partita carichissima, convincissima. Era così, come se l'inglese fosse nelle mie giornate.
1: Sei partita come la giornalista col che doveva prendere il pallone della presidente del Messico e ti sei inciampata.
0: Ruzzolato sul mio stesso inglese. Però poi ce l'ho fatta. Allora, dica tutto, dica.
1: Allora, tra poco arrivano 4 successi mixati.
0: Sì.
1: Però poi attenzione, perché abbiamo una bella novità uscita proprio oggi, praticamente.
0: Certo, poi il venerdì è giornata di novità musicali.
1: Dance, perché poi stasera si balla, perché venerdì sera, novità che riguarda però un DJ.

0: DJ famosissimo e una band famosissima.
1: Insieme di nuovo.
0: Dopo
1: ne parliamo.
2: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
7: L'Egitto non lo visiti. Ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Marsalam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramide di storia. È mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati, come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.eg/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Venerdì sera è iniziato ufficialmente il weekend, qui non vi lasciamo mai senza musica, per questo adesso ce ne sono quattro di fila, c'è la nostra sequenza mixata.
8: Nessuna attesa, solo grandi successi.
9: L'estate passa su RDS. Harry Styles, American Girls.

0: The Way You Make Me Feel, Michael Jackson su RDS. Sorrido perché è virale.
1: Qua,
0: no, è virale da qualche giorno. Un video simpatico che riporta la voce di Michael Jackson che è bloccata appoggi Bonzi. Non so se tu l'hai. Dai,
2: no,
0: ragazzi,
2: sentito,
0: fa veramente ridere, soprattutto perché sono un po' quelle truffe.
2: Sì. Intelligenza artificiale.
0: Intelligenza artificiale. Quelle truffe a cui credono un po' i nostri genitori, i nonni, capito?
2: Sì, quelli un po'.
0: Ciao,
2: no,
0: sono Michael Jackson. Sono bloccato a Poggi Bozzi. Mandami 10.000 euro.
2: Se vai, mandami 10.000 euro, poi Michael Jackson che te li chiede, che è incredibile.
0: E vabbè, dai, è divertentissimo. Come divertente l'RDS Summer Festival. Torna il nostro kit, il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati al grande evento estivo di RDS.
2: Accattatevelo, perché consultando la nostra app potete capire come acquistarlo e godere poi del posto sotto il palco in esclusiva proprio per i possessori del kit. Quindi se lo acquistate c'è il posto sotto il palco nel nostro RDS Summer Festival
0: e delle chicchette dedicate ai piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Manpower Group e RDS Next ti danno appuntamento a The Exchange 2026. L'11 giugno a Milano torna l'evento annuale dedicato al futuro del lavoro. Una giornata in cui potrai incontrare e dialogare con le aziende e scoprire le competenze del tuo futuro prima degli altri. Se stai studiando o già lavori, questo è l'evento che non puoi assolutamente perdere. Iscriviti subito su manpower.it. The Exchange 2026. Disegniamo insieme il futuro del lavoro.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Il venerdì è in assoluto il giorno delle novità musicali e tra poco ve ne svegliamo anche una noi.

0: ci piace Talk to You Another su RDS e parliamo ovviamente di musica.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.
3: Ogni venerdì sera vi facciamo sentire qualcosa di nuovo, vi facciamo anche ballare qualcosa di nuovo, perché è quasi sempre di venerdì qualcosa che ha a che fare con i club.
0: E con la dance.
3: Sì, con la dance. E questa sera ritornano insieme due realtà che già avevano collaborato. Una è quella di un DJ famosissimo in tutto il mondo, sia Alesso.
0: Yes.
3: E l'altra è quella di

0: One Republic con Ryan Tedder, ok?
1: Sì.
0: Insieme, un po' di anni fa, poi è uscito ufficialmente la canzone, credo del 2012, è uscito nel 2015 nell'album di Alesso.
1: Sì.
0: C'era già questa canzone qui, Calling Lose My Mind, questa qui.
1: Bella, che pezzo. Senti.
0: Ti ricordi?
1: Come posso non ricordare?
0: Pensa quanti anni sono passati. Senti che roba.
1: Senti!
0: Questo è un pezzo appunto di un po' di anni fa, fortissimo, collaborazione tra Alesso e One Republic.
1: Ma questa faceva ballare pure quelli altre. A cui non andava di ballare, capito? Sì. Che erano lì incerti e alla fine ballavano. Allora, sono tornati insieme, nuova collaborazione tra Alesso e Ryan Tedder, col nuovo pezzo che si chiama In Your Eyes.
0: Che tra l'altro è molto carino, è un po' su quella falsa riga lì, secondo me, passatemi un po' l'idea. E noi ve lo facciamo sentire, è uscito proprio... tipo oggi o ieri sera.
1: Quindi giudicate voi.
0: Questa qui.

0: bella, bella, bella, ma non so se resterà nella storia come
1: l'altra, dici.
0: I lose myself.
1: Diciamo che l'idea è quella, insomma, il concetto è un
0: non
1: po'
0: lo
1: quello.
0: Non lo so, non lo so.
1: Sembra di essere tornato indietro di un po' di anni, il periodo dell'EDM.
0: Gli manca, capito? Quello...
1: Sì, sì, sono d'accordo. Rispetto a quella che conosciamo, questa è simile, ma non so se ha quel botto lì.
0: Sono le cose che funzionano e basta, ecco.
1: Vabbè, comunque remix, un grande ritorno, credo comunque quest'estate un po' funzionerà e un po', insomma, andrà bene.
0: Penso
1: quindi.
0: Fossi stata in studio con Alessio, ma non è comunque fallo smassare.
1: Sì, sì, lei avrebbe, ma no, lei avrebbe fatto così.
0: E lui dopo 10 anni di lavorazione.
1: Ce l'avrebbe detto esattamente così anche ad Alessio.
0: Io sono onesta, però bella, bravi.
1: Ecco perché non sei in studio con Alessio.
0: Bravi, è meglio per loro. RDS Music for You. Music for

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
1: Clara e San Giovanni, Le Ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Mr. Rain, Lunedì Nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
0: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi, grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: 4 luglio, Roma, Tor Vergata, il concerto di Ultimo è in arrivo.
1: Beh,
0: concerto gigante, insomma,
1: uno
0: si
1: che
0: prevede proprio
1: stadi.
0: Pubblicone one.
1: Sì, penso di sì. Allora, sta per iniziare invece Dance Affair,
0: Sta quindi, per iniziare Dance Affair, carissimi.
1: Sì, il venerdì sera facciamo questo, quindi vi chiediamo di dirci, se volete ballare insieme a noi, di dirci in un audio WhatsApp da mandare adesso, qual è la canzone che volete ballare, tipo, oh, ciao, mi fate ballare quella canzone lì. Utilizzate il termine ballare, mi raccomando. Allora,
0: questa è la nostra serata, noi ci organizziamo,
1: esatto,
0: proprio le canzoni che vogliamo ballare insieme.
1: E noi ve le mettiamo,
0: E le mettiamo, infatti, 38822, 38822.

0: zona di Oriente, attacchi Hezbollah sul nord di Israele, nella ritorsione su Beirut 5 morti paramedici tra le vittime, in Cisgiordania spari su un'auto, perde la vita un bimbo di 7 mesi, le forze armate dello Stato ebraico esprimono grande dolore e annunciano già aperta un'inchiesta. No di Putin a Zelensky, non c'è ragione di vederci, afferma il capo del Cremlino, sceglie ancora la guerra, il commento da Kiev, monito del premier britannico Starmer che, citando i rapporti della sua intelligence, dichiara i russi potrebbero attaccare la NATO nel 2030. Polemiche sull'assenza di Giorgia Meloni al vertice europeo di Tivat, provocata è stato riferito dal protrarsi della cerimonia per i 212 anni dei carabinieri a Reggio Calabria. Fonti governative smentiscono le voci secondo le quali il mancato viaggio sarebbe da ricondurre a tensioni con gli alleati su Ucraina e Balcani. Dall'opposizione però Renzi sottolinea: in Montenegro oggi mancava solo la Meloni, AVS attacca il governo, trascina l'Italia verso l'irrilevanza. Il Papa, durante il prossimo viaggio apostolico in Spagna, incontrerà alcune vittime di abusi compiuti da membri del clero, lo ha confermato in serata il direttore della sala stampa della Santa Sede, Bruni. Sport, tennis, un virus mette fuori gioco Arnaldi a Parigi, Cobolli in finale senza scendere in campo, match per il trofeo domenica contro Zverev che ha battuto Menchik nel doppio, Borelli e Vavassori eliminati dalla coppia Granollers-Zeballos. Basket, Brescia KO 91-86, Milano vince la serie 3-1 e va in finale scudetto. Questa è RDS.
1: Buonasera, questo è RDS, il venerdì lo passate con noi, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, il nostro Luca Berardinelli, ma soprattutto adesso si inizia a ballare.
2: Sì, quindi al 38822 e a questo numero dovete mandare, se vi va, se volete ballare qualcosa che vi piace, dirci qual è un messaggio audio, qual è la canzone che volete ballare stasera.
1: Claro.
2: Noi prendiamo il messaggio e ve la mettiamo qui
1: e
2: su RDS.
1: Ci facciamo la serata nostra, 38822, l'occasione per farvi mettere alla radio un pezzo che volete ballare.
2: Nell'estate del 1999 ballavamo anche questa, che è di Enrique Iglesias, si chiama Bailamos.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: estate. Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS.
0: 100% grandi successi.

0: Madame Marrakesh insieme su RDS in chiusura della sequenza mixata di sti venerdì notte, quando c'è l'appuntamento con Dance AFR. Quello che vi diciamo è: mandateci un audio WhatsApp, quindi un messaggio vocale, nel quale ci dite qual è la canzone o ci chiedete qual è la canzone che volete ballare, utilizzate questo termine, noi vi accontentiamo, ve la mettiamo, diventa un club RDS fino all'una di questa notte, tipo così, tipo così.
1: Buonasera RDS, vorrei ballare per favore sulle note di Play Hard di David Guetta.

capito? Quindi qual è la canzone che volete ballare stasera? Ci dite questo in un audio WhatsApp. Se non sapete il titolo, canticchiatelo, chi se ne frega, ve la troviamo noi e poi tra poco ve la mettiamo. 38822 38822.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una palla.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Prima di tornare a ballare con i pezzi che ci state chiedendo voi di ballare, sentiamo come sarà questo weekend da un punto di vista meteorologico. Trebi Meteo.
9: Tenne una giornata di sabato caratterizzata da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Non mancheranno infatti spazi assolati quasi ovunque, eccetto su parte del nord, dove si segnala ancora qualche fenomeno, specie su Alpi, Prealpi e anche sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature massime che torneranno progressivamente ad aumentare, ma con valori non superiori ai 30 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Grazie, questa è la situazione quindi per quanto riguarda il meteo. Tra poco ritorna Dance Affair con tutte le canzoni che volete ballare voi. Estate.

0: Che serata quella del venerdì, quando c'è il nostro Dance Affair.
1: Dance Affair, lo fate voi perché siete voi a scegliere il venerdì sera il pezzo che volete ballare in onda, cioè, con noi.
0: Lo fate voi, non è come dire ve lo fate voi cavoli vostri, cioè voi intendeva voi che ci state ascoltando, no?
1: Certo, chiaro.
0: Quindi voi, che la community di RDS che sta ascoltando la radio in questo momento, può chiedere a noi che siamo qui in radio qual è la canzone che vuole ballare e noi la mettiamo.
1: Esatto, così.
2: Ciao RDS, stasera voglio ballare I Miss You, Like the Desert, Miss the Rain, alla faccia di LeBron, che è becca di sti spicci. Ciao Silvia.
1: Questa la balla pure lui.

0: Poi viva le brioche, in modo particolare la mattina quando torni dalla discoteca o sei stato fuori a far festa a ballare, la brioche ti salva la vita.
1: No, vabbè, patrimonio dell'umanità.
0: Dell'umanità, veramente. Brava Silvia che le fa e le prepara per i bar per tutte le mattine. Dai, ancora, cosa volete ballare?
2: Ciao ragazzi, qui è Luca da Varese, per favore. Barbara Tucker con Dennis Ferrer. Ciao, un abbraccio.
1: Anche questo ricaccione.

0: Pressure and love. O passion and love.
1: Pressure, credo sia.
0: Pressure and love.
1: Senti cosa ci tirano fuori i nostri ascoltatori, ragazzi.
0: Questa è bella, questa è bella.
1: Bravi, questo ci piace.
0: Tanto.
1: Il nostro club suona così grazie a voi e quindi è bello sentire quello che volete ballare. Continuate a chiedere quella della canzone che volete ballare, 38822, 38822. Ma intanto, ancora.
0: Sì, ne voglio un'altra. Ce n'è un'altra.
1: Adesso
0: sì.
1: Arriva.
0: Sì.
2: Ehi, buonanotte,
0: ehi.
2: Amici di RDS.
0: Ciao.
2: Io vorrei tanto ballare Around the World dei Daft Punk.
0: Ma mi sa che ci eravamo arrivati.
2: Io mi chiamo Salvo.
0: Si sentiva già sotto.
1: Ciao.

0: semplice da imparare comunque, devo dire. Testo. Se volete portare, insomma, ad un'audizione,
1: tre parole, around the world,
0: esatto, portate questo, così se avete l'ansia andate sul sicuro.
1: Bella, però molto bella, bravi, così ci piace, stasera ci state stupendo. 388 22 388 22, ci dite con un messaggio vocale qual è la canzone che volete ballare e noi ve la mettiamo.
0: Yes, c'è la nuova di Noemi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Stare

0: dei pezzi che scegliete voi stasera in onda con noi.
1: Ce ne sono tante, sto tirando fuori anche delle chicche molto belle. Cosa bisogna fare per partecipare? Basta mandare un messaggio audio, un vocale al 3882 3882, nel quale dite qual è la canzone che volete ballare stasera. Utilizzate il termine ballare, noi ve la mettiamo.
0: Quella che vi fa ballare, quella che vi fa venire voglia di ballare con noi. 3882 3882.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Vi ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Ballare, lo stiamo facendo insieme al 3882 3882. Qual è il pezzo che volete ballare stasera in onda con noi?

0: Dream, Alex Warren su RDS e buonasera, buon venerdì, siamo Paolo e Francesca, Luca Berardinelli, adesso tutti pronti perché c'è Dance Affair.
1: Oh yes! Sai che stavo pensando che il pezzo di Alex Warren, la marcetta della base, mi ricorda un po' Rocky quando.
0: Certo, ma sicuramente.
1: Un pochino.
0: Mandagli una mail.
1: Sì, adesso lo iscrivo.
0: Ti ho scoperto.
1: C'è adesso Dance Affair, come dicevi, quindi l'appuntamento nel quale venerdì notte balliamo grazie agli ascoltatori di RDS.
0: Yes, esatto.
2: Ciao RDS, sono Raffaele, vorrei parlare musica di Fly Project. O male a timballare o male alla ricisamba.

0: quanto mi piace il suono di questo strumento, che non mi ricordo precisamente che cos'è, però mi ricorda uno strumento che ho sentito ad Aruba suonare, che
1: mi cogli impreparata.
0: È tipo una pentolona
1: rovescia, non è così, ho capito, non mi ricordo come si chiama, però non sono molto bello, molto da strada, mi ricordo.
0: Vabbè, dai, questi sono i pezzi che volete ballare voi qui su RDS il venerdì notte. Vi basta chiederci qual è il pezzo che volete ballare.
1: Handpan, sì,
0: potrebbe essere. Noi ve le mettiamo così.
2: Ciao, sono Manuela da Torino e mi piacerebbe un sacco ballare questa canzone qua, che non mi ricordo il titolo, ma secondo me è super intuibile.

0: Network.
1: Bella.
2: Anni 90 sì, è andato fortissimo.
1: Stavo pensando proprio alle estati degli anni 90, anni 2000.
2: Ci siamo,
1: belle, belle,
2: ci
1: molto
2: siamo.
1: Poetiche.
2: Dai, mezzanotte 50, ancora, ancora.
3: Vorrei parlare Don't Stop the Party di Pitbull.
1: Bene.
3: Da Carmelo. Catania.
1: Tutta

0: pezzo da ballare insieme il venerdì notte, quindi bravi, bravi a venerdì prossimo.
1: RDS insieme a te.
2: RDS insieme a te.
1: Ogni giorno suona meglio.
3: It sounds better.

0: Sombra Potential, su
1: bella.
0: RDS Potential, noi Potential e ciao.
1: Potenzialmente andiamo
0: potenzialmente
1: via.
0: Ciao.
1: Allora, volevo solo
0: tanti cari saluti, grazie.
1: Sì, volevo solo ringraziare e salutare anche gli ascoltatori disperati che non hanno sentito la loro canzone, non hanno ballato la loro canzone, qualcuno c'era che diceva vabbè, ma non ce la mettete, quella ce la mettete
0: però
1: una.
0: Voi non volete proprio metterci quella.

0: che vi abbiamo chiesto, noi vi leggiamo, ma no, sembra sono... di no, sì, dobbiamo esatto. far finta di no, però vi leggiamo.
1: È che siete in tanti, quindi non riusciamo a metterle proprio tutte, no?
0: Poi venerdì prossimo torna Dance Affair, quindi uno ci riprova.
1: Magari le rimettiamo anche quelle che avete chiesto quest'oggi, quindi pensateci, altrimenti ce le richiedete. Torniamo tu domani sera con Party RDS e poi io e te domenica dalle 21.
0: È vero. Salutiamo Luca Berardinelli e grazie. Vi lasciamo con i guerrieri Filippo Ferraro e Alessandro Corsi.
1: Buonanotte.
0: Quindi tanti baci, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: In vacanza porto tutto.
4: Solo lo stretto necessario,
3: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
7: Dei guerrieri prima in redazione per uno dei fatti del giorno.
8: La giornata mondiale dell'ambiente che ricorre oggi richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale degli arbusti per la tutela del pianeta. Stando ai dati satellitari del programma Global Forest Change, negli ultimi 8 anni in Europa il fenomeno della deforestazione è aumentato del 50%. L'appello di Martina Borghi, responsabile foreste di Greenpeace Italia.
9: Le foreste hanno bisogno di essere protette senza ulteriori ritardi e con questo molti altri ecosistemi preziosi. Tutti noi possiamo fare qualcosa di concreto. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.greenpeace.it, dove potrete trovare maggiori informazioni sulla campagna foreste e dare un'occhiata a tutti i regali disponibili nel nostro shop solidale. Ricordiamoci che salvare le foreste significa proteggere la vita.
8: Uno dei temi del giorno nei 100 secondi di Enrico Mentana.
10: Quest'ultima notizia è quella che in qualche modo spiazza tutti quanti. Si assaporava proprio a partire da questo momento, dalle 19 poco più della giornata, il grande derby italiano in semifinale, Arnaldi contro Cobolli. Chi vinceva? Finalista agli internazionali di tennis di Francia, dopo che c'era stato un altro derby, quello tra Arnaldi e Berrettini. Ma una sorta di maledizione vuole che nessuna di queste partite abbia avuto uno svolgimento reale. Si è dovuto, come si sa, ritirare Berrettini nel quarto di finale contro Arnaldi a causa di un malore, a causa di un infortunio. Si praticamente ritira prima ancora che sia iniziato il match di semifinale Arnaldi per un virus, non si sa bene quale, ma sicuramente non è qualcosa di diplomatico. Ed è una sorte che attraversa tutta la presenza italiana a questi internazionali del Roland Garros, perché pensate a come se ne è dovuto andare. Si è dovuto accomiatare dagli internazionali di Francia Yannick Sinner, dopo aver dominato un incontro fino al 5-1 nel set decisivo, e poi il crollo fisico per il quale era stato in campo Sinner, ma poi alla fine ha perso. E qui si arriva a un Cobolli in finale con Zverev senza aver dovuto quindi incrociare le racchette con il connazionale Arnaldi. È andata così, mettiamola in questo modo. Sono degli internazionali di Francia particolari, resta la sostanza: 3 italiani negli ottavi, nei quarti, 2 per forza, non di più, in semifinale, 1 in finale. Le modalità poi non cambiano quello che è il passaggio straordinario del nostro tennis. E poi domenica vediamo.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Let's go, amiche e amici!

0: dei guerrieri che vi porta fino alle 5 del mattino anche quest'oggi. Parto io, parti te, che notizie recuperiamo?
1: Ma io ne ho diverse, una riguarda anch'io quanto siamo scemi con le password e l'altra per esempio invece quanti soldi mettiamo nel portafoglio, quindi decidi tu. Io ho un sacco di cose da raccontare, di notizie che ci siamo persi nel corso della settimana e che magari recuperiamo proprio quando siamo alle porte del weekend.
0: Allora, io vorrei parlare di felicità, così proprio la tocco pianissimo, lo faccio dopo perché mi piace quella cosa dei soldi nel portafoglio.
1: Sì, no, in realtà si parla di pagamenti digitali e sì, come nell'anno che abbiamo appena passato, quindi nel 2025, ci sia stato un boom in Italia con le carte in crescita del 13,5%. Cala l'uso del contante, gli italiani utilizzano sempre meno banconote, sempre più carte, smartphone, strumenti digitali. Io per esempio ormai pago qualsiasi cosa con lo smartphone.
0: Sì, sì, uguale.
1: Se dimentico il portafogli, ho dimenticato il portafogli, se non è soltanto forse per la patente, per il resto non ho problemi.
0: Guarda, io neanche per quello, perché la patente ce l'ho sull'app, ce l'ho in digitale, anche la carta d'identità, e quindi devo dire, a quel punto di vista sono tranquillo. Mi rendo conto per le piccole cose, che ne so, la monetina per far fare il giochino a mia figlia, oppure una cosa, anche perché

0: fino a pochi mesi fa, quando tu andavi, che ne so, al bar, prendevi due caffè, pagavi con la carta, ti guardavano un po' storto.
1: Sì, no, adesso è cambiata la storia.
0: Vai a prendere il caffè, intanto non ci sono più i tagli piccoli e quindi hai solo in tasca i 10, i 20, i 50. Se vai con 20 euro per pagare due caffè, ti guardano male, sono loro a chiederti: vuoi pagare con la carta?
1: Forse è meglio, perché magari non hanno i resti.
0: Non ci sono più i resti, quindi ci hanno messo anche un po' nelle condizioni. Da una parte la comodità, dall'altra ovviamente c'è anche del marketing, perché non ti, cioè, quando paghi coi soldi ti rendi conto di quando i soldi escono, quando paghi con la carta
1: non te ne rendi conto.
0: No. Guarda, l'altro giorno avevo 50 euro in tasca, sono andato a pranzo e ho visto uscirne 40, ho detto caspita, ma sono tanti, però quando fai con la carta non ci pensi.
1: Comunque, soprattutto le carte di debito, che si confermano lo strumento preferito agli italiani per le spese quotidiane. Come funziona una carta di debito? Molto semplice, tu fai gli acquisti e poi ti viene scalato tutto il mese successivo, giusto? Più o meno è quello.
0: Allora,
1: no?
0: La carta di credito ti scala il 10 del mese dopo, il 10, il 15 del mese dopo. La carta di debito è a metà tra una carta di credito, quindi hai i suoi codici, però fondamentalmente è un bancomat, nel senso che quello che spendi te lo scala subito, differenza. Sì. Anche perché chi ha la carta di credito i primi del mese dice tanto lo pago,
1: sono
0: tra
1: ricco,
0: un mese e mezzo. Sì, che poi arriva e lì c'è la mazzata.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, IPIAIO, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo, fritto, rap, country, basinato, qui però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Irama, il suo disco estivo Cabana, peraltro qualche giorno fa un video è diventato virale con Irama e Achille Lauro che si salutano e si abbracciano, e c'è una sorta di passaggio di consegne tra vecchi e nuovi giudici di X Factor, perché proprio Irama prenderà il posto di Achille Lauro, che sarà impegnato poi l'anno prossimo negli stadi. Sì. Ha ufficializzato che sarà anche a Napoli.
1: Sì, in realtà stanno già girando, credo, le audition, perché abbiamo visto delle foto ufficiali anche in giro sui vari profili di, appunto, del programma, e quindi si vede già che c'è Irama al posto di Achille Lauro. Hanno già pubblicato parecchie cose. Questa è la notte dei guerrieri, siete qui su RDS con Ale Fil fino alle 5 del mattino. Tra poco arriva anche una nuova sequenza mixata e torneremo a parlare anche con voi di alcune notizie di questa settimana.

0: Clarissi, la sua Waiting for Love su RDS della Notte dei Guerrieri. Tra poco, le notizie che forse vi siete persi, leggo in realtà due notizie che possono essere distanti, ma che in realtà hanno un filo conduttore. Da una parte un libro memorandum con dei lati sconosciuti di Silvio Berlusconi, e dall'altra un bambino che è un piccolo genio. Qual è il nesso? Tra poco vi racconterò tutto, ma sarà la felicità.
1: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
2: All'RDS Summer Festival.
1: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Siete sull'unica 100% grandi successi della Notte dei Guerrieri e troviamo quattro grandi successi in sequenza mixata da Maurizio Rocca. Si parte da Tame Impala, questa è Dracula.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.

0: Fonoblonz su RDS WhatsApp nella notte dei guerrieri, e tra poco affronteremo l'argomento felicità, in particolare legato anche ad alcuni aspetti. In questo caso parleremo di Berlusconi, ma che può riguardare la sfera intima e privata non solo sua, ma di tanti personaggi politici o comunque del mondo dello spettacolo, che a volte sottovalutiamo o comunque non conosciamo.
1: Sì, quando vediamo qualcuno che è particolarmente potente, particolarmente ricco o particolarmente bravo in qualcosa, nello sport, quando l'altro giorno parlavamo della Sabalenka che dice basta, mollo tutto, la mia vita fa schifo, ci viene da dire sei ricca, sei famosa, giri il mondo, gli sponsor, di che te lamenti? In realtà la felicità, ne parleremo tra poco, è un equilibrio sottilissimo che esula da quelli che sono dei luoghi comuni come i soldi, la fama, che per noi sembrano basilari. Tutto questo tra poco.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ricchi, famosi, dotati culturalmente, ma non felici. Tra poco.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Delia Levante, qui su RDS saranno poi protagoniste anche quest'estate di diversi appuntamenti, no? Estivi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, anche perché insomma parliamo di quello che è vuoi non vuoi il pezzo dell'estate. Peraltro Serena Brancale esce proprio in queste ore, sarà anche presente nel nuovo disco estivo dei The Colors con Merck & Cremont. Quindi insomma è veramente la regina di quest'estate. E alle volte, quando noi parliamo di qualcuno di molto famoso, di molto ricco, ci sembra scontato dire vabbè, chissà quant'è felice, ma non è del tutto così. Ci sono due storie che ci hanno colpiti, che sembrano molto distanti. Da una parte è stato pubblicato un nuovo libro dedicato a Berlusconi, si chiama Berlusconi Confidential, e ovviamente parla più del lato suo, come dice il titolo, confidenziale. C'è una frase che mi ha colpito: quando il Milan ha vinto la Champions League nell'anno in cui lui era presidente del consiglio, quindi sei l'uomo più potente d'Italia,
0: 2003.
1: La tua squadra del cuore, nonché le squadre di cui sei presidente, vince la Champions, durante i festeggiamenti lui disse a una persona sul fidata: nonostante questo non sono felice. Nonostante poi noi siamo abituati a Berlusconi a averlo sempre visto col sorriso, sempre molto solare, era anche un po' la sua chiave di marketing, no? Del suo successo.
0: Esatto, era proprio il marchio, no? L'ottimismo come marchio, inteso come marchio, visto che lui ha sempre fatto del carisma, della battuta pronta, del pensiero positivo, l'uomo che si è fatto da solo, insomma questa roba era un po', erano un po' i pilastri della sua comunicazione e poi di quello che è stato anche secondo me il suo successo da imprenditore prima e politico poi. Vero che però poi quando si va a guardare all'interno, nella vita, nella sfera privata delle persone, qualunque ruolo possano ricoprire o importanza possano avere, si parla sempre, no, della solitudine del potere. Quindi ci sono tante analisi della sua figura, come dicevi, che anche questo libro che racconta come dietro questo sorriso istituzionale spesso lui abbia dovuto fare i conti anche con una sorta di solitudine.
1: Ma anche perché il tempo che abbiamo quello è, e quindi se lo occupi per fare i soldi, per comandare, per il potere, non riesci a occuparti magari della tua famiglia, delle persone vicino, degli affetti. Sì. Quindi qualcosa devi mollare. E mi ha colpito in parallelo la storia di Leonardo, è un ragazzino plus dotato, un piccolo genio considerato da tutti, e per tutti viene visto come un bambino molto felice, perché ha un'intelligenza così importante che sembra quasi un po' arrogante, perché corregge i professori, anzi le maestre, corregge i compagni, ma non lo fa con cattiveria, lo fa perché lui arriva molto prima degli altri. E quando l'hanno intervistato, ha detto: beh, sei un piccolo genio, ne sei felice? E lui ha detto: no, la mia felicità sarebbe avere più amici.
0: Eh sì, una vita normale che magari possa corrispondere all'età, no? Che sta attraversando.
1: Perché sei un genio, ma hai sempre voglia di giocare a pallone con gli amici, di andare al parchetto. E quella tua condizione, comunque di

0: Fra Quintale con la sua aranciata su RDS, ovviamente sono stati tanti. Cos'è?
1: No, aranciata,
0: aranciata, piacere. Sono tanti i messaggi che hanno detto: vabbè, datemi una parte dei suoi soldi, datemi l'intelligenza, vedrai che sono più felice. Ovvio che a vedere da fuori certe storie dici: ma porca miseria, ma cioè, perché magari chi ha avuto una vita, tra virgolette, normale, con le piccole vicissitudini, piccole problematiche,
1: sì, lo so,
0: economiche,
1: non dobbiamo,
0: fai fatica ad empatizzare.
1: Lo so, ma non dobbiamo mai dimenticare che l'essere umano ha una mente che è la testa esattamente identica a tutti i livelli. Quindi
0: sì,
1: tu dici: guadagni i miliardi, sei l'uomo più ricco del mondo, devi fare i conti con altre cose che la mente umana considera e che magari possono buttarti giù. Per esempio, per un uomo importante come poteva essere Berlusconi, ma come ce ne sono tanti anche oggi, il fatto di essere amato al di là del ruolo che ricopriva, della sua figura pubblica, il fatto che tutte le persone che magari ti sono vicino non sai se lo sono in maniera autentica oppure no, perché sei Silvio Berlusconi e non sai differenziare, certo, questo. Per qualcuno uno potrebbe dire: ma chi se ne frega, no? Pagherei mille volte per scambiare la sua vita con la mia. Però questo non esclude il fatto che anche a grandi livelli, quando si raggiunge la cima, se si guarda sotto, siamo tutti più o meno a soffrire di vertigini.
0: Quindi
1: c'è poco da fare.
0: Amiche e amici che siete poveri come noi, state lavorando la notte come noi, fate fatica, alle persone che sono vicine a voi, perlomeno stanno con voi perché vi vogliono bene, perché non c'è altro motivo, ecco.